0: Come?
1: Sono le 2:01. Giornale radio.
2: Meteo.
3: Lunedì di San Lorenzo con tanto sole ma con temporali al nord e in montagna. Nelle prossime ore pieno soleggiamento salvo qualche nube sparsa al settentrione. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:34. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:01.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Lunedì di San Lorenzo con tanto sole ma con temporali al nord e in montagna. Nelle prossime ore pieno soleggiamento salvo qualche nube sparsa al settentrione. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:31.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:59. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Lunedì di San Lorenzo con tanto sole ma con temporali al nord e in montagna. Nelle prossime ore pieno soleggiamento salvo qualche nube sparsa al settentrione. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 30 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare.

sei. Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Lunedì di San Lorenzo con tanto sole ma con temporali al nord e in montagna. Nelle prossime ore pieno soleggiamento salvo qualche nube sparsa al settentrione. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 32 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Sono le 6. Giornale radio.
2: Meteo. Lunedì di San Lorenzo con tanto sole ma con temporali al nord e in montagna. Nelle prossime ore pieno soleggiamento salvo qualche nube sparsa al settentrione. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Radio.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:38. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
3: Sono le 7 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Il funzionamento del cosiddetto sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco, aggiungendo che ci si aspetta pertanto che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia. È salito da almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 chilometri dal confine con l'Ucraina. Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev e in diverse regioni ucraine è stato dichiarato in questi minuti un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca. Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata. Un terremoto di magnitudo 3 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle ore 2:27. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità estremamente superficiale. Segnalazioni sono arrivate da gran parte della città di Pozzuoli e dai comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend, sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale. Lo sport, gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre dalle 18:46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Ed è tutto, a più tardi.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Eccoci qua, 7:04 di questo 10 di agosto, una buona giornata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati con il nostro appuntamento su Summertime, su Giornale Radio, pronti a partire per farvi compagnia come sempre nel corso di tutta la giornata sulle nostre frequenze e con tutte le notizie in arrivo. Un buon inizio di settimana, inizia la settimana dell'esodo, la settimana del grande caldo, ma anche la settimana delle vacanze per tanti di voi, quindi come sempre vi facciamo compagnia ovunque voi siate. Fateci sapere la vostra posizione, soprattutto la vostra occupazione, diciamo, di questo periodo festivo al 334 11 11 622. Allora saluto Peter Bescapè che è in regia e che farà insomma ancora questa settimana in mia compagnia con i classici schema, insomma Summertime parte alle 7, arriva fino alle 10 con il sottoscritto e poi prosegue per tutta la giornata. Che weekend ci lasciamo alle spalle? Beh, da un punto di vista prettamente politico è stato un weekend abbastanza assurdo, perché abbastanza assurda è stata questa guerra dei migranti, chiamiamola così, indetta dal governo italiano nei confronti della Spagna. C'è stata insomma la ritorsione spagnola che ha causato non pochi problemi ad alcuni turisti italiani che viaggiano appunto tra i due paesi, e non sono pochi. E poi c'è stato chi tutto sommato si è inserito in questo discorso dicendo: ah, ok, ma se allora vale la regola che ognuno per sé e Dio per tutti, diciamo, sui migranti, la Germania dice l'Italia se ne deve riprendere un bel po', e poi di mezzo ci finisce anche la Grecia. Insomma, è uno sfaldamento al momento della tenuta unitaria dell'Unione Europea su uno dei temi più importanti, e il fatto che ci siamo nel mezzo, anziché forse l'abbiamo fatta pure partire, non è una grandissima notizia. Ci sono poi voci di un possibile dissapore tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu sulla questione del piano per Gaza, con le parole molto dure di Netanyahu rispetto al piano di Donald Trump, anche se insomma risulta da alcuni media che nella notte l'IDF si stia ritirando dalla linea d'occupazione, diciamo così, quindi dando forse una chance al piano americano. Ne parleremo meglio più avanti. Ci sono tante cose di cui parlare dunque, e poi ci sono tutti i nostri approfondimenti. Rimanete con noi, il viaggio comincia anche dalla musica. Dua Lipa, questa è Break My Heart.

Dunque ripartiamo in questo 10 di agosto, San Lorenzo, giornata e soprattutto nottata che ci permette di sognare un po' di più del solito anche qui su Giornale Radio. E allora un buon San Lorenzo a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Siamo pronti a partire e partiamo da quel che ci lascia il fine settimana, proiettandoci ovviamente sui fatti del giorno. Dissapori continui sulla linea Roma Madrid, ma il governo tira dritto e dice i controlli restano fino al 15 di agosto per il rischio terrorismo, perché poi si sa che i terroristi dopo il 15 agosto vanno in ferie. Un blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso massivo di persone nell'arco di 48 ore, nell'ordine di 30-50 mila unità. Questo è in realtà lo scenario delineato dall'intelligence su una possibile nuova crisi a Ceuta che potrebbe avvenire in un arco temporale compreso tra il 10 e il 15 agosto, e un report che sarebbe dunque finito all'attenzione di Palazzo Chigi e che sarebbe alla base della decisione di confermare almeno fino a Ferragosto lo stop del trattato di Schengen con la Spagna, con controlli ripristinati per i cittadini di paesi terzi provenienti da Madrid e dalle altre città iberiche. È una decisione che solleva più di un dubbio, diciamo. Il primo è ovviamente quello che stava all'origine anche della prima crisi di Ceuta. Una volta che eventualmente le persone migranti arrivano a Ceuta, occorre sempre ripeterlo, Ceuta si trova sul continente africano, non possono raggiungere il suolo continentale spagnolo senza passare prima dai controlli, appunto per prendere un traghetto o un aereo eventualmente, il che dimostra anche perché nei controlli che sono stati effettuati finora con il confine aereo, diciamo, con la Spagna, non sono stati trovati migranti provenienti da quella crisi migratoria, e non si capisce perché questo non dovrebbe valere per un'eventuale nuova crisi a Ceuta. È improbabile, e ci sentiamo, come dire, di rubare un po' del vostro tempo per spiegare una cosa così ovvia, che delle persone che si gettano in acqua rischiando e purtroppo a volte anche perdendo la propria vita per raggiungere un enclave che si trova a pochi decine di metri dal Marocco, poi dopo, come se niente fosse, prendano un biglietto aereo e decidano di venire peraltro in Italia. Non si capisce bene su quale base. C'è anche il fatto che se questo evidente o non così evidente nuovo attacco, nuova invasione di persone si potrebbe verificare tra il 10 e il 15 agosto, sospendere poi il 15 agosto questo blocco di Schengen non ha senso neanche da un punto di vista temporale. C'è poi il tema del rischio terrorismo. Ovviamente occorre ripetere anche in questo caso che l'immigrazione clandestina, che è un reato, e il terrorismo, che è un altro reato, non sono strettamente collegate, quindi inserire la parola, che è una parola, terrorismo, che fa molta presa sulla cittadinanza, suona un po' come una forzatura. E poi ci sono tante altre cose che ci sarebbero da dire. Solo quando la situazione sarà tornata alla normalità, ha detto Tajani, siamo pronti a ripristinare la soluzione precedente, quindi a revocare la sospensione di Schengen. Nel frattempo, nel fine settimana, non solo ci sono state le critiche del premier spagnolo Pedro Sanchez, che ha attuato per ritorsione una forma di controllo che anche qui è ovviamente completamente

senza senso in un assurdo gioco politico sulle persone provenienti, ecco, dall'Italia verso la Spagna, ma addirittura dal Marocco ci sono reazioni critiche nei confronti dell'Italia. Uno dei più noti scrittori marocchini, Tar Ben Yelloun, definisce isterica la reazione alla crisi di Ceuta da parte dell'Italia, perché sì, vista da fuori può sembrare una forma di isteria dovuta magari al grande caldo. La verità è che probabilmente è una mossa invece di pura propaganda per distrarre da altro, o così semplicemente per fare vedere che l'Italia fa qualcosa per evitare l'invasione, a parole, perché poi nei fatti la novità è che adesso rischiano di arrivare delle persone migranti che l'Italia doveva trattenere, che sono finite in Germania, che possono, ecco, tornare indietro. Questa è l'ultima idea del cancelliere tedesco Merz, non proprio un comunista amico di Pedro Sanchez, ma evidentemente un leader politico che ha colto la palla al balzo di questa grande isteria di Ferragosto, che sta lacerando anche la tenuta appunto unitaria dell'Europa. Ci sono, insomma, evidentemente molti temi da andare a chiarire su questa vicenda. Sappiamo anche della piccola odissea, ecco, diciamo, di alcuni turisti italiani, in particolare delle isole Baleari, sono stati trattenuti a lungo fino a perdere il volo per il possibile rientro in Italia dalle vacanze. Questo perché adesso sì, per chi viaggia da e verso la Spagna, ma soprattutto per chi rientra dalla Spagna verso l'Italia, i controlli alla frontiera che non esiste, ma rimane una frontiera soprattutto aerea o marittima, sono particolarmente precisi, minuziosi, e il minimo dettaglio fa scattare il sospetto che si possa trattare di un migrante irregolare, di una persona che magari vuole entrare nel paese per rimanerci il più a lungo possibile. Insomma, una grande, grande follia, perché chiunque vada in vacanza o si muova per lavoro in Europa sa che il grande vantaggio era proprio quello di Schengen, della libera circolazione delle merci e delle persone. Mettere in dubbio questo per il nulla è davvero un grande autogol politico, qualcosa che poi prima o poi qualcuno si degnerà anche di spiegarci. Ci sono poi gli scenari internazionali da tenere sotto controllo. Medio Oriente continua a essere infiammato, e parleremo anche di questo, delle ultime sull'asse Washington-Tel Aviv, che riguardano soprattutto Gaza, ma anche dello scenario iraniano, con il conflitto ormai esteso su ampia scala anche sul fronte tra gli Houthi in Yemen e Arabia Saudita. E allora ci prepariamo, voi preparatevi al 334 11 11 622, e noi ripartiamo dalla musica. Chiamiamo in causa Sir Paul McCartney e ci ascoltiamo questo suo ultimo pezzo, che si chiama Come Inside, e poi rientriamo.

0: E allora eccoci qua, la cronaca in diretta anche di questa giornata su Giornale Radio con Summertime. Sono le 7:19, io sono Francesco Massardo e ripartiamo con il commento delle notizie politiche in prima pagina quest'oggi. Con noi torna il politologo ed epistemologo Alessandro Ceci. Intanto benvenuto, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Dunque, allora, due fronti, diciamo così. Uno è quello più complesso, cercare di capire cosa stia accadendo tra Washington e Tel Aviv, tra Trump e Netanyahu, con le parole molto dure del primo ministro israeliano sul piano di Trump, anche se risulta, insomma, da alcuni media che nella notte un parziale ritiro delle truppe dell'IDF dal fronte a Gaza si stia verificando. L'altro fronte è quello abbastanza dell'assurdo, tra Italia e Spagna, in cui si inserisce anche la Germania sulla questione dei migranti, con Meloni che viene definita, insomma, da Repubblica questa mattina sorpresa dalla mossa di Merz, dicendo no ai migranti dalla Germania. Partirei da qui, insomma, è una questione un po' delicata perché si sta parlando quasi del nulla, quindi è complicato trarne qualche insegnamento, se non che i sovranismi funzionano solo al proprio interno e non sono quasi mai solidali. Questo l'Italia rischia di impararlo sulle proprie, insomma, facendone spesa in prima persona. Che cosa sta accadendo? Però si sta sfaldando l'unità europea in questi giorni?
1: Ma io credo che si stia isolando l'Italia. Alla fine di tutto questo, noi abbiamo inizialmente discusso con Macron, con cui non abbiamo più rapporti buoni. Poi abbiamo perso il rapporto con Trump, con cui continuiamo a litigare. Adesso c'è la Spagna e dopo la Germania. Con la Russia non parliamo, con la Cina nemmeno. Cioè, il ruolo dell'Italia nel mondo qual è? Questo è il punto delicato della questione. Cioè, alla fine non si può condurre una politica estera da soli, esistono anche gli altri e bisogna avere rapporti con gli altri. Il punto vero della questione è che l'Italia è uscita dal gotha della conduzione nella formazione dell'Europa, in cui c'erano prima tre nazioni fondamentali, l'Italia, la Francia e la Germania, poi è diventata solo la Francia e la Germania, ora l'Italia confligge con tutti. La situazione è veramente difficile, insomma. Io credo che a questo punto non credo che l'atteggiamento tedesco sia isolato, credo che sia un atteggiamento consecutivo al conflitto che si è determinato tra l'Italia e la Spagna.
0: Che però vale la pena, insomma, approfondire leggermente, perché giustamente ci sono i rapporti, come dire, ad esempio complessi con gli Stati Uniti, però in quel caso mi sentirei dire che insomma sono anche spesso dovuti al comportamento per certi versi inaccettabile di Donald Trump. Questa guerra fredda, chiamiamola, con la Spagna è tutta una mossa della farina del sacco, diciamo, del governo italiano, nata peraltro su una serie di fake news, di questo bisogna in qualche modo dirlo, e soprattutto la sensazione è che se su qualsiasi argomento, in questo caso sulla crisi migratoria, vogliamo fare tra virgolette i primi della classe, bisogna anche essere supportati dai dati. Avevamo troppo da perdere per essere aggressivi, è stato un semplice errore di sottovalutazione messo sull'altare della propaganda.
1: Ma io credo che non si capisca, non lo capiscono in generale i sovranisti, ma non ha capito nemmeno il governo italiano, che se c'è un luogo in cui occorre un consenso politico per avere una legittimazione forte ed agire con efficacia, è la politica estera. La politica estera, la forza conta poco, perché gli interlocutori sono talmente tanti che per avere una legittimazione politica ad agire bisogna avere il consenso di molti. E specialmente in Europa, specie in questa fase di costruzione definitiva dell'Unione Europea. L'Italia invece ha condotto un'azione isolata, isolantesi, diciamo così, se si può usare questo termine, sì, un po' troppo forte. E quindi non so adesso che tipo di sbocco possa avere tutta questa situazione. La mia impressione è che ci sia un accordo tacito tra Spagna, Francia e Germania, che per la sostituzione dell'Italia nella conduzione del processo di integrazione europea. Alla fine l'Italia o chi parla? Il documento firmato con la Danimarca e gli altri si è rivolto contro l'Italia, perché alla fine hanno tutti apprezzato l'azione del governo spagnolo, e quel documento era finalizzato a mettere in discussione l'attività spagnola su processi migratori. Noi abbiamo il 90% di territorio che è confine europeo, non possiamo indicare certo. Gli altri, è impossibile.
0: Certo, peraltro siamo stati noi stessi, insomma, a ricordare che i confini...
1: Io credo che
0: certo.
1: Sia proprio in preparazione, in preparazione.
0: Ed è forse ancora più grave. Ti ruberei qualche minuto anche sull'altra notizia che dicevamo giustamente occupa le prime pagine. In realtà i giornali escono questa mattina con le parole di Netanyahu, che ha bocciato diciamo il piano di Donald Trump su Gaza. Risulta che nella notte forse il sonno abbia portato qualche consiglio a Netanyahu, perché l'IDF si starebbe parzialmente ritirando dalla linea fin qui occupata. Insomma, anche questa storia è piuttosto vecchia. A proposito di relazioni internazionali, sappiamo quale sia la posizione di Israele sulla questione. Si torna a riflettere sul gioco di forza in questo momento, fino a che punto Netanyahu si può spingere nell'opposizione a Donald Trump. Fin qui se la sta cavando, insomma, dal suo punto di vista piuttosto bene.
1: Sì, però dobbiamo partire dagli asset fondamentali, no? L'asset fondamentale è che Israele non può fare a meno degli americani, perché se c'è qualcuno che l'ha difeso fino adesso sono gli americani. Senza gli americani anche la potenza militare israeliana si riduce notevolmente, quindi questo è l'asset fondamentale. Allora, magari le dichiarazioni sono quelle, ma poi i comportamenti sono leggermente diversi. Alla fine i comportamenti inducono a credere che pian piano Israele stia seguendo il modello Trump. Io credo che la dichiarazione di Netanyahu sia funzionale, servita a Trump per far migliorare la possibilità degli accordi in Iran. Se si rompe in qualche modo, appare una rottura nei rapporti fra Trump e Netanyahu, forse gli americani acquisiscono una legittimazione più forte nel rapporto con il mondo arabo in generale, con l'Iran in particolare, in modo tale che non risultino più i difensori strenui assoluti di Israele, perché poi in realtà la dichiarazione fatta da Netanyahu non è corrispondente alle azioni che vengono compiute sul territorio, e certamente Hamas non verrà smilitarizzato. Non interessa nemmeno agli americani smilitarizzarlo, perché alla fine, anche per realizzare i fogli obiettivi del World Peace, alla fine è necessario avere una polizia sul territorio e non può essere un altro esercito straniero. Quindi alla fine gli americani vorranno fare un accordo con Hamas per controllare il territorio e poter ricostruire ciò che è stato distrutto.
0: Ecco, si sollevano alcuni dubbi, ma in realtà ne avevamo pochi, sulla reale efficacia di questo Board of Peace, perché non se ne parla praticamente mai. Si parla sempre di Donald Trump, in realtà teoricamente è il Board of Peace a prendere questo tipo di decisioni. Noi siamo osservatori, diciamo, all'interno di questa nuova alleanza, osservatori piuttosto silenti, mi sembra, al momento.
1: Ma noi siamo osservatori, per modo di dire, noi siamo diventati osservatori per fare un favore a Trump, che in realtà non lo possiamo essere nemmeno a livello costituzionale, perché la nostra Costituzione, l'articolo 11, richiede la parità di azione con gli altri partner internazionali, e certo non è questo il Board of Peace che prevede, diciamo, il governo assoluto e infinito di Donald Trump, nemmeno gli Stati Uniti d'America, di Donald Trump. Quindi questo è un punto relativo. In realtà quel Board of Peace serve esclusivamente a gestire l'elemento fondamentale della politica estera degli Stati Uniti d'America da quando Trump è presidente, cioè gli affari, gli interessi economici, il trend economico serve soltanto a questo. Siccome ci sono partner nel Board of Peace che sono partner arabi, comunque anche islamici, sebbene non sciiti ma sunniti, e i leader di quei territori non possono scorporarsi dai popoli, perché i popoli sono in condizione di travolgere i governi, è chiaro che gli Stati Uniti d'America debbano mostrare un atteggiamento un po' distante, se non proprio del tutto da Israele, perché altrimenti non acquistano la legittimazione e nemmeno i soldi fondamentali per ricostruire con i soldi appunto degli arabi Gaza in generale, come vecchia idea di resort di Trump, ma insomma è una follia, lo sappiamo tutti, però la logica che li muove sono i soldi, la logica che muove le decisioni, gli atteggiamenti complessivi di Trump nel mondo da quando è presidente per il secondo mandato è il business, soldi economici, economia, gestione dell'economia sua e della sua famiglia.
0: Sì, piuttosto bene, diciamo, si parla di 2 miliardi di incassi nel 2025 per Donald Trump. Buon per lui.
1: Ma Donald Trump prima di essere presidente stava fallendo, presidente stava fallendo. Quindi questo è un punto, il punto vero, il denominatore vero per comprendere l'azione
0: la politica
1: di questa
0: estera,
1: nuova presidenza è l'attività economica.
0: Il business, come lo chiama lui. E allora insomma vedremo come si muoverà nelle prossime ore. Intanto ringrazio molto Alessandro Ceci per essere stato con noi. Ovviamente una buona giornata e una buona settimana. Questa è solo una parte della nostra rassegna stampa. Prosegue tra poco tutto quello che ci ha lasciato il fine settimana, ma entriamo anche sui fatti di oggi, ovviamente. Ci fermiamo solo per qualche minuto, rimanete con noi qui su Summertime.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 7:32.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico ancora scarso in questi minuti da nord a sud e decisamente sotto la media di questa fascia oraria. Da segnalare tuttavia Codena 22 per un incidente circa 3 km tra Verona Nord e Affi verso il Brennero. Solite code per il traffico inoltre tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. In A14 per un incidente il traffico è bloccato tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata verso Taranto con code dopo Grottamare. Rallentamenti e possibili incolonnamenti a tratti inoltre in A1 tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola verso Napoli. Vi ricordiamo che in A8 per lavori di installazione delle nuove barriere fonoassorbenti il traffico scorre su due corsie tra Castellanza e Legnano verso Milano con possibili rallentamenti. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci qua, 7:33 su Giornale Radio. Ancora una buona mattina da parte di Francesco Massardo. Oggi 10 di agosto, Summertime ovviamente non si ferma, vi fa compagnia per tutto il mese e noi ripartiamo con la cronaca, anche con quella due addi sportivi, diciamo così. È morto a 87 anni Livio Berruti, che vinse la medaglia d'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Il 3 settembre del 1960, nato a Torino il 19 maggio del 39, fu uno degli atleti italiani più forti ovviamente degli anni 60, il primo atleta europeo a vincere i 200 metri alle Olimpiadi, è possibile andare a recuperare, forse è il modo migliore per omaggiarlo, il video su YouTube del suo oro olimpico, immagini di un altro tempo, ma le emozioni dello sport vanno oltre il passare degli anni. Il mondo della pallacanestro invece piange negli Stati Uniti. Don Nelson, a 86 anni, se ne va. Uno degli allenatori più straordinari del mondo dell'NBA, anche ex giocatore, ma soprattutto con la sua carriera in panchina, che ha scritto la storia di questo sport. 5 volte aveva vinto l'NBA, la principale lega di basket del Nord America, con i Boston Celtics tra gli anni 60 e 70. Dopo il suo ritiro nel 1976, la squadra di Boston decise di ritirare il suo numero di maglia il 19, un omaggio che di solito viene fatto quando un giocatore è particolarmente forte nella storia di una squadra, in questo caso accadde per lui, ma poi da allenatore appunto diverse squadre dell'NBA fino al suo ritiro nel 2010, Milwaukee Bucks, i Golden State Warriors, i New York Knicks e i Dallas Mavericks. Non ha mai vinto l'NBA, ma è il secondo allenatore ad aver vinto più partite nella storia del campionato, pensate 1355 vittorie, e venne nominato per 3 volte allenatore dell'anno nell'83, nell'85 e nel 1992. Insomma, sportivi che se ne vanno, di sport parleremo anche più avanti, per quello che invece ci riserva il presente, la musica ci riporta dalle parti di Chappell Roan, qui all'interno di questa puntata di Summertime su Giornale Radio. Questa che ascoltiamo insieme adesso si chiama The Giver.

ripartiamo con la nostra diretta. 7:38, ancora una buona mattina, sta per venire sul caffè, come si suol dire, quindi mettiamoci pure comodi. È una settimana che per alcuni è già di riposo, evidentemente per altri di folle attesa. Parleremo anche della situazione caldo più avanti, perché sarà un'altra settimana tosta su questo fronte. Sul fronte invece medio orientale dobbiamo tornare, insomma, sulle parole di Benjamin Netanyahu, anche per comprenderle meglio, poi le analizzeremo, perché nella giornata di ieri il primo ministro israeliano ha rifiutato il piano proposto pochi giorni fa dal Board of Peace per gestire la fine della guerra e la ricostruzione della striscia di Gaza. Il piano prevedeva che Hamas iniziasse gradualmente a consegnare le armi a un nuovo comitato per l'amministrazione di Gaza, organismo previsto proprio per governare la striscia nella fase successiva alla guerra, e allo stesso tempo Israele avrebbe iniziato a ritirarsi dall'ampia parte di territorio che ancora controlla. Netanyahu però ha dichiarato che l'esercito israeliano non si ritirerà fino a quando Hamas non sarà disarmato, aggiungendo che per disarmo intende ogni tipo di armi, sia pesanti sia leggere, non una farsa, dice durante la riunione governo. E dunque ancora una volta c'è una differenza di vedute. Trump aveva presentato il piano come un passo storico verso la fine della guerra, per carità. Sappiamo che è solito usare un'enfasi un po' eccessiva, però in realtà aveva stupito anche il silenzio di Israele, fin qui alcuni lo interpretavano come un segnale distensivo rispetto al piano, altri avevano intuito che si andava verso la rottura. Insomma, i rapporti tra Trump e Netanyahu si stanno deteriorando da mesi, principalmente a causa dell'ostruzionismo da parte di Netanyahu verso qualsiasi proposta di accordo e mediazione, sia su Gaza sia sulla guerra contro l'Iran, di cui parleremo meglio tra poco. Netanyahu ha sempre sostenuto che il suo obiettivo sia distruggere Hamas e non trattare con il nemico, ma attenzione, perché il tema lo sapete meglio di me qual è che il prossimo 27 ottobre in Israele si terranno le elezioni politiche. Netanyahu non è certo di vincerle. Cedere adesso sul controllo della striscia, facendo compromessi e mostrandosi non abbastanza duro contro Hamas, potrebbe essere controproducente per lui. Fatto sta che secondo alcune fonti il primo ministro avrebbe detto a Jared Kushner di essere alla fine disposto a dare una possibilità al piano di disarmo proposto da Trump, tanto che l'IDF, le forze di difesa, si starebbero ritirando sulla linea gialla. Così scrive su X il Jerusalem Post, citando un report di Axios. Ha poi specificato che la conversazione tra Netanyahu e Jared Kushner, in cui il premier avrebbe detto appunto di essere disposto a venire incontro, sarebbe avvenuta però la scorsa settimana. La testata israeliana torna a ricordare anche la posizione pubblica presa dal premier di ieri, appunto, sottolineando la posizione della Casa Bianca di non preoccupazione rispetto a tali dichiarazioni, confermando un graduale ritorno alla linea gialla a Gaza e un'interruzione degli attacchi contro la striscia. Dove sta la verità? Ma come sempre, non nelle parole, ma nei fatti. Cercheremo di capire che cosa sta realmente accadendo in un luogo tanto martoriato negli ultimi anni, spesso anche appunto sull'altare di un certo tipo di propaganda. Poi ci sarebbe da dire che il Board of Peace non è composto solo da Donald Trump, ma tutti gli altri membri non risultano al momento pervenuti, neppure gli osservatori. Noi tra poco ripartiamo anche dallo scenario in Iran. Ormai il conflitto è regionalizzato, esteso. L'annuncio su Hormuz, che ha anche animato le borse la settimana scorsa, sembra ancora piuttosto lontano, ma chissà, forse è solo lì pronto ad arrivare come una stella cadente in questa giornata un po' magica. Allora musica ancora sulle frequenze di Giornale Radio con Summertime. Ripartiamo dai Saint Motel, questa è My Type, poi ci dobbiamo occupare, come detto, di Iran, ma torneremo anche sulle news in arrivo dal paese, sul turismo e su tutto ciò che accompagna la settimana di Ferragosto. Rimanete con noi.

0: Qua ripartiamo con la diretta 7.46 su Giornale Radio con Summertime, il nostro approfondimento in cui parliamo un po' di tutto per farvi compagnia nel cuore dell'estate, ma bisogna ovviamente anche parlare dei conflitti che continuano ad attraversare anche questi giorni, che sono giorni normalmente di festa. E allora ripartiamo anche dall'Iran, peraltro le notizie che commentavamo poco fa, che arrivano da Gaza, dal rapporto tra Trump e Netanyahu, non sono slegate, ecco, dal conflitto in Iran. E allora abbiamo il piacere di avere con noi il professor Peyman Abdolmohammadi dell'ISPI e dell'Università di Trento. Intanto grazie, insomma, per essere con noi anche questa mattina, benvenuto.
1: Buongiorno, eccoci qua, ci mancherebbe, con piacere.
0: E dunque, dicevamo appunto che le prime pagine oggi sono dedicate, per quanto riguarda la politica estera, diciamo così, americana, soprattutto sulle parole di Netanyahu di ieri, anche se poi emerge che ci sarebbe una sorta di punto d'accordo alla fine arrivato tra i due leader per un parziale ritiro delle truppe dell'IDF da Gaza. In realtà però questo ci porta anche poi a parlare di Iran, perché non sempre sono stati allineati su come far terminare questo conflitto Netanyahu e Donald Trump. Un avvicinamento tra i due o un ulteriore allontanamento può decidere forse anche le sorti del conflitto stesso. Da questo punto di vista, quali sono le ultime novità? È un fronte compatto quello dell'asse Washington-Tel Aviv?
1: In effetti è molto verosimile il fatto che Netanyahu e Trump per molto tempo sono stati in sintonia e soprattutto hanno fatto il gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, soprattutto nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. Ma questo tipo di condotta negli ultimi mesi, soprattutto almeno negli ultimi due mesi, ha iniziato ad avere delle inclinazioni che si sono manifestate, appunto, come lei diceva, anche con la questione di Gaza. Questo fa vedere che dal punto di vista strategico entrambi hanno la stessa direzione, lo stesso scopo strategico, ma sul piano tattico in realtà c'è una differenza. Trump vuole ancora, diciamo, dedicare tempo per anche poter portare avanti alcune vendite importanti di armi, per esempio alla cosiddetta NATO sunnita, per poi andare al cambio del regime, mentre Netanyahu vorrebbe farlo molto più velocemente.
0: Ecco, ha citato, insomma, la NATO sunnita, che è stato tema anche delle ultime giornate, ed è un tema che si inserisce anche questo all'interno forse del conflitto, premesso che ci sono ancora scontri aperti tra gli Houthi, ad esempio, e l'Arabia Saudita. Questo nuovo trittico difensivo che si è andato formando con l'Arabia, con il Pakistan e con la Turchia segna un'ulteriore distanza con l'Iran. Peraltro c'è anche la questione religiosa, no? Sunniti e sciiti, ma è una buona notizia ad esempio per Israele, che spesso ha approfittato delle divisioni nel Medio Oriente per affermare la propria supremazia anche militare. Il mondo però, insomma, sta cambiando piuttosto rapidamente.
1: No, questa non è una buona notizia, infatti è uno dei punti, diciamo, secondo me, anche di disaccordo in questo momento tra gli Stati Uniti e Israele, poiché questo che si sta creando, il Pakistan, Turchia e Arabia Saudita, sono tre attori, a parte che sono attori, soprattutto il Pakistan, vicini alla Cina piuttosto che degli Stati Uniti. L'Arabia Saudita e Turchia invece sono attori che giocano nel mezzo tra i due, quindi non possiamo parlare di una coalizione anche filoamericana, è una coalizione che è piuttosto nel mezzo, con qualche simpatia più verso Oriente, verso la Cina. Questo non va bene chiaramente per Israele, non va bene per gli Emirati e non va bene per l'India. Cosa vuol dire? Che questa coalizione che si sta creando è quasi un anticipo per fermare quello che si doveva o si dovrebbe, quello che vedremo nei prossimi mesi, creare, che era la via del cotone, l'IMEC, partendo dall'India con gli accordi di Abramo poi, e si arrivava fino al Mediterraneo. Si sta cercando di ostacolare questo gioco, e in questo chiaramente la politica americana sta mostrando, devo dire, una certa debolezza, mentre dall'altra parte la Cina si sta rafforzando. L'Iran in questo gioco, infatti, se rimane dentro il regime islamico, perderebbe su tutti e due i fronti, perché da un lato avrebbe questa cosiddetta NATO sunnita che lo mette molto in difficoltà a livello geostrategico, se anche rimane con la Repubblica Islamica, e possibilmente il superamento del regime, l'Iran diventerebbe l'alleato degli Stati Uniti superando il regime, quindi anche lì andrebbe contro questo sistema. Quindi siamo di fronte veramente a un gioco di scacchi interessantissimo.
0: Sì, è uno scenario che coinvolge l'intera regione, se così si può chiamare un'area che territorialmente è talmente estesa che regione sembra essere quasi un termine riduttivo, però c'è in gioco tanto. Ha citato, no, il tema di un pensiero, diciamo, sul lungo termine, che inevitabilmente vede un qualche possibile cambiamento in Iran. Su questo tornerei per qualche ulteriore riflessione, premesso che ci sono dei dubbi attuali sulla salute della guida suprema in Iran, però sappiamo che si è formata quasi una doppia linea, quella più intransigente, appunto anche religiosa, che non vuole trattare con il nemico americano e che conosce solo le minacce e la ritorsione, e una linea che tra virgolette ha prestato un po' più il fianco al dialogo. Lei crede che sia replicabile per l'Iran un modello Venezuela, diciamo, al netto che sicuramente, e lo sapevamo, era uno scenario militarmente molto più complesso, però esiste in questo momento un vero e proprio interlocutore con cui parlare in Iran? Bisognerebbe chiederlo. Israele direbbe sicuramente di no. Per Donald Trump che opinione sarà?
1: Ma io penso che lo scopo, appunto, di Donald Trump sia proprio quello. È una delle fonti di divergenza con Israele è anche questo, nel senso che Donald Trump e gli Stati Uniti vogliono in questo momento giocare la carta più vicina a Venezuela, nel senso avere degli interlocutori interni che fanno una prima transizione. Questo chiaramente Israele non vuole. Israele vorrebbe andare più velocemente, ed è quello che oggi anche nell'opinione pubblica iraniana lo si vede. Gli iraniani invece sarebbero più in questo caso vicini a quello che vorrebbe Israele, vorrebbero superare più velocemente il regime, mentre gli Stati Uniti stanno facendo una strategia più da Venezuela. Sì, ci sono degli interlocutori interni, soprattutto questo capo del Parlamento, il Presidente del Parlamento, Ali Baf, il Ministro degli Esteri, Araghchi, si è creato quello che io chiamo una oligarchia pragmatista, che sta cercando, diciamo, nel centro della Repubblica Islamica di andare contro gli estremismi di, diciamo, destra e sinistra, sempre dentro la Repubblica Islamica, non destra e sinistra nostra,
0: sì.
1: E cercare di creare una specie di transizione, facendo fuori però in questo caso anche il potere del clero sciita, attenzione, cioè questo gioco porterebbe a una forza militare diplomatica pragmatista, che potrebbe anche fare delle cose sorprendenti a un certo punto, se riuscisse a prendere il potere, tipo dare delle amnistie, delle cioè far vedere che c'è un grande gattopardo in arrivo.
0: Questo è uno scenario che viene poco valutato, ma che potrebbe essere, insomma, in tal senso decisivo. Chiuderei proprio su questo tema. Ne abbiamo parlato già, insomma, con lei quando è venuto a trovarci. C'è un grande assente, diciamo, all'interno di tutte le narrazioni che facciamo sull'Iran, che è il popolo iraniano, che per la grande maggioranza esprime dissenso nei confronti del regime, molto spesso rischiando anche la propria vita o la propria sicurezza per farlo, e di cui si è parlato molto inizialmente, addirittura prima che scoppiasse il conflitto, quando Donald Trump aveva detto: continuate a lottare, stiamo arrivando per liberarvi. Poi è scattata, come dire, una macchina della repressione estremamente violenta del regime, e poi da lì si sa più poco. Per quelle che sono le sue informazioni, come sta vivendo l'Iran questi mesi? Peraltro, insomma, la guerra non fa mai il bene della popolazione civile, quindi rischia di aumentare ulteriormente i dissapori e di arrivare forse a un punto di non ritorno, augurandoci che ovviamente non sfoci poi nel sangue, è già successo in passato.
1: Esattamente, anzi mi fa piacere che ve ne occupate, perché appunto se ne sta parlando molto poco. Questo è un popolo eroico che nel 2026-25 sta facendo vedere al mondo che si può ancora battere per la libertà. È stato massacrato, è stato ucciso, in due giorni hanno ucciso 40.000 iraniani, abbiamo visto pochissimi, diciamo, Nazioni Unite, Corte di Internazionale di Giustizia, tutti questi che si sono indignati altamente per la questione israelo-palestinese, sono stati incredibilmente silenti di fronte a tale crimine, anzi molti leader anche di paesi democratici hanno chiuso gli occhi in modo incredibile davanti a questo. È un popolo che chiaramente è stato represso, ma è lì presente, e all'85% è contrario o fortemente critico della Repubblica Islamica. È chiaro che la componente più forte è quella che io chiamo la Golden Generation, la generazione dorata, che sono tra i 12 anni fino ai 45 anni, che sono oltre il 73% della popolazione, che parliamo di 90 milioni, quindi tantissime diciamo persone. Ecco, questa Golden Generation insieme ad altri iraniani penso che non si arrenderanno. Oggi tatticamente sono in silenzio, sicuramente stanno soffrendo una crisi economica enorme, stanno soffrendo una post-trauma della repressione che hanno ucciso queste persone, e li stanno impiccando questi giovani quasi ogni giorno, ma tantissimi giorni alla settimana, ultimamente anche in piazza. Quindi è una situazione drammatica, però io la vedo come una variabile fondamentale importante. Penso che questo popolo si batterà fino alla fine per la libertà, quello che io vedo e registro. Ricordiamoci che sono due casi connessi, la popolazione iraniana con la popolazione ucraina, sono due cose connesse, e dall'altra parte abbiamo la Russia e la Cina che stanno sostenendo appunto sia la repressione in Iran e sia il colpo all'Ucraina. Se non risolviamo questa situazione, come sia Europa, quindi mondo libero, e Stati Uniti anche dall'altra parte, non si riuscirà ad andare avanti. Queste cose vanno collegate, è un momento molto particolare della geopolitica.
0: Sì, è assolutamente così. Purtroppo, insomma, il bollettino fa registrare un'Europa che sembra più impegnata a litigare al proprio interno in questo momento, ma su alcuni temi occorre tenere una linea comune. Certamente ci auguriamo lo possa essere sui grandi conflitti internazionali. Ringrazio molto il professor Peyman Abdul Mohammadi per essere stato con noi questa mattina qui su Summertime per la nostra rassegna stampa internazionale. Tra poco noi proseguiamo con tanto altro, cioè lo sport, torneremo sulla politica interna, la crisi con la Spagna che si estende alla Germania, poi parleremo insomma di economia, di turismo, presenteremo eventi sul territorio, abbiamo tanto ancora di cui parlarvi qui all'interno di Summertime. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso anche sui grandi filoni, ecco, con cui abbiamo aperto in questa nostra prima ora di trasmissione. Noi ci fermiamo per qualche istante, perché allo scattare delle 8, insomma lo sapete, c'è il notiziario, quindi il modo di riavvolgere ancora il nastro e ascoltare le news. Poi noi rientriamo insieme qui con Peter Bescapè in regia per nuovi commenti. Ricordo sempre ovviamente che il cuore di tutte le nostre trasmissioni siete voi, e il canale è sempre quello su WhatsApp 334 11 11 622 per farci sapere la vostra, per le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre curiosità, o anche semplicemente per dirci come dove trascorrerete questa estate. Ovviamente ci auguriamo in nostra compagnia. Pausa brevissima e poi rientriamo per la seconda ora qui su Summertime. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
5: Sono le 8.
6: Giornale Radio News. Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Dopo la breve tregua al nord, l'afa torna a dominare in Italia. Oggi 19 le città con il bollino rosso. Migranti, tensioni con Madrid e braccio di ferro con Berlino che ribadisce Roma si riprenda. I dublinanti, il ritiro di Israele da Gaza. Netanyahu dopo il secco no, dice a Kushner, daremo una chance al piano di Trump. Addio a Livio Berruti, oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Mattarella, figura rappresentativa dello sport italiano.
7: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio Studio, Daniela Ubaldi in redazione, Alessandro Cisilin per lo sport, Jenny De Gaetano. Al via un'altra giornata di AFA, bollino rosso confermato in 19 città e dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia un ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto. Salgono anche le preoccupazioni per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo.
8: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19 e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura, la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: Botta e risposta tra Roma e Berlino sul tema migranti. La Germania ribadisce come fondamentale il funzionamento del patto sulla migrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Ci aspettiamo che vengano effettuati trasferimenti verso l'Italia e la Grecia di migranti, dichiara un portavoce del Ministero dell'Interno tedesco, confermando l'anticipazione di Repubblica. Non c'è attualmente nessun dublinante da riprendere dalla Germania, replica il Viminale, che si appella ad uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. Per gli immigrati irregolari arrivati dopo il 12 giugno, Roma chiederebbe di operare una compensazione con i migranti giunti con le imbarcazioni delle ONG che battono bandiera tedesca. Intanto Tajani tiene il punto sui controlli dalla Spagna. Non sottovalutiamo il rischio terrorismo, lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, ribadisce il vice premier, ministro degli esteri, in un'intervista dove spiega non abbiamo rotto i rapporti diplomatici con Madrid. Il ritiro delle truppe di Israele dalla striscia di Gaza in primo piano dopo il no di Netanyahu a procedere finché Hamas non sarà completamente disarmato. Non siamo preoccupati del no di Netanyahu, fa sapere la Casa Bianca, mentre il Jerusalem Post rivela che il primo ministro israeliano si sarebbe impegnato con Jared Kushner a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Il ritiro dell'esercito dalla linea gialla è già in corso, informa Tel Aviv. Russia e Ucraina, cessino gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili, l'appello di Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro ieri, dove, oltre ad un appello per corridoi umanitari in Sudan, è tornato al conflitto in Ucraina. Sentiamo il passaggio.
9: Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini. Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili.
6: Lo sport, così come Alcaraz, anche Jannik Sinner non giocherà a Cincinnati per un problema fisico. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio, mi sto concentrando sulla preparazione per lo US Open, le parole del numero uno del mondo. Curiosità, da quando esistono i Masters 1000, nessun tennista ha vinto lo slam americano senza aver disputato prima Montreal o Cincinnati. Intanto l'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella, il servizio.
10: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo, Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo, 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
11: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney, Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto!
10: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichila del Settebello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano, il cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni, i funerali si svolgeranno in forma privata. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Rieccoci qua, di nuovo insieme, sono le 8:07 di questo 10 di agosto, ancora una volta una buona giornata di San Lorenzo a tutte voi e a tutti voi e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo, la regia è di Peter Bescapé. Abbiamo già trascorso un'ora insieme, ma andiamo avanti fino alle 10 con il commento alle notizie, con i nostri approfondimenti, con tanta buona musica qui nel cuore dell'estate italiana ed internazionale. E ripartiamo anche da un tema particolarmente affascinante come quello del prezzo del petrolio, che è in rialzo, che insomma significa che non arrivano dei grandissimi segnali sul fronte dello stretto di Hormuz, di cui peraltro abbiamo in qualche modo parlato qualche minuto fa. Il Brent è scambiato in questi minuti a $83.92, in rialzo dello 0,44%, mentre il WTI con consegna a settembre a $78.41, in progresso dello 0,29%. Sono gli effetti anche delle sensazioni intorno al conflitto in Medio Oriente, ma non è lo stretto di Hormuz l'unico mare che fa parlare di sé

trasferimenti verso l'Italia, ma anche verso la Grecia, e insomma vedremo. Immaginiamo che sarà un'altra giornata piuttosto tesa su questo fronte. Ci stiamo facendo un sacco di amici ultimamente. Roma ha già risposto, comunque non abbiamo alcun migrante da riprendere noi, si sa, insomma, ci limitiamo solo a respingere quelli degli altri. E allora tra poco ancora news, ancora commenti in diretta e anche un po' di musica. Benson Boone su Giornale Radio con The Time of My Life.

Comunque ripartiamo 8:13 e il racconto di questa mattinata, di questa giornata, riparte anche dallo sport. Intanto un po' stancamente nel grande caldo ci stiamo avvicinando al ritorno del calcio giocato in Italia, almeno ai livelli più alti, con i primi turni di Coppa Italia che vedranno comunque alcune squadre di Serie A già verso il fine settimana, e poi quello successivo il ritorno del campionato. Ma c'è una notizia sportiva che ci porta a parlare di tennis oggi, perché Jannik Sinner non parteciperà al torneo Masters 1000 di Cincinnati, Ohio, per un problema al ginocchio. Torneo in programma dal 13 al 23 agosto a causa appunto di un problema al ginocchio. Sinner non ci sarà, ginocchio destro, giocherà dunque direttamente al più prestigioso US Open, che fa parte del Grande Slam. Lo sapete, insomma, i quattro tornei più prestigiosi, con l'Australia, con Parigi e con Wimbledon, che è invece previsto dal 30 di agosto al 13 di settembre. Sinner è attualmente primo nella classifica mondiale dei migliori tennisti, è seguito da Carlos Alcaraz, che peraltro

non se la passa meglio, si è ritirato pochi giorni fa da Cincinnati, lui per un problema al polso destro. Sinner ha già vinto almeno una volta tutti i tornei Masters 1000, compreso anche quello di Cincinnati che vinse nel 2024, e ha vinto 3 tornei del Grand Slam su 4. Gli manca solo il complicatissimo Roland Garros di Parigi, mentre meno di un mese fa, aveva vinto Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Lo US Open è dunque un torneo che lo ha già visto trionfare, Sinner ci riprova. Va detto che i grandi tennisti, i tennisti che puntano alla vittoria finale, spesso utilizzano il Masters 1000 di Cincinnati come trampolino di lancio, diciamo, verso lo US Open, non solo perché sono nello stesso paese, ma perché è un buon allenamento. Sinner non forza, giocherà direttamente agli US Open, immagineremo non al 100% della condizione, ma in realtà il campione ci ha già dimostrato che anche a mezzo servizio è in grado di competere per livelli altissimi. Vedremo che cosa accadrà. Noi tra poco ripartiamo da qualche commento sportivo un po' a tutto tondo. Ci sono anche gli europei di nuoto che peraltro proseguono, in cui l'Italia sta facendo benissimo, e poi, come dicevo poco fa, c'è anche il ritorno del mondo pallonaro dopo i mondiali, per tornare, diciamo così, alla normalità. La musica ci porta da Dotan, questa è Drown Me in Your River.

0: E allora eccoci qua, il ritmo dell'estate ci porta qui a Summertime anche a parlare di sport e insomma del mondo del pallone, anche che si avvicina alla ripartenza della nuova stagione. In collegamento con noi abbiamo Riccardo Signori, giornalista sportivo. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buon mattino.
0: E allora, è un ritmo che segue anche un po' il grande caldo, direi, nel senso che ci si avvicina anche con un po' di affanno, diciamo, a questa ripartenza della nuova stagione. Normalmente, ecco, questa fase di agosto è una delle più calde sul fronte del calciomercato. Prima di andare magari anche su qualche nome o su qualche storia, ecco, da raccontare, un commento un po' generale va fatto, complici anche le critiche a Infantino, un mondiale che comunque ha trascinato con sé diverse polemiche, complice il fatto che il calcio italiano non se la passa benissimo, ci sono i problemi economici, ormai la consapevolezza di tutte le difficoltà strutturali del nostro calcio, non si sta secondo te andando un po' ad intaccare l'entusiasmo, detto che poi di solito basta vedere le prime 2-3 giornate e si riparte alla grande per lo sport nazionale?
1: Sì, in effetti è vero, non è che si sta cercando di intaccare l'entusiasmo, ma sicuramente si sta cercando di stancare la gente, però è anche vero che il nostro bene e il nostro male al contempo è proprio questo, e quando poi si gioca il calcio vero, quello che serve, quello del campionato eccetera, tutto è dimenticato. Io penso che sia anche il nostro male, perché questa volta andrebbe un po' tutto ricordato, perché il nostro calcio nel mondo è stato dimenticato, perché non ha giocato neanche i campionati del mondo. In Europa è andato 2 volte in finale in tempi recenti, ma non ha vinto le finali. Di conseguenza forse sarebbe meglio cercare di fermarsi un attimo e dare al nostro calcio il giusto valore, perché in questo momento il nostro calcio non ha valore, è un calcio soltanto di immagine, di business soprattutto, e invece serve che ci sia un calcio che vale anche sul campo. Come abbiamo visto anche ieri, c'è stata tutta un'esquisizione perché il presidente della Federcalcio Malagò vuol mettere Diana Banchieri come rappresentante, diciamo, della nazionale, come donna immagine, diciamo così, a servizio del calcio, e già lì si sono visti tutti i pro e i contro, quelli che si irrigidiscono e quelli che trovano il regolamento per poter evitare questa cosa. Io penso che il nostro calcio avrebbe bisogno di svilupparsi un po', di cominciare a togliersi le foglie secche dai rami e capire che il mondo va avanti e forse il nostro calcio è rimasto indietro. Ho letto un'intervista di Maldini ieri.
0: Sì, volevo chiederti un commento, l'intervista al Corriere della Sera con esatto. Aldo Cazzullo.
1: Allora, è chiaro che Maldini, a mio modo di vedere, ha sbagliato ad andarsene, doveva accettare le situazioni, doveva combattere all'interno e non stando sempre all'esterno come fosse un personaggio al di fuori delle parti. Doveva rimboccarsi le maniche, anche se gli hanno detto che il suo allenatore preferito, che era Pirlo, non sarebbe stato un allenatore nazionale, avrebbe dovuto cercare di lavorare con Mancini. Però ha detto delle cose che tutti sanno, perché le sa lui come le sanno gli altri, ma nessuno fa. Cioè, ha detto, bisogna migliorare con gli allenatori delle giovanili, bisogna restituire ai giovani l'idea di sviluppare il talento, perché non sviluppiamo più il talento, pensiamo solo alle tattiche, abbiamo difensori che non valgono e attaccanti che non servono. Perfetta, è una biografia perfetta. Poi dopo tutti lo dicono, perché lo stesso Ranieri, quando ha preso il posto di Mancini, ha fatto questi discorsi, tutti lo dicono, ma poi tutti si fermano. I giocatori non giocano, gli italiani vengono al massimo venuti all'estero perché rappresentano una buona plusvalenza, arrivano gli stranieri che magari spesso volentieri valgono anche meno degli italiani e nessuno fa niente. Quindi il calcio bisogna darsi una bella scossa, una bella mossa, e io credo che anche i tifosi in questo senso ormai dovrebbero essere un po' stufi per tentare di cambiare questo calcio, che sennò continuerà ad andare nel senso del business, ma poco altro.
0: Ecco, è un'analisi direi perfetta tra però la teoria e la pratica, appunto ci passa tanto. Maldini paga quello che è un suo pregio, ma forse anche un suo difetto, essere insomma una figura estremamente orgogliosa di se stesso, del suo percorso, delle sue idee, poco disposta però a scendere a patti. ti porterei sul campo, insomma, dopo queste riflessioni iniziali. La stagione è ormai imminente, anche se non sembra. Quasi tutte le squadre, soprattutto le big della Serie A, sono al momento incomplete a livello di organico. Questo è, come dire, una riflessione che ci porta anche a quello che dicevamo prima: soldi ce ne sono fino a un certo punto e tanti aspettano i saldi di fine agosto. Chi secondo te è un po' più avanti, detto che ovviamente di solito i campioni in carica partono con un po' di vantaggio, soprattutto quando mantengono, ecco, l'allenatore?
1: Sì, no, hai detto giustamente, l'Inter è sicuramente più avanti rispetto agli altri, perché tutto sommato anche nel rafforzarsi mancherà un giocatore di un certo tipo, quindi un giocatore un po' effervescente, definiamolo così, ma poi per il resto è una squadra già compatta e solida, anche con delle sicurezze su se stessa. A me sembra che anche il Napoli sia messo bene, perché a parte la solita novela con Lukaku, che come gli hanno in qualunque squadra esso sia, sì, combina solo... cerca solo di fare di incasinare
0: come Attilar degli Unni,
1: però mi sembra che il Napoli, insomma, abbia già una rosa abbastanza completa, nel senso che già l'anno scorso era una bella rosa, salvo magari per qualche situazione difensiva, e quindi può essere già schierata con l'Inter al pronti via con tranquillità. E Juve e Milan, che dovrebbero essere due squadre che in assoluto dovrebbero riprendersi, dovrebbero dare un segnale di ritorno alla loro tradizione, insomma, a quello che valgono nell'immaginario collettivo, mi pare siano ancora un po' indietro, perché anche nei movimenti, nella campagna acquisti, hanno avuto delle difficoltà a vendere e a comprare. Poi dopo il Milan ha preso due giocatori importanti, che sono il centravanti e un difensore. La Juventus sta cercando di mettere a posto le situazioni, si è trovata finalmente il centravanti che segue da due anni, che insomma, anche lì è difficile capire perché per due anni alla fine non potevano fare uno sforzo e prenderselo prima, però certo è che hanno delle difficoltà. Il Milan, che ha perso 3-0 col Chelsea, ci ha dimostrato che il cammino è ancora molto lungo, e secondo me Amorì non deve fare la fine di Fonseca, cioè Fonseca è andato qua pensando di imporre il proprio calcio, pensando di avere in mano una squadra che bastava, come dire, modellarla, tutto filava, invece venne mandato via perché la squadra non andava. Ecco, non vuole che Amorino avesse la stessa idea, perché se ha la stessa idea per il Milan sarebbero guai. Sulle altre, sì, vedo che si sta cambiando completamente faccia alla Fiorentina, può darsi che sia una buona cosa, sì, anche perché è un buon allenatore. L'Atalanta in mano a Sarri, comunque, è una squadra che, per quanto può dare, darà sicuramente, perché Sarri non sarà, secondo me, non è un allenatore eccesso, però sa far rendere le sue squadre per quello che è in mano. E il Como sarà ancora una volta la squadra che dovrà, come dire, stupirci, perché ci ha stupito l'anno scorso e potrebbe stupirci anche quest'anno. Se ci stupirà, vorrà dire che Fabregas ha messo ancora una stellina in più al suo pedigree, e probabilmente vuol dire che potrà diventare un allenatore per grandi squadre.
0: Sì, ti faccio un'ultima domanda su un'altra squadra che sta cercando di cambiare e che però si fa fatica a piazzare nelle classiche griglie di inizio campionato, che poi prontamente vengono, come dire, smontate e rimontate a piacere nel corso della stagione, che è la Juventus, insomma, è reduce da una stagione che ha lasciato veramente il segno a livello di delusione, perché tutti noi pensavamo che a un certo punto con Spalletti avesse trovato la quadra per andare in Champions League. Ha preso finalmente un attaccante, Colomuani, che dovrebbe insomma garantire quel bottino di gol che è stato un po' il grande problema della stagione scorsa. Basterà questo, come dire, magicamente la Juve tornerà a competere dopo una crisi che, insomma, per una squadra abituata a vincere o quantomeno ad arrivarci molto vicina è quasi storica a questo punto, un bel po' di anni lontano dal vertice?
1: La Juventus è un bel interrogativo, perché io non penso che basti Colomuani, in effetti, perché anche vedendolo giocare, Colomuani comunque è un centravanti, sì, ma ha bisogno di giocare di spalla con qualcun altro, e la Juventus questo qualcun altro ancora non ce l'ha. Diciamo che il centrocampo è un centrocampo che deve comunque dare dei risultati. Adesso alcuni vanno, tipo come Maines probabilmente andrà via, ma David Luiz resterà, Ora, come Miners ha avuto tutte le possibilità per far bene e non l'ha fatto. David Luiz invece è uno che a qualunque allenatore dà la sensazione di essere un grande giocatore, ma deve darsi più da fare. Io penso che la Juventus farà fatica ancora a trovare una quadratura. Spalletti avrà da sudare freddo e sudar caldo, però se riusciranno a trovare anche per il centrocampo un giocatore che abbia una sorta di personalità, di leadership, sarà meglio per tutti, soprattutto per la Juve, perché Ildiz, che è un grande giocatore, però non mi sembra che abbia ancora quella qualità da leadership, e forse non l'avrà mai, che invece serve alla Juve per poter tranquillizzarsi e ritrovare un po' un'anima di grande squadra.
0: Sì, era la questione della personalità, diciamo, è stato spesso chiamata in causa da Spalletti, dei propri giocatori. Vedremo che cosa accadrà sia sul mercato sia ovviamente poi sul campo, che alla fine è il giudice supremo. Ringrazio molto Riccardo Signori per essere stato con noi per questa rassegna stampa sportiva e calcistica, è una buona giornata. Noi tra poco ripartiamo, ancora gli aggiornamenti politici della giornata, poi ci occuperemo di economia, di turismo, di tanto altro. Saluto Flavio che ci scrive: siamo stanchi del sistema del calcio in sé, l'Italia ha ben altri problemi. E poi c'è un ascoltatore che ci chiede se sappiamo cosa sia successo sull'autostrada Martinsicuro, dove è tutto fermo. L'invito in tal senso, per avere informazioni più aggiornate, è il nostro appuntamento con l'informazione sul traffico, ma cercheremo di darvi ovviamente tutti gli aggiornamenti, anche perché sono giornate, insomma, lo sapete, di esodo, così si dice, insomma, con tanti italiani che si stanno muovendo da una parte all'altra del paese, o anche all'estero, insomma, non andate in Spagna che lì controllano tutti minuziosamente, si scherza ovviamente. Ci fermiamo per qualche minuto, rimanete con noi.
2: Giornale Radio. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 8:31.
8: Guidare informati. Guidare informati.
9: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Difficoltà in questi minuti in A6, dove si registrano code tra Altare e Savona verso Savona, in A10 code tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in A4 per un incidente code tra Desenzano e Sirmione verso Trieste, in A1 per un incidente per la presenza di un cantiere di lavori ci sono code a tratti tra Bassolo di Giano e Fiorenzola verso Napoli, in A14 per un incidente code tra Grottamare e San Benedetto del Tronto verso Taranto, in Umbria per lavori code sul raccordo Perugia Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E allora eccoci qua ancora insieme, 8:32 di questo 10 di agosto su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Summertime, siamo ancora insieme, io sono Francesco Massardo, in regia c'è Peter Bescapé, siamo di fatto a metà del nostro spazio in vostra compagnia, andiamo avanti fino alle 10 e ripartiamo dalla politica, tra poco ancora approfondimenti con i nostri ospiti. Intanto una notizia arriva da Cuba in queste ore. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha espresso infatti la propria gratitudine alla Cina per una nuova donazione da 5.000 impianti fotovoltaici arrivati di recente sull'isola, che come sapete sta attualmente affrontando una grave crisi energetica. Apprezziamo profondamente questo gesto del popolo e del governo cinese. Esso integra gli sforzi che Cuba sta compiendo per trasformare il proprio mix energetico nel contesto del blocco genocida, ha scritto il leader cubano sui social media, riferendosi ovviamente all'embargo petrolifero imposto dagli Stati Uniti all'isola. E due giorni fa effettivamente l'ambasciata cinese a L'Avana ha consegnato una nuova donazione di questi 5.000 impianti fotovoltaici destinati a fornire elettricità alle abitazioni nelle aree rurali dei 169 comuni dell'isola, secondo quanto riferito dal Ministero cubano del Commercio Estero e degli Investimenti Esteri. Altro scenario estremamente importante, quello di Cuba finita nel mirino del neoimperialismo di Donald Trump, ma insomma in questo momento gli scenari più caldi sono altri, tornano a esserlo quelli europei dopo gli scontri tra Roma e Madrid. La novità della settimana rischia di essere la stretta di Berlino sui migranti, segno insomma che forse in questa baruffa europea avremmo fatto meglio a non entrarci, e vedremo se ci saranno commenti in tal senso da parte della politica quest'oggi. Vi chiariremo meglio i dettagli tra pochissimo. Noi nel frattempo ripartiamo dalla musica, ripartiamo da un nuovo pezzo da ascoltare insieme, e allora Anastacia, questa è Left Outside Alone.

0: riprendiamo qui su Summertime con la pagina politica e torniamo sulla crisi di post Ceuta, verrebbe da dire. Avete presente quel film con quello sketch famoso di un film con Aldo, Giovanni e Giacomo, quando c'è quell'epico gol di Aldo che emerge dalla sabbia? Ecco, prima si sentono i tre comici, i tre attori dire abbiamo fatto questo, siamo fortissimi, abbiamo tenuto alla grande, e poi scoprono che però curiosamente proprio contro il Marocco alla fine avevamo straperso quella partita di calcio. È un po' quello che sta accadendo sul fronte della nuova partita, quella appunto sulla gestione della crisi migratoria, perché l'Italia è partita molto galvanizzata dal fatto che l'ultima crisi sia toccata ai nemici politici spagnoli. Siamo andati all'attacco con la mossa del blocco di Schengen, una mossa di pura propaganda, insomma non giustificata dai fatti o da quello che poi è accaduto nei giorni successivi, e adesso in questa partita entra anche la Germania e le cose si mettono un po' male, perché noi non solo proprio come la Spagna siamo sulla frontiera europea, ma rispetto alla Spagna l'abbiamo anche gestita molto peggio, e dunque adesso si riapre la frattura tra i paesi di secondo approdo, come appunto la Germania, ma anche l'Austria, la Francia, e quelli di primo approdo, come ad esempio l'Italia o la Grecia. In collegamento con noi per la pagina politica abbiamo Gea Scancarello, giornalista della 7. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Insomma, il nuovo attore del weekend è la Germania, Berlino, e dunque Merz, non il miglior amico di Pedro Sanchez, prende una posizione sulla questione migratoria che non dice bene all'Italia, che al momento ribatte, insomma non faremo pati, non riprenderemo indietro nessuno. L'idea però è quella che questi migranti non se li vuole prendere nessuno, e che forse la strategia italiana più corretta sarebbe stata quella del silenzio, se non addirittura della solidarietà nei confronti della Spagna di Pedro Sanchez. Un po' tardi adesso per tornare indietro, si rischia peraltro, tornando anche sul fronte spagnolo, di prolungare l'agonia comunicativa, insomma, che c'è dietro tutto questo con la situazione dei controlli alle frontiere aeree. Cosa dobbiamo aspettarci dalla giornata di oggi anche a livello di dichiarazioni?
1: La propaganda, cosa vuoi aspettarti? Cioè, onestamente io devo dire che sono un po' sofferente su questo fronte, intanto per una ragione importante, e cioè che noi parliamo di questa crisi migratoria, che peraltro non è una crisi migratoria perché è stata orchestrata, esistono tutti gli elementi, c'erano le segnalazioni dei servizi, certo i servizi spagnoli l'hanno bucata, diciamo, ma ormai abbiamo tutti gli elementi per ricostruire, quindi non è una crisi migratoria, è una crisi orchestrata. Ogni volta che Marocco e Spagna hanno delle tensioni, il re Mohammed VI fa questo giochetto, esattamente come lo faceva Gheddafi, esattamente come lo fanno le milizie libiche, quindi insomma è una vecchia storia che si intreccia con una geopolitica più complessa che passa attraverso i Sahrawi, l'Algeria, il gas, Israele, eccetera. Quindi intanto è una non crisi, primo. Dopo 12 ore da quelle immagini angoscianti, la grandissima maggioranza di quei migranti giovanissimi erano rientrati in Marocco, ma soprattutto parliamo di persone, cioè noi usiamo, chiaro, per una propaganda di piccolissimo cabotaggio, ma veramente piccolissimo, poi montata, perché chiaramente è estate, è agosto, siamo in un clima preelettorale, noi lo sono gli spagnoli, i tedeschi sono in una situazione anche economica molto difficile, si dice molto poco, e quindi tutti quanti fanno grandissima propaganda sulla pelle della gente e sulla pelle dell'Europa. E delle storie micro che non si raccontano, per esempio c'è Ceuta, dopo quella vicenda sono rimasti più di 1000 minori e ci sono state 5 violenze, 5 denunce di stupro, per dire. Quindi questa,
0: oltre ai morti in mare.
1: Certo, oltre ai morti in mare, evidentemente, ma diciamo quelli li abbiamo raccontati e poi ce ne siamo dimenticati. Nel frattempo lì permangono persone, succedono cose brutte, bruttissime. Detto questo, l'attacco di Merz di ieri, che poi chiamiamolo attacco, lì bisognerebbe guardare i numeri, non so come dire, nel senso noi ieri ci siamo messi, noi alla setta in onda ieri sera ci siamo messi a fare un po' di numeri. La Germania riceve dalla rotta orientale, quindi Balcani, Bielorussia e quelli che arrivano dalla Grecia, che scappano dai centri di detenzione che noi foraggiamo in Turchia, riceve più migranti di quelli che riceve l'Italia sostanzialmente, cioè nel 25 sono stati 74.770 a fronte di 66.000 in Italia. E diciamo, oltre a questo, la Germania dei famosi dublinanti si riprende quasi il 26%, cioè oltre un quarto delle richieste, quindi quelli che toccherebbe ai tedeschi stessi tenere. A fronte l'Italia non arriva allo 0,3. Okay, quindi diciamo, puramente tecnicamente la faccenda non esiste. Non esiste nei numeri, non esiste nella sua, appunto, nella definizione di crisi. Io francamente ho anche dei dubbi sul fatto che si potesse sospendere Schengen per così poco, tra virgolette, nel senso che l'articolo 28 specifica che lo puoi fare in urgenza.
0: Ecco, su questo, se permetti, ti chiedo un parere, perché effettivamente Schengen si può sospendere di fronte a una crisi emergenziale. Ricorderete, insomma, il Covid, no? Per citare un esempio in cui era stato applicato. È evidente che non fosse questo il caso, ed è stato dimostrato da chi è stato poi effettivamente fermato, che sia a livello numerico che tra virgolette qualitativo non corrisponde, ecco, al post crisi di Ceuta. Il governo ha inserito un po' sibillinamente la parola terrorismo, si torna peraltro, come dire, a legare il tema del terrorismo con il tema dei migranti che arrivano coi barconi, che sono due situazioni completamente scollegate, fino poi arrivare al grande paradosso. Allora, a questo punto, se c'è un problema di terrorismo, perché sospendere questa mossa il 15 di agosto? Non è che, insomma, i terroristi vadano in ferie dopo Ferragosto. È un po' un cortocircuito, soprattutto a livello comunicativo. Non è il primo, diciamo, però forse questo ha un po' segnato un limite in qualche modo, perché si rivolge anche poi a paesi che sono, come dire, nostri alleati. Sta succedendo qualcosa, credi, in Europa, o sarà, come dire, una crisi che verrà spazzata via dall'estate? Perché effettivamente su un tema così sensibile i nazionalismi possono campare a lungo.
1: Ma guarda, io credo che la crisi sarà spazzata via dall'estate, nel senso che poi avanti il prossimo, si va avanti così, si vede, è una costante di queste cose. Tuttavia, invece, la questione vera è che l'Europa nel suo complesso, la politica nel suo complesso, non ha una visione su quello che è un fenomeno non emergenziale, ma strutturale. Lo si dice da una vita, ma ormai io penso che una persona dotata di buone capacità aritmetiche e statistiche potrebbe mettersi lì e dire: ok, qual è l'invecchiamento del continente? Questo. Di quanta manodopera abbiamo bisogno? Quella. Quanti arriveranno per via della crisi climatica? Tot. Cioè, e fare quasi un sistema, nel senso, è veramente demenziale la modalità con cui gestiamo l'immigrazione. È vero ed è evidente che bisogna pensarci, nel senso che non è una questione di porte aperte, entrano tutti. Io poi devo dire, detesto anche questi slogan che banalizzano le situazioni molto più complesse, non solo di cui noi stessi italiani, europei, siamo stati protagonisti in Sud America, in Australia, negli Stati Uniti, eccetera, ma in cui siamo immersi. Cioè, i nostri figli vanno a scuola in classi che sono classi miste, dove esiste già l'integrazione. Poi certo che ci sono dei problemi, ed è il tema per cui bisogna investire, questa è la questione. Cioè, non si può investire soltanto sulla repressione. Peraltro, in questa non crisi Italia-Spagna, una cosa che non si è detta è che sostanzialmente la Spagna e l'Italia sui respingimenti hanno lo stesso approccio da sempre. Cioè, purtroppo non si può dire che gli spagnoli siano stati meglio degli italiani, anzi, diciamo, si ricordano tempi in cui le motovedette spagnole sparavano a largo, quindi non si può.
0: Insomma, cambiano i governi, questo va detto. C'è stato anche un tentativo di regolarizzazione da parte del governo di Pedro Sanchez, piuttosto ambizioso, però insomma è un tema slegato in realtà dai fatti di Ceuta, non ha nulla a che vedere. Volevo chiederti in conclusione se ritieni che questo sia però un segnale, e questo magari lo possiamo tenere come monito per quello che accadrà nei prossimi mesi di campagna elettorale, di effetto Vannacci, cioè vedere comunque anche politici che appartengono allo stesso gruppo in Europa di Ursula von der Leyen dire remigrazione, blocchiamo i confini, è una corsa verso, verso destra che porta da qualche parte, però detto che non c'è mai un limite, no? C'è sempre la possibilità di dire qualcosa ancor più di destra o di sinistra dell'avversario.
1: Sì, intanto vorrei precisare che appunto adesso hai menzionato Ursula von der Leyen e i popolari come diciamo dei modelli di moderazione, non lo sono. Ursula
0: no,
1: von der Leyen
0: chiaro, però,
1: negli ultimi due anni è stata una, sì, ma è stata una pessima presidentessa e ha diciamo concesso degli scivolamenti terribili, quindi io devo dire userei con molta cautela il termine moderazione riferito a questi, perché sì, diciamo, per inseguire, per non farsi mangiare da AfD hanno consentito a cose orrende e purtroppo questo è quello che succede anche in Italia, quindi sì, vedremo altro, è un anticipo, sarà, temo, un anno difficile in termini di propaganda per tutti, bisognerà tenere la barra drittissima e l'effetto Vannacci c'è, come ovviamente sai, quando uno la spara così grossa e soprattutto la spara come la sparavi tu prima di essere al governo, perché questo è il punto, cioè il blocco navale era uno degli argomenti retorici di chi è oggi al governo, poi arrivi al governo e sai che non lo puoi fare, peraltro se anche lo facessi ti tareresti la zappa sui piedi, perché in realtà poi hai bisogno di lavoratori stranieri anche se non lo dici e quindi fai un click day quasi di nascosto, cioè alla fine Sanchez e Giorgia Meloni hanno regolarizzato, benché in modalità diverse e quella italiana è peggiore proprio per gli esiti che ha, lo stesso numero di persone sostanzialmente, solo che Sanchez l'ha fatto in modo pulito, plateale, stabilendo delle regole, dicendo chi è qua da 5 mesi non ha, ha la fedina penale pulita, eccetera eccetera. Meloni ha fatto un click day che storicamente è una cosa che non funziona, il decreto flussi prevede 500.000 ingressi in 3 anni, sono ingressi necessari, andrebbero fatti meglio, quindi è veramente veramente veramente solo propaganda, bisogna insomma guardare sotto e cercare di darsi una rotta, perché altrimenti di qui a un anno ne usciamo a pezzi.
0: Eh sì, non può che essere così. Vannacci ne ha parlato anche insomma recentemente, poi è periodo di grandi festival politici, diciamo, ognuno si porta al mare anche il proprio pubblico, dicendo si poteva fare, ha fatto bene Meloni, ma poteva fare anche di più, e forse bisognerà insomma prepararsi un po' a questo. Il tema principale, volendo trarre una morale da questa nostra chiacchierata, è che insomma c'è un livello politico anche però di comunicazione non supportata dai fatti che ha raggiunto forse un livello quasi insopportabile, mi verrebbe da dire, e forse su questo bisogna accusare anche un po' l'opposizione che invece che portare dati magari si presta a questa schermaglia politica. Sarà così fino alle elezioni?
1: Temo di sì, perché questo è lo standard che è stato settato. Io non so se sia colpa delle opposizioni, quello che però invece sì so è che hanno una responsabilità anche mass media complessivamente, nel senso che a un certo punto bisognerebbe abbassare il volume su queste polemiche, poi è chiaro che è difficile farlo perché investono in modo molto forte la quotidianità e i toni si accendono e quindi il nostro mestiere è anche darne conto, però veramente bisognerebbe un po' abbassare il volume. E io personalmente faccio un appello pubblico, noi ci stiamo molto attenti, ma il termine remigrazione bisogna veramente prenderlo e metterlo da parte, nel senso non si può sentire, perché non possiamo con il linguaggio accettare delle formule che ne nascondono altre, cioè che nascondono le deportazioni. Vannacci secondo me ha una capacità comunicativa straordinaria, è molto bravo, esattamente come peraltro lo è Giorgia Meloni, forse lo sono entrambi più degli esponenti dell'opposizione, tuttavia diciamo oltre a una capacità, a una dote che hanno, bisogna poi guardare la sostanza di quello che dicono, e Vannacci dice noi vogliamo deportare chi non è come noi, punto. Ecco.
0: Impariamo a chiamare le cose con il loro nome, diciamo, sperando che possa servire se non altro a informare correttamente il pubblico. Ringrazio Gea Scancarello per essere stata con noi questa mattina per la nostra pagina politica qui all'interno di Summertime. Tra poco parliamo anche di economia, di tanto altro, commentiamo anche i fatti di cronaca leggendo i vostri messaggi, ascoltando i vostri messaggi. Ripartiamo dalla musica, Miles Smith su Giornale Radio con Hold Me in the Dark.

0: Buongiorno giornale radio, avete parlato della vicenda dei sei ciclisti travolti da una persona nel torinese che non contento di averli travolti all'inizio di proposito ci è voluto tornare e ripassarci sopra?
1: Eh sì, questo è insomma un messaggio che ci riporta alla cronaca qui su Summertime e a un fatto del fine settimana. Intanto ha rotto il silenzio Giuseppe Campagna, che è il 73enne di Coassolo in provincia di Torino, che sabato mattina ha investito volontariamente per due volte un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ne ha feriti quattro e adesso è ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Ha affidato al proprio legale le prime parole dopo l'arresto. Chiedo perdono ai familiari dei feriti, ha detto, ammetto la mia colpa e la mia responsabilità. L'uomo si è detto disperato per quanto accaduto, senza riuscire a spiegare cosa lo abbia spinto a compiere un gesto che lui stesso definisce appunto inspiegabile. Per chi si fosse perso questa notizia, Campagna stava percorrendo la strada verso Coassolo quando si è trovato dietro a un gruppo di sei cicloamatori partiti da San Mauro, Settimo Torinese e San Raffaele. Dopo aver suonato ripetutamente il clacson nel tentativo di superarli, l'uomo sarebbe riuscito a sorpassare il gruppo, ricevendo però, diciamo, un gesto di disappunto da parte di uno dei ciclisti. A quel punto Campagna avrebbe fermato l'auto, ingranato la retromarcia e si sarebbe scagliato contro il gruppo. Mentre alcuni ciclisti tentavano un inseguimento, l'uomo avrebbe fatto inversione di marcia, dirigendo nuovamente il veicolo contro la comitiva per un secondo investimento. Secondo quanto riferito dal suo legale, non appena si è reso conto di quanto aveva fatto, si sarebbe però precipitato alla caserma dei carabinieri di Coassolo chiedendo aiuto e riferendo di persona quanto accaduto. Ho avuto una reazione, dice, non mi rendo però conto di quello che ho fatto. È stato escluso l'uso di alcol o di sostanze al momento dei fatti, dei quattro ciclisti coinvolti, che poi è la cosa più importante. Due si trovano ricoverati al CTO di Torino con fratture importanti e una prognosi compresa tra 60 e 90 giorni. Gli altri due sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni Bosco per medicazioni e accertamenti, ma con conseguenze fortunatamente meno gravi. E poi il solito racconto che si legge, insomma, sulle pagine locali, l'intera comunità di Coassolo, dove l'uomo è conosciuto come una persona tranquilla e benvoluta, è particolarmente colpita, ecco, da questo evento. E che dire, insomma, al di là di cercare di non innervosirsi, che mi sembra, come dire, il minimo, se vogliamo proprio trarne qualche conclusione, è quella peraltro già ampiamente sbandierata, e sarebbe normale per ogni situazione del genere, che non ci si fa giustizia da soli in nessuna situazione, sia diciamo quando si parla di gioiellerie, sia quando si incontrano dei ciclisti in strada. La violenza ovviamente è sempre sbagliata, questo fortunatamente è un omicidio solo tentato ed è giusto che ovviamente se ne paghino le conseguenze, se ne devono pagare anche quando sono riuscite, diciamo così. C'è anche un altro messaggio, mi segnala Peter Bescape in regia, che è arrivato. Direi che lo ascoltiamo subito allora.
2: Il gesto di questo signore è esattamente quello che non si fa ai ciclisti quando si vuole sorpassarli. Non bisogna suonare perché stordisce i ciclisti, non si può suonare, si deve aspettare il momento giusto per passare. Ci vuole educazione, che non c'è. In Italia non c'è educazione per i ciclisti. Sono una ciclista, Tamara.
1: Dunque sì, ovviamente non bisogna suonare il clacson, ma soprattutto non bisogna poi tornare indietro e investire i ciclisti, anche se fanno dei brutti gesti, diciamo, nei nostri confronti. Però è una storia talmente assurda che non saprei cos'altro aggiungere, se non ovviamente che continuiamo a monitorare la situazione delle persone che sono rimaste ferite, e vi abbiamo riportato anche le dichiarazioni del presunto diciamo aggressore. Noi ci fermiamo per qualche istante perché stanno per scattare le 9 e quindi un'altra ora trascorsa insieme. Ce n'è ancora una in arrivo tra poco, in cui Smorzeremo un po' i toni, parleremo anche di festival in giro per l'Italia, di tutta una serie però di situazioni che segnano la nostra estate, ivi compresa anche quello che sarà poi il grande appuntamento di questa notte, le stelle cadenti, termine peraltro scientificamente non del tutto corretto, che però continuano dai tempi di Pascoli ad appassionare un sacco di osservatori in giro per il mondo e anche ovviamente nel nostro paese. La notte dei desideri, ci fermiamo per qualche minuto e ascoltiamo le news e poi rientriamo insieme, rimanete con noi qui su Summertime.
3: Giornale radio.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 9.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania. La precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi. Valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'altoatesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo e i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina. Punta di diamante della spedizione azzurra Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex biolimpionico Jacobs. Ed è tutto, a più tardi.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
9: Allora, per quanto mi riguarda, pienissima solidarietà al signore che ha tentato di investire i ciclisti. Pienissima solidarietà, perché è una categoria di maleducati, di arroganti che puntualmente prendono la strada e come se fosse la loro, come se fosse una loro proprietà. Almeno per il 90% dei ciclisti è così.
1: Eh beh, insomma, quando si dicono certe cose bisogna avere i dati. Ora, il 90% dei ciclisti non lo sappiamo, a prescindere però direi che al di là della solidarietà che si può sempre offrire, per carità, cercare di ammazzare delle persone perché non ci fanno passare in macchina non mi sembra proprio la la soluzione più democratica del caso, però insomma questo è il paese in questo momento qua, diciamo così. Tra poco cambiamo argomento però rispetto a questi fatti di cronaca e parliamo anche di economia, parliamo anche dei festival in giro per l'Italia. Ripartiamo anche per questa terza ora dunque di Summertime. Io sono Francesco Massardo, Peter Bescapè qui con me in regia e siete sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. La musica aspettandovi sempre al 334 11 11 622 su WhatsApp. Questo è Lenny Kravitz, questa è Human e poi noi rientriamo e ancora stiamo insieme ancora per un'ora.

0: Allora, eccoci ancora insieme, pronti a ripartire qui su Summertime. E allora, tra i temi, non direi di quest'estate, ma proprio di questi anni in generale, ad esempio l'intelligenza artificiale, che cerchiamo di affrontare e di presentarvi anche da un punto di vista più tecnico, diciamo così, perché sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, ma sapere di cosa si parla, sapere maneggiare questa nuova tecnologia, tanto ci passa, e la formazione sicuramente è destinata a giocare un ruolo rilevante. Allora, in collegamento con noi abbiamo Marco Amicucci, amministratore delegato di Skilla, appunto, che ci porta la competenza anche in termini di analisi sulle competenze digitali del nostro paese. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie grazie di avermi accolto.
0: Insomma, c'è un recente articolo che lei ha scritto per il sussidiario.net, dove si parla di competenze digitali e si parla anche di come se la cava l'Italia, 23esima nell'Unione Europea. Non siamo evidentemente un paese troppo competente, nonostante si parli ogni giorno e in tanti, insomma, ritengano le competenze digitali fondamentali, anche ovviamente nel mondo del lavoro. In mezzo c'è anche poi la grossa questione dell'intelligenza artificiale, che rischia forse di accrescere ulteriormente questo cosiddetto digital divide. Quali sono, insomma, le ultime e soprattutto come si può invertire la rotta?
1: Questo è un film che abbiamo già visto negli ultimi 20 anni, con la rivoluzione digitale, con la digitalizzazione dell'economia, ma anche della pubblica

0: dell'Europa, ha guadagnato posizioni, ma comunque siamo ancora quasi comunque tra gli ultimi paesi in termini di competenze digitali. Questo è un problema in termini anche di competitività dell'economia, perché questo significa anche l'assenza di capacità o di competenze per anche rendere più efficienti alcuni processi o di innovazione anche di alcune attività. Questo è un fenomeno che in qualche modo stiamo vedendo, che si sta replicando con il tema dell'intelligenza artificiale, che è una nuova tecnologia, adesso nuova in effetti suona strano, ormai direi che dobbiamo iniziare a parlare di contemporanea, una tecnologia contemporanea che sta pervadendo l'economia, sta pervadendo le organizzazioni, le aziende, i processi, ha un potenziale che ancora deve essere del tutto scoperto, così come anche da comprendere meglio poi gli effetti che avrà sul lavoro, sull'occupazione. Di sicuro andrà a cambiare in molti settori, in più di quelli che immaginiamo, il modo di lavorare, saranno richieste nuove competenze. E anche qui l'Italia si sta muovendo un po' più a rilento della media europea in termini di numero di persone, numero di aziende che utilizzano questi strumenti o che ne stanno facendo degli investimenti. Quindi è proprio un tema di capacità, di competenze, di alfabetizzazione. Mi ha chiesto che ruolo ha la formazione, è un ruolo centrale, tant'è che è parte della strategia nazionale, dell'Agenzia Nazionale dell'Italia Digitale, quella di occuparci dello sviluppo delle capacità degli italiani in tutte le cioè non solo nelle aziende ma anche nelle scuole, anche per una per evitare fenomeni di esclusione di quella che è cosiddetta cittadinanza digitale. Le faccio un esempio che osserviamo a volte nelle poste, no? Il piccolo divario tra chi fa la prenotazione alla fila tramite l'app e chi fa una fila in modo come tradizionale, no? Che questa piccola differenza di capacità che lascia un po' indietro chi magari non ha una capacità digitale e crea dei gap di digitale, anche di cittadinanza o anche di accesso ai servizi per una differenza competenza digitale. Ecco, ci dobbiamo aspettare che in futuro ci potrebbero essere simili gap per quanto riguarda la capacità di utilizzo di intelligenza artificiale, dando a delle persone che hanno migliori capacità la migliore capacità di magari di banalmente anche magari compilare moduli pubblici o accedere a dei servizi e nell'organizzazione di svolgere dei lavori in modo più contemporaneo, più efficiente, più efficace. Quindi la formazione che avviene nelle scuole, nei programmi formativi, ma anche nelle academy, nelle academy aziendali, nei luoghi di formazione dell'azienda, diventa qualcosa di fondamentale per la produttività del paese, ma anche per la capacità del singolo individuo di non rimanere vittima di futuri fenomeni di esclusione sociale o professionale.
1: Eh sì, perché il tema è interessante, anche perché insomma il grande vantaggio, ma anche il grande rischio di queste tecnologie è che usandole male, diciamo così, si possono fare addirittura dei danni. È un po' diverso da alcune tecnologie per cui se uno non è capace a utilizzarla semplicemente non riesce, diciamo tra virgolette, a farla funzionare. Tutti noi siamo incuriositi dall'uso dell'AI, però non è detto che la usiamo nella maniera corretta. È allo stesso modo come nessuno di noi verrebbe permesso di mettersi alla guida di un'automobile se non abbiamo la patente, forse anche per questo strumento occorrerebbe, non dico insomma istituire un vero e proprio patentino, però sicuramente prestarsi a una maggior formazione, perché effettivamente, e chiuderei con questo, ci sono dei rischi collegati al digital divide, al di là della mancata crescita del paese. I rischi sono anche insomma interni, generazionali all'interno di varie generazioni di italiani, geografici all'interno del nostro paese. Insomma, la formazione può anche avere un grande effetto di democratizzazione tra virgolette di questa tecnologia.
0: Assolutamente, ho parlato dei benefici in termini di quante opportunità si potrebbero cogliere con programmi nazionali di alfabetizzazione, ma come giustamente lei sottolinea c'è anche una moderazione di rischi dalla capacità di cogliere nuove tipologie di truffe generate da intelligenza artificiale o banalmente al fidarsi troppo di informazioni generate da intelligenza artificiale, magari perché si ignorano i limiti. Quindi ecco, ancora un tema anche

0: di dibattito pubblico la capacità di riconoscere contenuti falsi generati dall'intelligenza artificiale come video o altra, o di altra natura, con cui magari anche rimanere vittima di notizie false che possono circolare online. Quindi ecco, l'alfabetizzazione non è solo importante per cogliere le capacità di questa nuova ondata, di questa nuova ondata tecnologica, ma anche appunto di moderazione di rischi che questa nuova, che questa novità porta con sé.
1: Ed è assolutamente così, e dunque è una situazione da tenere monitorata, sperando che ci siano poi, che ci sia anche la volontà politica, perché da questo si passa anche per rendere possibile un più facile accesso, diciamo, alla formazione. Ringrazio molto Marco Amicucci di Skilla per essere stato con noi quest'oggi. I temi legati alla tecnologia sono sempre affascinanti, soprattutto quando si calano un po' nel sociale. Tra poco però andiamo sulla cultura, in una delle sue forme più pure, quella poetica. Intanto ci ascoltiamo Malcolm Todd, questa è Difficult Love.

0: E allora, come sempre, noi qui su Summertime vi raccontiamo l'estate. Siamo in una delle settimane più calde anche da un punto di vista climatico, ma soprattutto di eventi culturali, di possibilità di godersi il bel paese che dà il meglio di sé nelle settimane centrali di agosto. Sono già nella settimana scorsa, insomma, nel corso di Summertime vi abbiamo portato in Valle d'Aosta, nelle Langhe, in Val di Susa, nel Ponente Ligure, per raccontarvi alcuni degli eventi culturali più intriganti. Ci spostiamo per questa puntata anche al sud, nella bellissima Trani, dove peraltro è stato anche organizzato concorso di poesia che però si estende ben oltre i confini territoriali, il primo concorso nazionale di poesia L'Oasi, che è stato indetto dall'associazione culturale Il Calamaio, e abbiamo con noi il segretario dell'associazione, Antonio Notarpietro, che vi invito anche a seguire con il suo pseudonimo Cantuan sui social, perché si parla di cultura ma anche di società in maniera sempre divertente. Oggi, insomma, appunto nelle vesti di segretario dell'associazione Il Calamaio, per raccontarci della riuscita intanto di questo festival che è giunto alla fine, diciamo, della fase organizzativa e si prepara a vivere quella ed è più affascinante perché in dialogo con il territorio. Intanto grazie per essere con noi, buongiorno, benvenuto.
1: Buonasera, buongiorno a tutti, buongiorno Francesco e un saluto a tutti i radioascoltatori sintonizzati.
0: E allora, insomma, qualche numero ce lo puoi dare anche te, perché è un festival, un concorso che avevamo peraltro presentato qualche mese fa insieme con il presidente dell'associazione Gianni De Iulis, che insomma al tempo ci aveva parlato delle sue ambizioni. Oggi sono diventate realtà. Grande partecipazione per un festival, un concorso di poesia che appunto si vanta di essere nazionale, perché mi sembra di capire sono arrivate composizioni sicuramente al di là della Puglia, davvero da tutta Italia.
1: Esattamente, esattamente. Certo, siamo partiti da Trani come punto di partenza, ma volevamo dare uno sguardo nazionale a questa iniziativa, quindi fare di Trani il punto di partenza per poi arrivare in tutta la penisola. E devo essere sincero, le nostre ambizioni, le nostre previsioni sono state ben soddisfatte. Noi siamo contentissimi del risultato raggiunto. Abbiamo avuto oltre 300 adesioni solamente in un mese, diciamo, di apertura del concorso, delle candidature, delle poesie. Sono state consegnate delle liriche eccezionali, questo ci ha reso anche molto, molto contenti. Soprattutto abbiamo avuto un riscontro, questa è la cosa più importante, che è quell'effervescenza culturale, poetica, che noi ricercavamo e che avevamo anche, ecco, qui l'ambizione di far emergere, è stata poi soddisfatta, perché le persone si sono messe in gioco, hanno partecipato, hanno scritto, anche nuove persone abbiamo saputo che hanno deciso di dedicarsi a questa nuova, a quest'arte che è la poesia, e quindi questo ci rende realmente ambiziosi.
0: E questo ci porta a fare, credo, qualche doverosa riflessione sul ruolo che la poesia ha in un mondo che scorre sempre più velocemente. Poi, insomma, d'estate ci sembra che vada ancora più veloce, che invece è anche un'occasione, come dire, di fermarsi e di godersi il labor lime, diciamo così, di tante composizioni. Prima però ci dai anche qualche indicazione più operativa, diciamo così. Il prossimo passaggio sarà la comunicazione, immagino, dei finalisti. È già partito e proseguirà dunque un lavoro di scrematura di una giuria che magari ci descriverai nella sua composizione, e poi si va verso l'assegnazione finale, i primi di settembre, corretto?
1: Esattamente, esattamente. Adesso le liriche sono state consegnate in mano alla giuria, che ha decretato le migliori. Poi vi è stato un secondo passaggio in cui sono state giudicate tutte insieme le poesie migliori, valutate secondo una serie di indicatori che valutavano l'originalità, l'aderenza al tema, l'utilizzo di figure retoriche, insomma tutti i classici indicatori per valutare le liriche, e poi è stato decretato il vincitore. Noi non possiamo ancora rivelarlo pubblicamente, perché questo avverrà quando, e lo comunico ai gentilissimi radioascoltatori, avverrà il 6 settembre, il giorno di chiusura di questo concorso. Comunicheremo poi il luogo e data, ospiteremo qui il vincitore, però non sarà l'unico vincitore, ci saranno 5 vincitori assoluti. Il primo avrà un premio in denaro anche abbastanza cospicuo, il secondo otterrà un quadro da parte di un pittore tranese e poi vi saranno tre menzioni speciali. Ma come diceva lei, esatto, in questa società frenetica la poesia rappresenta appunto un rifugio, ed è qui anche il senso del titolo del nostro concorso, l'Oasi. La poesia è proprio un'oasi ove abbeverarsi nel deserto della nostra società, cioè ritagliare quello spazio che rifuga, ma forse rifuga non è nemmeno il termine giusto, che crei una realtà altra rispetto a quella attuale, rispetto alle velocità, alla produttività a cui siamo abituati, perché la poesia richiede tempo, richiede il vuoto. In una società in cui noi invece siamo dominati dall'horror vacui, la poesia diventa appunto l'oasi ove abbeverarsi per riprendere se stessi, ritrovare il proprio tempo, e poi attraverso il calamaio, che è il nome della nostra associazione, quindi attraverso il calamaio buttare giù le idee, i pensieri, i sentimenti che sono maturati in questo momento di vuoto, in questo momento di oasi, appunto.
0: Eh sì, direi che si presta per almeno un paio di ragioni questa nostra chiacchierata. Il tema dell'abbeverarsi è particolarmente legato a questo periodo dell'anno, anche in maniera letterale, diciamo, visto che fa un gran caldo. Immagino anche a Trani la poesia può essere un modo per isolarsi da tutto, anche insomma dalla calura e dall'oppressione di tutto l'anno, per rifugiarsi in un momento culturale. E poi oggi insomma è il 10 agosto, quindi San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla ardeccade, l'inizio della famosa poesia di Pascoli, quindi direi che siamo anche a tema a livello di giornata. Approfitto della tua presenza anche per insomma chiederti, tra virgolette, di farci anche un po' da inviato. Noi qui su Summertime stiamo girando l'Italia, purtroppo solo virtualmente, però raccontandovi eventi, festival, momenti culturali un po' in tutta Italia. La Puglia non ha bisogno di grandi presentazioni da questo punto di vista, però ci puoi raccontare come sta trascorrendo la comunità, ma anche ovviamente i turisti, questa estate tranese, questa estate pugliese, luoghi incantevoli, peraltro insomma magari unendo la possibilità di fare poesia, di ascoltare poesie a tutto ciò che ha da offrire il territorio. È sempre bello, anche perché questi eventi dialogano molto, mi sembra di capire, con il territorio.
1: Sì, esattamente. Qui, come le diceva, il caldo è ben presente, tuttavia siamo una località di mare e quindi può immaginare come l'oasi non sia solamente lirica, quindi un bagno, diciamo anche che concilia la mente, concilia la scrittura. E sì, siamo anche qui in un periodo particolarmente pieno. La Puglia negli ultimi anni si è dimostrata particolarmente attrattiva anche per tutta una serie di festival musicali che sono sparsi per tutto il territorio, e quindi sicuramente non c'è mai, c'è sempre qualcosa da fare sotto ogni profilo artistico. La musica è quella sicuramente più evidente, e anche il momento musicale, ci sono anche tutti i concerti, tuttavia non mancano anche differenti attività, ci sono il cinema all'aperto, ci sono anche degli appelli poesia, no? Quindi degli eventi organizzati con altre associazioni del territorio con cui noi anche collaboriamo, che organizzano questi aperitivi diciamo misti con declamazioni di poesia. È un momento anche abbastanza conviviale, ma eccezionale, si dà la possibilità di fare amicizie, di stringere contatti, quindi è un momento veramente di grande effervescenza, e tutto questo sicuramente aiuta ad affrontare meglio la calura di questo agosto particolarmente afoso.
0: Eh sì, è assolutamente così, anzi sono arrivati poco fa, poi tra poco ve li leggo i dati sul caldo di luglio, che sono terrificanti, però uno dei trucchi del mestiere è proprio quello di fare cultura, di viversi il territorio anche nelle sue sfaccettature più nascoste, dunque la Puglia non è solo Gallipoli, non abbiamo nulla contro Gallipoli, ma ci sono tutta una serie di appuntamenti sul territorio straordinari come questo che ci ha portato oggi a Trani. Ringrazio molto, a questo punto ti chiamo Cantuan col nome d'arte, ma ringrazio Antonio Notar Pietro per essere stato con noi, averci raccontato i numeri e i prossimi passi del festival di poesia, del concorso di poesia nazionale l'Oasi. Allora noi non abbandoniamo in realtà il nostro viaggio nei territori, lo proseguiamo anche tra poco, ci sono poi tutte le notizie che stanno arrivando via via che scorre questa mattinata, le aperture delle borse tra poco, ma anche una dichiarazione congiunta della Premier Meloni con Mette Frederiksen, una socialista un po' atipica della Danimarca, che chiede una stretta sull'immigrazione incontrollata, e poi purtroppo anche le ultime dai conflitti in giro per il mondo, ancora una nottata di morte in Russia per gli attacchi ucraini. Tutto questo tra poco qui su Summertime. Aspettiamo sempre anche i vostri messaggi, ovviamente ce n'è arrivato anche uno proprio in questo momento, che da Giuseppe ci dice: io uso il digitale per qualsiasi servizio, non faccio una fila fisica da 15 anni, ma a cosa mi deve aiutare l'intelligenza artificiale? Su questo si riferisce ovviamente all'intervista precedente, e poi aggiunge però: la poesia rinfresca, e quindi ci fa piacere che ci ascoltiate a prescindere dai vari argomenti che andiamo a toccare in questa puntata. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, tra poco il finale qui su Summertime.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Lunedì di San Lorenzo con tanto sole ma con temporali al nord e in montagna. Nelle prossime ore pieno soleggiamento salvo qualche nube sparsa al settentrione. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Eccoci qua, eccoci di nuovo insieme, 9:31 su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, questa è Summertime. E allora, avanti insieme fino alle 10, poi si prosegue senza interruzioni, ovviamente con la nostra diretta estiva nel nostro palinsesto di agosto. Allora, dicevamo poco fa, hanno scelto Instagram, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Le due premier, che sono le uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, poi ognuno ne trarrà, come dire, le conclusioni che vuole, rimarcano nel messaggio di voler condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei suoi cittadini e sulla necessità di difendere i nostri valori e il nostro modo di vivere. Così scrive poi Meloni su Facebook. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, perché teoricamente, insomma, Mette Frederiksen è una socialdemocratica, ma dice non siamo d'accordo su tutto, ma unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. E questo messaggio si inserisce all'interno di una settimana, insomma, lo avete sentito, particolarmente complessa anche sul fronte delle alleanze europee. L'Italia si è già da tempo probabilmente inimicata alla Spagna, insomma, la chiusura di Schengen è stato l'atto di guerra, diciamo, in tal senso più significativo. C'è poi la questione della Germania, che adesso ci vuole rimandare indietro i migranti arrivati prima in Italia e poi andati da lì in Germania, proprio seguendo il modello, diciamo, di quanto noi vogliamo fare con la Spagna. C'è stata anche una piccola crisi con il Belgio nel fine settimana, per non farsi mancare nulla, quando, per ricordare il disastro e la strage di Marcinelle, alcuni sindacalisti belgi si sono voltati al discorso del presidente del Senato La Russa, e subito si era scattati, perché come i tori, anche se quelli stanno in Spagna, avendo visto rosso il governo era scattato contro la CGIL. In realtà non si trattava della CGIL ma di un sindacato belga. In realtà cambia poco, diciamo, a livello di gradimento, immaginiamo, nei confronti di La Russa. Però insomma è un'estate che sta dando un po' alla testa in giro per l'Europa. Chissà che il consiglio di dedicarsi a un po' di poesia, un po' di vita lenta, non possa valere anche per i leader politici. Fateci sapere che ne pensate. Noi ripartiamo dalla musica e poi ancora dalla cultura e dai nostri approfondimenti. Fontaines DC sulle frequenze di Giornale Radio qui con Summertime. Questa è It's Amazing to Be Young.

0: E allora rientriamo in diretta. Ci sono alcune notizie, breaking news, diciamo così, che stanno arrivando e su cui bisogna tornare. Intanto il resoconto di un'altra notte di combattimenti sul fronte russo-ucraino a Mosca. 12 persone sono rimaste uccise da droni ucraini, o meglio da Mosca arriva la notizia, i fatti si sono verificati nel Tatarstan, un attacco di droni contro questa regione della Russia centrale che ha ucciso almeno 12 persone, uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra, 12 persone uccise e 39 ferite a seguito di un attacco in un luogo, insomma, che faccio un po' fatica a pronunciare, Nizhnekamsk, così riferisce l'agenzia di stampa regionale, quindi insomma anche i dettagli evidentemente più terribili di un conflitto in quest'estate in cui facciamo fatica ma proviamo a darvi anche delle buone notizie. Allora noi proseguiamo con i nostri approfondimenti e da Trani, dove eravamo poco fa, ci spostiamo nel quartiere Zen di Palermo, dove insomma i bambini seguiti dall'associazione L'Albero della Vita verranno ospitati domani, a partire da domani appunto, presso il Lido del Comando dei Carabinieri per una giornata al mare, quella che è come dire, per alcuni una cosa assolutamente normale, per altri purtroppo ancora un privilegio. Ovviamente siamo in una zona della città di Palermo che dove anche l'opportunità di passare del tempo in spiaggia non è così semplice come sembra. In collegamento con noi Serena Fleres, coordinatrice del programma nazionale Varcare la Soglia, appunto dalla sede siciliana di Fondazione L'Albero della Vita. Grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie a voi. Buongiorno a tutti e a tutte.
0: E questo per raccontarci anche cosa c'è dietro a una giornata al mare, che è una cosa che deve essere garantita, io credo, quasi come un diritto universale ai bambini e alle bambine di tutto il mondo. Le complicazioni, diciamo le criticità, per così dire, del quartiere Zen di Palermo sono purtroppo ben note, credo, a tanti nostri ascoltatori. Questa però è una notizia importante, insomma, per cui dietro immagino ci sia anche un bel lavoro.
1: Sì, sì, ormai diciamo il rapporto con la caserma San Filippo Neri è un rapporto che ha una data abbastanza importante, cioè dal 2016 che i militari della caserma collaborano con noi presso le nostre attività educative, quindi sono volontari che ogni pomeriggio ci accompagnano nel potenziamento didattico che abbiamo noi come servizio alle famiglie e bambini e alle bambine. Quindi diciamo la giornata di domani è una giornata, diciamo, conclusiva rispetto a quelle che sono poi le attività che quotidianamente facciamo in sinergia. Come hai detto bene, non è una giornata qualunque, perché per molti bambini e bambine del quartiere non è scontato passare un giorno presso un lido, avere tutti i servizi che può offrire un lido e andare a mare, e quindi questo è molto importante, ma è ancora più importante il significato, perché è come se si unisce ancora di più il legame tra istituzioni, associazioni e beneficiari. E questo è proprio, secondo me, la cosa più importante, perché è veramente un simbolo di presenza positiva che diamo e esempio che diamo a tutta la città, in realtà, di Palermo.
0: Eh sì, infatti credo che ci siano almeno due cose da dire. Una è che noi speriamo di fare nel nostro piccolo qualcosa. Conoscervi può essere un modo anche per tante famiglie di uscire da una condizione complessa, dove appunto garantire una giornata al mare può non essere così semplice, quindi fare anche un'operazione così di condivisione dei vostri progetti. E l'altro è il fatto che questa giornata, io credo, saranno soprattutto i ragazzi, i bambini a non dimenticarsela per un bel po', e quindi lavorate direi molto a lungo termine.
1: Sì, diciamo che è quello che funziona nei territori, diciamo, complessi, il fatto di dare quotidianità e presenza ogni giorno, diciamo, in maniera sinergica con le istituzioni. Noi Albero della Vita è presente nel quartiere del 2014, ogni giorno ospitiamo famiglie che hanno in stato di vulnerabilità, che hanno bisogno non tanto di risposte ma soluzioni che vanno appunto a lungo termine, quindi quello che facciamo è ascoltare i loro bisogni e portare degli obiettivi concreti, che è quello si fa ovviamente ogni giorno e per un lungo periodo. E quindi diciamo che quello che in questo, soprattutto in questo periodo in cui siamo stati diciamo soggetti a vivere determinate situazioni, quello che ha funzionato è appunto la presenza, non lasciare mai che soli è solo un quartiere che comunque ha bisogno, e soprattutto di giustizia sociale. E quindi quello che facciamo è proprio questo: dare voce a chi non ha voce e dare l'esempio, perché attraverso l'esempio si concretizza poi quello che è il cambiamento educativo, il cambiamento di vita, il cambiamento in generale.
0: Eh sì, è assolutamente così. Ci puoi descrivere, direi, per concludere anche così, per curiosità, qualche dettaglio tecnico su questa giornata? Avete una platea, immagino, piuttosto composta di varie età, vi dovrete armare di secchiello, palette, come funziona? Siete pronti?
1: Sì, intanto noi siamo i cinque, l'equipe diciamo di Fondazione Albero della Vita è fatta da cinque professioniste, assistenti sociali, educatori e pedagogiste che accompagnano tutto l'anno i bambini e le famiglie, le bambine e le bambine. Domani ci accompagneranno come sempre i maestri carabinieri con i loro mezzi e ci porteranno al Lido del carabiniere, e lì ovviamente passeremo una giornata in serenità e relax, principalmente faremo dei giochi ovviamente come tutti i bambini e le bambine del mondo quando sono a mare, e lì diciamo il messaggio vogliamo passare proprio un momento di serenità, lontani da quelli che sono poi i riflettori negativi del quartiere, quindi un momento di spensieratezza, grazie appunto a questa possibilità che ci danno i maestri carabinieri.
0: Ci sarà un momento granita, perché insomma ne approfittiamo sempre anche per fare il giro dell'Italia e ripercorrere anche l'enogastronomia,
1: granita, diciamo, brioche.
0: Esatto, sì, per descrivere al meglio l'estate siciliana, ma questa è davvero una bella iniziativa. Ringrazio molto Serena Fleres di Fondazione L'Albero della Vita per essere stata con noi questa mattina. Insomma, il nostro racconto non può che andare concludendosi per questa nostra parte insieme di Summertime sul significato più romantico e più scientifico in realtà di questa giornata, tutto nello stesso momento, perché è la nottata delle stelle cadenti, così consegnata poi dalle parole di Pascoli all'immortalità nella sua poesia 10 agosto per l'appunto. C'è anche un messaggio di una nostra ascoltatrice che andrei ad ascoltare, insomma, per darvi sempre protagonismo nelle nostre puntate.
2: Buongiorno Giornale Radio, buongiorno Francesco, sono Mabel da Roma e volevo augurare una buona notte di San Lorenzo a tutti e che almeno un desiderio possa diventare realtà. E ci piace tanto pensare che quella scia luminosa, piccolina ma che dal sapore così magico, possa regalare a tutti noi qualcosa di sorprendente. Quindi non smettiamo mai di credere nei sogni e nella magia. E un saluto a tutti. Un abbraccio a te, grazie.
0: Grazie insomma a tutti voi per i vostri pensieri oggi, insomma esprimere un desiderio ha qualche possibilità in più, pare, di realizzarsi. La scienza non è ancora riuscita a spiegare questo, ma ci dicono che sia così. Per tutto il resto c'è con noi in collegamento Walter Riva, il direttore di Cosmo 2050, che insomma in questa settimana ha messo nel mirino un altro straordinario evento astronomico, il 12 di agosto. Peraltro saremo insieme dalle 20 alle 21 per una bella diretta dedicata all'eclissi solare, ma ovviamente non si può scampare il nostro Walter, la consueta chiacchierata a tema 10 agosto. Intanto grazie per essere con noi Walter, buona giornata, grazie per essere con noi.
3: Buon 10 agosto Francesco a te e ai radioascoltatori. Sì, lasciami dire che quest'anno le meteore, cosiddette stelle cadenti, sono un po' eclissate, passami il gioco di parole, perché non se ne parla, si parla soltanto, per carità, giustamente, dell'eclissi del 12 agosto, ma in genere gli anni scorsi, in questo periodo, l'argomento assolutamente era proprio le meteore d'agosto, le lacrime di San Lorenzo. Invece quest'anno stanno passando un po' nel dimenticatoio ed è un peccato oltre che un errore. Perché? Perché l'eclissi del 12 si verifica anche perché la luna è nuova. La fase di luna nuova, diciamo, è condizione necessaria ma non sufficiente perché si verifichi un'eclissi, però comunque la luna è nuova. Dato che la luna è nuova, la luna non sarà visibile in cielo e quindi non aggiungerà inquinamento luminoso naturale a quello già fin troppo presente, che è quello artificiale. Insomma, ci sarà una fonte di disturbo in meno per osservare le meteore, le lacrime di San Lorenzo. Cioè, paradossalmente, questo è uno degli anni
0: buono.
3: teoricamente migliori per osservare le meteore, e è l'anno in cui se ne parla di meno. questo è
0: vero. Poi insomma l'eclissi non capita ogni anno, quindi a maggior ragione si prende spazio, un po' come quando ci sono i mondiali di calcio, no? E non si parla più dei campionati, però in realtà il fascino delle stelle cadenti, termine insomma non del tutto corretto, rimane. Anzi, Walter, ti chiederei proprio questo, insomma, in chiusura, di darci intanto una definizione un po' più scientifica, perché poi il tema è affascinante da questo punto di vista, però toglie un pelo di romanticismo, e bisognerebbe sostituire appunto con meteore il termine stelle cadenti. Poi magari andiamo su qualche consiglio pratico per chi si è ricordato solo adesso che c'è la possibilità di vedersi un bel cielo stellato questa sera. Ma cosa sono le stelle cadenti?
3: Ma guarda, io le trovo comunque molto romantiche anche nella loro essenza, di briciole di cometa, cioè di polveri di cometa, a volte anche di asteroide. Quando le comete si avvicinano al Sole sviluppano la chioma e poi la coda, cioè particelle di gas e di polvere, che poi una volta che la cometa si è allontanata rimangono lì, creano delle enormi nuvole di queste polveri minutissime, tipo la sabbia del deserto. Ebbene, noi tutti gli anni attraversiamo questa nuvola, e la parte più densa la attraversiamo le notti fra il 10 e il 15 di agosto, e quindi la notte centrale di queste 5, quelle tra il 12 e il 13, è quella in cui è massima la probabilità che qualcuno di questi granellini di polvere millimetrica entrino in atmosfera velocissimi, 216.000 km all'ora, pensate, e quindi si consumino completamente attraversando l'atmosfera e ionizzandola, cioè eccitandola praticamente, e quindi noi vediamo quella striscia colorata anche in modo diverso a seconda della composizione chimica del briciolino di partenza. Io trovo comunque molto romantico che siano polveri di comete, ecco, molto suggestivo. Come osservarle? Lontano, è vero che non c'è la luna, vero che quindi c'è un po' meno luce del solito, ma comunque per le meteore bisogna che ci sia buio, quindi lontano dalla luce delle città. Quindi anche se è un'estate torrida, qualcosa per coprirti, se ti sta in cima un monte o su un prato, di notte è meglio averlo. E pazienza, perché mentre l'eclissi sappiamo per ogni località a che ora comincia, a che ora finisce, eccetera, eccetera, non possiamo prevedere
0: come andare a pescare qua.
3: Il minuto e il secondo esatto del passaggio di una bella meteora.
0: Peraltro, Walter, approfitto anche per leggerti un messaggio che ci è arrivato adesso da Mary, che dice: le stelle cadenti le ho viste anche al di fuori del 10 agosto, non è una scia punti luminosi che guizzano uno per volta, chissà che combinano lassù. Ci chiedo, allora, se ci puoi rispondere a che cosa combinano lassù, più o meno ce l'hai già detto prima. È anche vero però che non è solo il 10 agosto, anzi diciamo che poi la poesia di Pascoli o il fascino che San Lorenzo ha dato a questa data ci porta a concentrarci tutto in queste ore. In realtà ti confesso che nel fine settimana ho avuto il piacere di avere insomma un cielo un po' più libero del solito nella natura, e qualcosina sono riuscito a intravedere. È come dire un fenomeno che si può ripercorrere anche in generale in tutta la settimana, anzi forse a livello statistico bisogna spostarsi un po' fuori dal 10 agosto.
3: Ma sì, assolutamente, come dicevamo, un po' tutte queste notti vanno bene, ma la Terra è entrata in questa nuvola a fine luglio e ci esce a fine agosto, quindi un po' tutto questo mese va bene, ma ti dico di più, ci sono altre nuvole che la Terra attraversa nel corso dell'anno, altre nuvole lasciate da altre comete. Non abbiamo detto che la cometa del 10 agosto, la Swift-Tuttle, vabbè, ma che passano i 133 anni, ma questo importa poco. Ci sono periodi dell'anno in cui la Terra sistematicamente entra in nuvole di polvere. Uno è ad agosto, ma ce n'è uno ancora più cospicuo a metà dicembre, a inizio gennaio, a metà novembre, solo che quelli sono periodi un po' meno adatti, diciamo, per trascorrere delle ore di notte al cielo aperto.
0: Sì, perché così attraversiamo delle nuvole di polvere di comete, ma attraversiamo anche, ci sono anche le nuvole di novembre, diciamo, che ci impediscono invece di vederle. Però insomma vi abbiamo dato tutti i consigli del caso, non vi resta che armarvi di un po' di pazienza, ma anche di tanta voglia di esprimere desideri e di sognare, di andare a scorgere le meteore in questa notte magica. Grazie a Walter Riva, peraltro insomma settimana impegnativa appunto per Cosmo 2050 anche sul fronte dell'eclissi solare, ne parleremo abbondantemente nel corso delle prossime ore, ma vedrete che ne parlerà il mondo intero. E noi ripartiamo dall'ultimo brano di questa puntata, e allora questa è How to Save a Life.

0: E allora contribuisce anche questo brano che abbiamo appena ascoltato a creare un po' di clima romantico e suggestivo per questo 10 di agosto, insomma ancora una volta l'occasione per guardare al cielo con la prospettiva di vedere qualcosa di magico avvenire. Purtroppo non c'è nulla di magico nelle ultime notizie che ci stanno arrivando, c'è un caso abbastanza eclatante che vi devo riportare prima di salutarvi, che arriva dalla Thailandia. Insomma, avevamo chiuso la scorsa settimana parlando del caso della sparatoria in una scuola, sempre in Thailandia, paese evidentemente attraversato da parecchie tragedie in questi giorni. Un ex membro della Camera dei Rappresentanti thailandese, quindi insomma un politico, avrebbe sparato a un ex colonnello di polizia fuori dal suo ufficio governativo, così scrive la BBC. Secondo cui due persone sono rimaste gravemente ferite in questa sparatoria. E c'è di più ad aggiungere dell'assurdo a tutto ciò. L'uomo, che si chiama Chalong Reaureng, ha annunciato il suo gesto poi durante una telefonata a un noto commentatore politico che in quel momento stava trasmettendo in diretta web, cioè in pratica è andato in una diretta web ad annunciare, a rivendicare il suo gesto, sul quale le motivazioni al momento sono ancora sconosciute. Dicevamo appunto che pur non essendoci alcuna correlazione, è la seconda volta nel giro di pochi giorni che parliamo di sparatorie in Thailandia, perché nella provincia di Nong Thaburi pochi giorni fa un adolescente aveva sparato ai suoi nonni e poi ha aperto il fuoco in una scuola nella stessa zona, uccidendo 7 persone, poi togliendosi la vita. Episodi, appunto, ripeto, non correlati apparentemente, però che vi dobbiamo ovviamente e comunque riportare. C'è poi, come sempre facciamo, anche la chiusura nostra con l'apertura delle borse. Milano apre poco mossa, diciamo così, a più 0,04%, e l'Europa apre contrastata. Insomma, si vede che i contrasti di queste ultime ore a livello politico si ripercuotono anche sulle borse. Parigi cede infatti lo 0,05%, mentre Francoforte guadagna lo 0,16%, piuttosto fiacche Londra, meno 0,05%, e soprattutto Madrid, meno 0,11%, almeno sulla gara delle borse, anche se un po' sul filo di lana la sfida con la Spagna, diciamo che l'abbiamo vinta noi. Siamo in fondo, ma ovviamente Summertime prosegue, c'è Vicky Mangone già pronta per farvi compagnia per le prossime ore, e noi invece ci risentiamo domani, sempre dalle 7 alle 10, per aprire la giornata, aprire la diretta e viverla insieme a voi. Ringrazio Michele Ceci in redazione, ringrazio Peter Bescapè in regia, tutti voi per i vostri messaggi, per la vostra attenzione, per il vostro ascolto. E allora, da parte di Francesco Massardo è tutto, una buona giornata, una buona estate, una buona notte di San Lorenzo a tutti voi, ci sentiamo domani.
1: Giornale Radio.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
3: Sono le 10.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. No all'immigrazione incontrollata. Meloni si fa sentire nel pieno dei due diversi scontri con Madrid e Berlino. Non dobbiamo riprendere nessuno, replica il Viminale alla Germania. Intanto risale l'allarme a Ceuta. AFA, giornata da 19 bollini rossi, Copernicus certifica giugno-luglio temperature record. Europei di nuoto, dopo il fondo i tuffi, le imprese di Chiara Pellacani, a Parigi rompono le gare in piscina. In copertina l'olimpionico Thomas Ceccon.
4: Giornale Radio News.
5: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Jenny De Gaetano e Alessandro Cisilin. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società, così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Frederiksen, mentre si acuisce lo scontro con Madrid per i controlli post-crisi di Ceuta, ma soprattutto con Berlino, che ora insiste e Roma riprenda i migranti che sono entrati in Germania dopo essere sbarcati in Italia. Secca la risposta del Viminale: non dobbiamo riprendere nessuno. Il servizio.
6: La gestione dei flussi migratori alza il livello di scontro a livello europeo, inasprendo sempre più i rapporti tra Germania e Italia. Scatenare il putiferio, la posizione assunta dal cancelliere tedesco Merz con il ripristino delle espulsioni verso il nostro paese, la Grecia, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo su migrazioni e asilo del 12 giugno, interrompendo così la fase di stallo avviata nel 2022 dal governo Meloni e l'intesa tra i due paesi dello scorso dicembre. Dura la Premier con l'appoggio della Danimarca, non si torna indietro in scia al Viminale, non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino, precisando che ad oggi è prematuro poi immaginare che ci siano delle persone che, arrivate in Italia dopo tale data, siano attualmente in altri paesi, essendo trascorso ancora poco tempo per accertarlo. Per gli immigrati arrivati dopo il 12 giugno l'Italia in ogni caso eccepirà che dovrà essere applicata una compensazione che prenda in considerazione i migranti sbarcati in territorio nazionale con imbarcazioni ONG che battono bandiera di paesi europei. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
5: Intanto, come sentivate, si rialza l'attenzione su Ceuta, dove, secondo indiscrezioni, i servizi segreti che monitorano il tantam social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. La popolazione di Ceuta è in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire il vice premier, ministro degli esteri italiani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. Nuova scossa nella notte nell'area dei Campi Flegrei, registrata una magnitudo di 3.0 pochi minuti prima delle 2:30. Ipocentro, scarsa profondità. La popolazione è stata svegliata infatti da un boato e una forte vibrazione. È tornata la paura dopo la scossa di fine luglio che aveva fatto registrare la magnitudo record del periodo di 4.7. Alcune famiglie sono state evacuate. L'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo il weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora oggi fino alle 17. Non si ferma l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica intanto che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022. Nel mese di luglio è stata registrata anche la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo composto da lavoratori di origine marocchina regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni stava rientrando a casa dopo una giornata nelle campagne del Molise. Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato seminascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ancora negli occhi di tutti, 5 ori di Chiara Pellacani nei tuffi, il fondo con le imprese di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. Agli europei di nuoto a Parigi scocca l'ora della piscina. Punta di diamante della spedizione azzurra, l'olimpionico Thomas Ceccone. Il servizio.
7: Consegnata alla leggenda Chiara Pellacani, 5 volte d'oro in altrettante gare, da oggi tocca alla piscina eleggere i re e le regine d'Europa. L'Italia è al comando per il momento del medagliere con 23 podi, ultimi in ordine di tempo 3 argenti, firmati da Gregorio Paltrinieri e gli altri 3 membri della staffetta mista nel nuoto in acque libere e dai tuffatori delle grandi altezze Elisa Cosetti e Andrea Barnabà. Chissà che non sia Andrea Ceccon a raccogliere il prezioso testimone dalla Pellacani. Il 25enne vicentino, olimpione con quel di Parigi nei 100 d'orso, avrà il suo bel da fare sotto le luci della Ville Lumière. 4 gare individuali più le staffette, in dettaglio oltre i 100, Ceccon sarà al via anche nei 50 e 200 d'orso, poi 50 e 100 farfalla, seppur in forte dubbio in quest'ultima prova perché di fatto in concomitanza con i 200 d'orso. Stavolta il nuotatore azzurro ha scelto di allenarsi fino all'ultimo in altura a Sierra Nevada. Ho provato a fare questa cosa di scendere a ridosso dell'evento, è un test che faccio, poi quel che viene viene. Sono curioso di iniziare, poi tirerò le somme. Le parole del Veneto che punta dritto a Los Angeles 2028, dove tornerà in lizza anche la Russia. Potrà dare problemi, è vero, però in Europa l'Italia resta una delle squadre più forti. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
9: Oppela! Si riparte dalle 10:06 minuti, quasi 7 minuti di lunedì 10 agosto, ancora Summertime, nelle prossime 3 ore con la sottoscritta. Io sono Vicky Mangone, buongiorno. Buongiorno anche a chi vi ha traghettato fin qui, cioè al mio amico Francesco Massardo, che ritroverete domattina all'alba a partire dalle 7. E intanto adesso beccatevi la sottoscritta che arriva questa mattina con questi temi: la musica dell'estate cantata nel nuovo singolo di 2 ragazzi figli di cotanti padri, Alberto Bertoli e Mirko Casadei, figlio di Pierangelo Bertoli e Raul Casadei. Poi parleremo di sole e di pelle, fa bene il sole alla pelle, dipende però, dipende da come lo si affronta e da come ci si protegge anche. Poi in viaggio con gli animali, quest'anno c'è un vero e proprio boom, ma vedremo anche le truffe legate alle carte di pagamento, tutto questo con Andrea Polo di Facile.it. Bene i campeggi, così dice Federconsumatori. Diciamo che la vacanza in campeggio ha un suo perché, e questo perché non è sempre legato al risparmio, anzi devo dire lo è sempre meno. Questa notte c'è stata l'ennesima scossa di terremoto nei Campi Flegrei. Noi sentiremo la sindaca di Bacoli, Giosi Della Ragione, su questa notizia. Poi parleremo anche del premio assegnato a Bacoli, comune virtuoso. I capelli in estate richiedono qualche attenzione in più. Vedremo quali sono queste attenzioni con un'esperta tricologa. Questi sono a grandi linee, diciamo, i temi che tratteremo questa mattina. Dunque a questo punto noi possiamo partire. Prima canzone, Mark Embor, New York, Confidence.

siamo sopravvissuti intanto ridendo e scherzando, ma insomma ridendo e scherzando mica tanto, all'ennesima settimana di temperature di fuoco. Non so se avete visto come sono messi i fiumi e i laghi, quando questo caldo finirà o quando questo caldo deciderà di fare una pausa, arriverà uno di quegli acquazzoni che devo dire ci siamo anche abituati a vedere, no? Ormai avere temperature e quantità d'acque compatibili con una vita normale sta diventando sempre più difficile. Questo riguarda soprattutto le nostre città, che sono state costruite per un clima che ormai non c'è più e che probabilmente non tornerà. Quindi non stiamo parlando soltanto di ambiente, stiamo parlando evidentemente di vita quotidiana e quindi di una questione sociale, una questione economica e anche sanitaria. Sociale perché il cambiamento climatico non pesa allo stesso modo su tutti. Colpisce di più per esempio gli anziani che vivono da soli, i bambini, le donne in gravidanza, chi lavora nei cantieri e chi lavora la terra, dunque gli agricoltori. Economica perché il caldo estremo ha un costo enorme. In Italia si stimano circa 12 miliardi di euro di perdite ogni anno, questa è una cifra che dà l'idea della dimensione del problema. E poi c'è la questione sanitaria. Il caldo è un pericolo serio, spesso silenzioso. Secondo l'OMS, negli ultimi 4 anni ci sono stati circa 200.000 morti legate al caldo estremo. Devo ammettere di fare un po' fatica a capire chi continua a minimizzare l'emergenza climatica, proprio non lo capisco, tant'è. La priorità è sicuramente quella di salvare le vite. La seconda cosa urgente da fare è adattare le nostre città a questa nuova realtà. Se ne parla un po' ovunque. E la terza è evitare che la situazione continui a peggiorare. Servono case, servono uffici, scuole in cui si possa stare al fresco senza dover pagare bollette impossibili. Quindi bisogna aiutare soprattutto chi non può permettersi di installare, di utilizzare un condizionatore. Servono meno superfici asfaltate, servono più alberi, tetti verdi, più spazi pubblici ombreggiati, servono anche più fontanelle. Molte sono chiuse, non si capisce perché. Nei giorni di caldo estremo bisogna garantire alle persone la possibilità di accedere alle piscine pubbliche, anche magari attraverso accordi con quelle private e tariffe accessibili. E dico e sottolineo accessibili perché non si può pagare 12, 15, 20 euro per fare un tuffo in piscina. Comunale, aggiungo. E poi servono i cosiddetti rifugi climatici. Alcuni comuni, devo dire, sono stati molto bravi in questo senso, sono riusciti a organizzarsi, a differenza invece di altri che non hanno mosso un muscolo per la causa. Ma c'è anche un altro tema che secondo me viene sottovalutato, ed è la solitudine. Durante un'ondata di caldo, una persona anziana che vive sola può essere molto più sola, molto più esposta alla solitudine. Per questo servono reti di comunità, persone che possono accorgersi se qualcuno ha bisogno d'aiuto. E poi bisogna proteggere anche chi lavora all'aperto. Quest'anno il caldo ha già fatto tante vittime. È vero che c'è un orario da osservare, cioè non si deve lavorare nelle ore più calde, ma è vero anche che insomma sarebbe interessante definire la parola caldo. Ecco, naturalmente c'è il tema della transizione energetica, servono più efficienza energetica, più rinnovabili, più elettrificazione, strumenti per accompagnare i lavoratori e ridurre progressivamente la nostra dipendenza dalle fonti fossili. La cosa importante è che insomma le soluzioni esistono già, perché ci sono già città che stanno sperimentando e stanno ottenendo dei risultati molto interessanti. Per esempio a Barcellona alcune sperimentazioni realizzate insieme a operatori sanitari e anziani hanno portato a individuare una pellicola di vinile molto economica, capace di ridurre di circa 6 gradi la temperatura delle superfici. A Varsavia sono stati installati sistemi a pompa di calore nelle case popolari con l'obiettivo di ridurre contemporaneamente l'inquinamento, il consumo di gas e il costo delle bollette per le famiglie in difficoltà. Insomma, vedete che insomma, le cose si possono fare, anzi le cose si devono fare, perché insomma, come tante volte abbiamo sentito dire dagli esperti

da quelli bravi, da quelli che studiano i cambiamenti climatici, e questo non è niente, ancora non avete visto niente. Vabbè, dopo aver parlato di tanto caldo, adesso cerchiamo un po' di freschezza. Tra poco Alberto Bertoli e Mirko Casadei, figli di cotanti padri, che hanno deciso di fare un disco insieme, si intitola L'amore in Emilia Romagna. Insomma, cerchiamo la freschezza nella musica, tra poco ne parleremo con loro.

0: E questo è Summertime con Vicky Mangone, sono le 10:18, quasi 19 minuti, ancora buona mattina d'estate a voi. Alberto Bertoli e Mirko Casadei hanno unito i loro mondi musicali nel brano dal titolo L'amore in Emilia Romagna, è un pezzo estivo, gioca sull'identità dell'Emilia Romagna, sulle feste in piazza e anche sull'idea di accoglienza che è tipica di quella terra. Oggi ci facciamo raccontare come è nato questo incontro, come hanno lavorato insieme, spero anche di sorridere un po', ma sono certa sarà così. Benvenuti ragazzi, Alberto Bertoli, Mirko Casadei, figli di cotanti padri. Lo devo dire.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Alberto e ciao Mirko. Stiamo parlando di due storie diverse, di due stili assolutamente differenti, no, i vostri. Più riflessivo, più sociale, diciamo, Alberto, e più pop, più allegria, no? Più balotta, passatemi
1: sì,
0: il termine.
1: Nazional popolare.
0: Va bene. Addirittura uno romagnolo e l'altro emiliano, quindi insomma anche il vino è diverso qua, eh?
2: Ecco, vedi, dici già tu. No, sì, siamo diversi, ma la diversità aumenta, si arricchisce, no? E questo è quello che volevamo dire. E quindi all'interno, dentro della canzone, quello che secondo me ha fatto veramente sì che la canzone fosse più eclettica è stato il fatto che appunto c'è una parte di ragionamento serio, sicuramente, che è quello appunto dell'unione, delle differenze, e quell'altra invece del fatto che si possono dire delle cose intelligenti magari sorridendo e facendo ballare
0: ma certo, che poi chi non è pratico della zona magari potrebbe sembrare poca cosa, ma la differenza fra Romagna e Emilia insomma è sostanziale, no Mirko?
1: Beh, assolutamente sì, noi giochiamo proprio su questo fatto, un po' anche su una specie di sfida, no? di contrasto, di contrari, no? Albano e Lambrusco, e Tortellini e Cappelletti, per dirla, ma anche nella musica, perché come dicevi tu, musica più sociale, più impegnata, quella di Bertoli, il cantautore italiano, insomma, noi siamo più da nazionale popolare, che è una bella parola, a me piace molto, però c'è questa sorta di sfida, ma insieme queste due regioni che sono divise da un trattino nella scritta ufficiale Emilia-Romagna, in realtà sono una regione insieme, sono una potenza, perché c'è un po' tutto in Emilia-Romagna, quindi noi cantiamo della nostra terra con un bel po' di orgoglio e lo facciamo veramente con felicità, perché è una terra piena di sorrisi, piena di abbracci, di belle cose.
0: È vero. Ma come?
2: Stavo facendo un concerto vicino all'Aquila. Stavo facendo un concerto vicino all'Aquila ed è venuto un ragazzo, perché qua i comitati sono tutti giovani, sotto sui 25. Allora ho portato la canzone, l'ho fatta sentire, ovviamente l'abbiamo cantata in concerto, ed è stato lì con una domanda antropologica molto importante. Mi ha detto:
0: dai.
2: Quindi, tu sei emiliano, Mirko è romagnolo, sì, ma a chi piace di più la gnocca? C'è questo che dico.
0: è impegnativo, questo è impegnativo.
1: Sì, quando dicevamo l'impegno di sociale di Bertoli.
0: Appunto.
2: Paolo Spigone per introdurre la canzone lunghissimo, perché no, perché le differenze, arriva questo ragazzo qua, ma scusa.
0: Che mette a tacere tutti proprio.
2: Tutti.
0: Vabbè, silenzio. Vabbè, andiamo avanti. Senti, Alberto e Mirko, cosa vi siete rubati musicalmente l'uno all'altro?
2: Ma io penso che non ci siamo rubati, ma ci siamo avvicinati, e grazie anche a Emanuele da Bono che ha scritto con noi la canzone. Il fatto è che le radici di quelli che scrivono le canzoni che come scriviamo noi, le radici sono le stesse, la radice popolare è la cosa più importante che abbiamo, e quindi essendo della stessa regione abbiamo le stesse radici, abbiamo solo trovato una musica che ci accomunasse di più, e poi il fatto di metterci questi piatti che secondo me sono rappresentanti soprattutto della musica di Mirko, ma anche in realtà del cantautorato di un certo tipo.
1: Poi c'è da dire anche che in qualche modo la nostra unione viene da lontano, perché i nostri genitori erano grandi amici, si stimavano tanto.
0: Infatti, Ve l'avrei chiesto, trovava, questo, si conoscevano, si frequentavano, si stimavano?
1: Rao si trovava sotto il palco tantissime volte, quando era soprattutto in zona, e Pierangelo con la moglie, con la mamma di Alberto, sotto il palco.
0: Con la Bruna.
1: Quindi, sì, Rao era felicissimo e poi si sono sempre stimati, si sono sempre sentiti, hanno collaborato anche in alcune cose. Quindi insomma è una storia che continua anche di generazione in generazione. Credo che sia una cosa bella di questi tempi, certo, un po' travagliati, pensare un po' in qualche modo anche alle origini, alle radici, un po' anche alla famiglia. Insomma, credo che sia una bella cosa.
0: Senti Alberto, quando tu scrivi, quando componi, quando canti, ti capita di pensare quale sarebbe stato il giudizio, il parere, il pensiero su quello che stai facendo di tuo papà Pierangelo?
2: Devo dire che è sempre stata una cosa che arriva successivamente, dopo la fine del componimento, però arriva praticamente sempre. Mi sarebbe piaciuto molto sapere cosa ne pensasse di quello che faccio io, di cosa scrivo. L'unica cosa che posso dirti è che il primo giudice di mio padre è sempre stata mia madre, e quindi io quello che faccio è fare sentire le canzoni, una volta che sono finite, a lei.
0: A mamma.
2: Quindi, diciamo che qualcosa di simile c'era lo stesso, perché lei è sempre stata molto marziale. O le piacciono le cose o proprio non le piacciono. Non ci sono
0: brutto
2: mezze
0: o bello, nero o bianco, così non conosce le mezze misure.
2: Esatto.
0: Senti, invece Mirko, tu con papà Raul Casadei hai lavorato molto, no? C'è un ricordo, non so, più curioso, più divertente che hai di lui, magari lontano dal palco? C'è un lato di Raul che il pubblico conosceva poco?
1: Ma Raul, della verità, era molto trasparente in tutto e per tutto, e mi ha insegnato proprio la prima regola che mi ha insegnato, quella proprio di essere totalmente me stesso, totalmente trasparente sul palco, perché sarebbe stata la prima cosa per conquistare il pubblico, in qualche modo mettersi in connessione con il pubblico. Quindi segreti non ce ne sono mai stati. Raul è sempre stato proprio in mezzo alla gente, si è sempre comportato come si comportava nella vita, e io ho avuto la fortuna di lavorare con lui e di scrivere una canzone con lui che si chiama Romagna Capitale, che è stata la prima che ho scritto.
0: Sì.
1: Per me è stata una grande soddisfazione poter collaborare con lui, che mi ha insegnato veramente tutto. Però con lui facevo feroci litigate, diciamo, quando facevo le mie canzoni, no? Lui aveva le sue idee, tutte e due del Segno del Leone, quindi insomma Raul era molto tenace, però alla fine, finito tutto il lavoro, eravamo sempre totalmente d'accordo su tutto. È sempre stato il mio primo fan, sempre sotto il palco quando io ero in concerti in Romagna. Quindi insomma credo che sia stata una bella un bel connubio, insomma una bella unione tra di noi.
0: E comunque era orgoglioso, insomma, no? Di avere molto, in qualche modo. Passato a te il mestiere, diciamo. Certo. Torniamo invece al vostro singolo, L'amore in Emilia Romagna. C'è questo video che avete girato nelle piazze più famose della regione, molto bello, devo dire. Le avete girate parecchie, non proprio tutte, ma parecchie. C'è il luogo che proprio non poteva mancare?
2: Beh, non potevano mancare sicuramente le nostre città di appartenenza. Per quanto riguarda me, Modena, per quanto riguarda lui, adesso di Cesena, poi lui mi ucciderà, però che in realtà lui è nato a Rimini, quindi vabbè. però
1: comunque
2: le piazze sono la casa nostra, perché io e Mirko andiamo solitamente nelle piazze, e fare tutte le piazze della nostra regione, cantare con la chitarra insieme così, è stato veramente qualcosa di bello che mi porterò comunque per sempre nel cuore.
0: E vi siete divertiti, perché nel video si vede che
2: molto.
0: È stato anche molto è stato molto divertente anche per voi. Voi avete un'attività live molto importante, fate un sacco di concerti, vero Alberto e Mirko? Entrambi avete il vostro repertorio, però cantare poi la musica di famiglia è abbastanza inevitabile. Qual è la canzone che il pubblico si aspetta di più?
1: Dal mio punto di vista, ovviamente, se non suoni Romagna mia in piazza,
0: puoi rischiare il linciaggio.
1: Esatto. Noi la cantiamo sempre, ma la cantiamo anche con tanto orgoglio, perché insomma è una canzone che ha rappresentato tanto per la musica italiana, insomma la musica popolare italiana è uno dei successi tra quelli italiani più diffusi, e poi ha attraversato le generazioni, quindi è una canzone che ha più di 70 anni, che ancora oggi viene cantata anche dai giovani, insomma, da tutte le generazioni. Questa è una cosa molto bella che ci rende orgogliosi, sicuramente quella non può mai mancare.
0: Alberto, qual è la canzone di papà che canti?
2: Non toglierò mai dalla scaletta Muso Duro, questo è poco
0: ma sicuro. Che bella, bravo, bravo.
2: Ci sono anche tante altre che vengono richieste a grande voce per dopo, non so, la prima ora dopo si comincia a sentire Pescatore, pure Sofia, spuntare uno dal monte, se urlano, adesso arrivano. Sai perché? Perché una volta c'era mio padre, Vecchioni e Guccini dentro a un palazzetto, no? Allora Francesco è andato per primo, dopo c'era mio padre e Francesco Vecchioni era il per ultimo ed era appena uscito con Samarcand, no? Allora prima, quando scende mio padre dal palco, lo incrocia e dice: Roberto, guarda che sono là che cantano, o cavallo o mi raccomando non lo fare per primo. E lui fa perché non la devo fare per prima? Tu non la fai per prima, spostala verso la fine. E lui alla terza canzone fa Samarcanda e il palazzetto si svuota completamente. La gente era tutta andata a casa, capito? Quando è uscito gli ho detto: non fare, te l'avevo detto. Allora io quelle lì le tengo per ultime.
0: Va bene, allora io lo ricordo ancora una volta, è uscito un nuovo singolo, singolo dell'estate, dell'amore in Emilia Romagna, di Alberto Bertoli, Mirko Casadei. Ci siamo divertiti poi, no? Abbiamo fatto due chiacchiere in allegria, eh? Beh, sono
1: questo
0: felice.
1: È lo spirito dell'Emilia Romagna.
0: È vero. Grazie ragazzi. Un abbraccio a entrambi. Grazie Alberto Bertoli, Mirko Casadei.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Torniamo alle 10:33 minuti con un'ultima ora. Una rissa fuori da una discoteca è finita in tragedia a San Gineto nel Cosentino. Antonio Perrotta, 34 anni, addetto alla sicurezza del locale, originario di Fuscaldo, è morto dopo essere stato violentemente aggredito. La lite era iniziata all'interno della discoteca. Il 34enne è poi uscito dal locale, dove sarebbe stato raggiunto e picchiato da alcune persone ancora da identificare. Dopo essere rientrato a casa, Perrotta ha accusato un malore, ha iniziato a perdere sangue dal naso, trasportato all'ospedale, è morto in rianimazione a causa delle gravi ferite riportate. Tra poco parleremo di tutt'altra cosa, parleremo del sole, se fa bene, se fa male alla pelle, soprattutto se fa bene o male alla pelle in presenza di acne. Tutto questo lo faremo, ne parleremo con il dottor Pier Giorgio Malagoli, dermatologo. Prima però ci ascoltiamo la musica di

0: più caldi il nostro rapporto con la pelle cambia e aumentano anche dei dubbi, delle curiosità, soprattutto per chi soffre di acne. È vero che il sole e che l'acqua di mare asciugano i brufoli? È vero che bisogna sospendere le cure quando arriva la bella stagione? Intorno all'acne ancora oggi resistono molti luoghi comuni che magari possono portare anche a comportamenti sbagliati. Ne parliamo col dottor Pier Giorgio Malagoli, dermatologo responsabile della Psocare Unite presso il Policlinico San Donato. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Dottor Malagoli, partiamo da questo grande classico dell'estate. Il sole fa bene o fa male all'acne, ai brufoli in generale?
1: Allora, diciamo che l'estate viene spesso percepita come una stagione amica dell'acne, no? Grazie all'abbronzatura e all'effetto inizialmente seborregolatore del sole. In realtà, dopo un apparente miglioramento, molti pazienti osservano un peggioramento delle lesioni in quello che viene chiamato il cosiddetto effetto rebound, che è legato a due fattori: l'umidità e il calore, che occlude ovviamente il follicolo e quindi lo rende maggiormente sensibile alle infiammazioni, e al fatto, come diceva lei, che erroneamente molti sospendono le terapie nel periodo estivo e quindi l'acne ovviamente ripeggiora.
0: Certo, certo. Tra bronzatura, pelle secca, macchie meno visibili, però l'effetto può anche essere ingannevole, no?
1: Sicuramente l'abbronzatura aiuta a coprire le lesioni, soprattutto quelle più infiammate, che sono quelle più iperpigmentate, ma il quadro dell'infiammatorio dell'acne, diciamo che non si modifica. Ecco perché nel periodo estivo bisogna saper scegliere bene, per esempio, i filtri solari, utilizzando dei filtri possibilmente o il free, che non siano comedogenici, e anche detergersi la pelle con delicatezza, ma anche in qualche modo con frequenza, almeno mattina e sera, perché comunque la produzione di sebo e la sudorazione aumentano nel periodo estivo e la pelle ha bisogno di essere ripulita da queste, diciamo, depositi che possono sicuramente peggiorare l'infiammazione dell'acne.
0: Che poi l'acne viene spesso associata all'adolescenza, ma non è proprio così, no? Può comparire anche a 30-40 anni.
1: Sì, l'acne può comparire a qualsiasi età. Ci sono acni che compaiono dopo i 25-30 anni, che vengono definite con un termine non bellissimo acne tardiva, ma in realtà perché non sono acne adolescenziali, ed esistono, proprio ricollegandoci al discorso che faceva lei prima, delle vere e proprie acne stagionali. Negli anni 60 è stata scoperta questa acne di Maiorca o estivale, proprio perché era esplosa un'acne in i soggetti anche che non ne soffrivano in un'estate particolarmente umida a Maiorca. Quindi, come vede, l'estate addirittura si è attribuita una tipologia di acne che tuttora oggi è nei libri che facciamo studiare o che studiamo.
0: Però anche gli ormoni c'entrano, no? Nella comparsa dell'acne.
1: Gli ormoni sono la causa principale. Un altro mito da sfatare che bisogna dire con fermezza è l'alimentazione. L'alimentazione non c'entra assolutamente nulla con l'acne.
0: Nulla.
1: Ci sono alcuni cibi che possono aumentare un singolo brufolo che poi scompare in pochi giorni, ma l'acne ha una genesi, come diceva lei, prevalentemente ormonale, legata all'attività degli ormoni androgeni che si vanno a legare con i recettori e determinando poi il processo infiammatorio che dà origine ai diversi tipi di acne.
0: Quindi brufoli e acne sono due mondi differenti, così come differenti sono le cause.
1: Diciamo che brufoli e acne fanno parte dello stesso percorso, solamente che il brufolo da alimentazione non modifica minimamente la patologia infiammatoria acneica. Infatti ci sono devastanti, perché sono negative, diete per pazienti con l'acne che non portano a nulla, se non magari a eliminare nella dieta dei componenti che sono invece essenziali. Ecco. Quindi questo va detto con molta chiarezza.
0: E poi c'è anche il brufolo, il classico brufolo da indigestione.
1: L'acne, guardi, ha una tipologia di manifestazioni che va dai punti neri fino alle lesioni cistiche profonde, fino al brufolo infiammato dolente e con un pochino di pus che quindi sì. Erroneamente si schiaccia, ma nella realtà tutto questo fa parte del pacchetto acne, ecco, su quello non ci sono assolutamente discussioni. Oggi peraltro ci sono anche delle terapie che sono in grado di risolvere questa patologia in modo definitivo, quindi insomma anche sull'acne abbiamo oggi delle risposte terapeutiche importanti.
0: Ecco, lei a proposito di terapie, ma in estate chi segue una terapia per l'acne, lei ha detto è un errore sospenderla, ma la deve modificare in qualche modo? Deve intervenire in qualche modo?
1: Sì.
0: Qual è l'errore che viene fatto più di frequente?
1: L'errore è sospendere tutto, quello è l'errore più frequente. Poi ci sono alcuni aspetti che vanno tenuti in considerazione. Molte delle terapie più efficaci per l'acne, per bocca, sono fotosensibili, quindi non possiamo farle nel periodo estivo, quindi è evidente che vadano sospese. Ma d'altro canto esistono un sacco di prodotti anche attivi, quindi dermocosmetici ma anche farmaci, che in realtà non sono fotosensibili, che quindi ci permettono un mantenimento della terapia nell'acne anche nella stagione estiva e anche quando siamo al mare, da applicare ovviamente la sera naturalmente. Questo diciamo è un metodo corretto di procedere per non sospendere completamente le cure, ma sapendo che alcune terapie d'estate non si possono fare.
0: E invece cosa diceva a proposito della protezione solare? Perché non tutte sono adatte per le persone con pelle acneica.
1: No, però oggi ci sono stati dei grandissimi progressi da questo punto di vista. Noi oggi possiamo parlare di prodotti solari proattivi per i pazienti che soffrono di acne. Proattivi perché per la loro caratteristica di componenti, quindi che sono prevalentemente oil free, sono proattivi perché non solo possono essere usati da pazienti acneici, ma contengono anche dei componenti che in qualche modo possono tenere anche sotto controllo l'acne. Quindi non solo chi ha l'acne non si deve dimenticare di proteggersi, ma può farlo in modo intelligente con dei solari proattivi che in qualche modo aiutino anche sull'aspetto infiammatorio.
0: Trucco. Il make-up, inteso come make-up, non come trucco del prestigiatore, trucco e acne possono convivere oppure il make-up rischia in qualche modo di danneggiare, di peggiorare una situazione già di per sé poco simpatica?
1: Devono convivere, perché se un paziente ha l'acne, soprattutto se donna, ha bisogno del trucco. E quindi questo non è una cosa da escludere. Dobbiamo ovviamente scegliere dei trucchi, anche questi che siano proattivi e quindi che in qualche modo aiutino, quindi con una texture sicuramente fluida, dei make-up possibilmente non comedogenici e soprattutto prodotti che siano oil free. Ecco, in questo caso con una scelta di questo tipo ci si può truccare, anzi ovviamente chi ha l'acne si deve truccare anche nel periodo estivo senza per questo diciamo avere dei peggioramenti legati proprio all'abitudine del trucco.
0: Sa qual è un altro, lei sicuramente lo sa, ma qual è un grande classico delle vacanze? Quello di utilizzare l'acqua di mare o di credere che l'acqua di mare in qualche modo sia una sorta di rimedio naturale contro l'acne, contro i brufoli in generale. Quanto c'è di vero?
1: Ma allora, diciamo che l'acqua di mare ha un'attività seboregolatrice, su questo non ci sono discussioni, quindi sicuramente in quelle acne diciamo con un'attività sebacea importante sono in grado di dare un iniziale miglioramento, questo sicuro, ma non è che questo impatti sul processo infiammatorio. Ecco, quindi se fosse così semplice ovviamente al mare tutti guarirebbero dall'acne. In realtà l'acqua di mare aiuta e la componente sole estivo acqua di mare è sicuramente più impattante di sole e basta come può essere in montagna, ma ripeto è un aiuto seboregolatorio che non ha un'attività però reale né antibatterica né antinfiammatoria.
0: Molte persone poi pensano che l'acne sia sono abbastanza rassegnate, no? Perché pensano che l'acne sia un problema da accettare, è capitato e me lo tengo. È così o esistono? Infatti,
1: sbagliatissimo. Oggi noi abbiamo un farmaco che è l'isotretinoina, che è in grado di risolvere, se usata correttamente, l'acne in 4 mesi di terapia in modo definitivo. perché giova ricordare che il batterio dell'acne ce l'abbiamo tutti, perché è un normale commensale del microbioma cutaneo di tutta l'umanità, ma il vero problema è che questo batterio sotto la stimolazione dell'attività, diciamo, degli ormoni androgeni si va a legare a un recettore creando poi il processo infiammatorio. La cosa straordinaria di questo farmaco è che, se usato correttamente con dosi di carico, e per dosi di carico intendo deve essere usato con dosi che non siano diciamo correlate alla gravità dell'acne ma al peso corporeo del paziente, ecco, se usato così questo farmaco disattiva il recettore. E quando il batterio tornerà, perché tornerà, non troverà un recettore a cui legarsi e da cui far partire poi il processo infiammatorio dell'acne. Quindi oggi curarsi si può, ed è un farmaco con degli effetti collaterali sicuramente che vanno gestiti, ma straordinario.
0: Bene, allora, dopo aver parlato di acne, di trattamenti e anche falsi miti estivi, noi allarghiamo lo sguardo sul mondo della pelle e sulle nostre abitudini quotidiane, perché poi spesso il benessere della pelle passa proprio attraverso dei piccoli gesti, delle convinzioni che ci portiamo anche dietro da anni, magari sono sbagliate, quindi vediamo di correggerle. Col dottor Malagoli proviamo a capire cosa piace davvero alla nostra pelle, cosa invece sarebbe meglio evitare. Tutto questo però tra poco. Prima abbiamo Gracie Abrams con Look at My Life. Hello.

0: parlando di pelle al sole con il dermatologo il dottor Pier Giorgio Malagoli. Dottor Malagoli, qual è il consiglio sulla pelle che ha sentito ripetere più volte ma che è palesemente sbagliato, che non è corretto? Non so, penso magari a qualche rimedio della nonna, no? Sono sempre affidabili?
1: Allora, diciamo che cose scorrette sulla pelle se ne sentono quotidianamente.
0: Di tutto di più.
1: Sì, certo, bisogna capire che la pelle non è uguale per tutti e non è uguale diciamo nelle diverse fasi della nostra età. Nelle fasi adolescenziali, dove lo sviluppo ormonale sicuramente determina un aumento dell'attività delle ghiandole sebacee, è evidente che la pelle ha bisogno di essere detersa con prodotti delicati e che nei soggetti appunto con forme di dermatite seborroica appunto con detergenti che in qualche modo asciughino la pelle. Ci sono poi soggetti che non hanno mai avuto l'acne e che non hanno quindi mai avuto grossi problemi di pelle sul viso particolar modo, e in questi soggetti bisogna semplicemente accompagnare la propria pelle, ringraziare per la fortuna che si è avuto e soprattutto non fare danni, quindi utilizzare dei detergenti delicati da usare anche magari una sola volta al giorno, perché la iperdetersione scorretta e magari con dei prodotti sbagliati può modificare il microbioma cutaneo ed essere paradossalmente induttore di processi infiammatori e anche, perché no, di acne.
0: La pelle ricorda. Prego.
1: No, dicevo, poi c'è l'età più matura, ovviamente, dove lì bisogna capire che ci sono due cose che invecchiano la pelle principalmente, che sono l'esposizione al sole non protetta e il fumo della sigaretta. Quindi chi, diciamo, tra virgolette, ha questo tipo di abitudini deve ovviamente coccolare la sua pelle con dei prodotti fortemente idratanti, e che oggi la cosmetologia ci offre un sacco di possibilità da questo punto di vista, e basta semplicemente usarli, ecco.
0: No, dicevo, la pelle ricorda le nostre abitudini sbagliate, no? Sole preso male, poca protezione.
1: La pelle ha una memoria...
0: È un elefante la pelle.
1: La pelle ha una memoria e si ricorda tutto. Il problema grosso è che si ricorda soprattutto dei danni che il sole fa o ha fatto nel passato nei periodi in cui non ci siamo protetti. Quindi questo vuol dire che anche se dopo ci si comincia a proteggere correttamente, non si è fuori dai rischi di sviluppare quei piccoli o grandi tumori cutanei che sono quelli indotti dal sole. Ci sono, per esempio, persone che iniziano a proteggersi a 40 anni e lo fanno veramente molto bene quotidianamente, che però sviluppano lo stesso piccoli tumori cutanei frutto dell'esposizione scorretta dei 20 anni precedenti. Quindi sì, la pelle ha una memoria del danno, e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Io faccio parte di una generazione per la quale non si conoscevano ancora tutti i danni dei raggi del sole sulla pelle, e quindi in qualche modo, ma oggi le generazioni di adesso, i nostri figli, i nostri nipoti, noi possiamo regalargli un'assicurazione sulla loro pelle, proteggendoli negli anni più critici, che sono quelli appunto dell'infanzia e dell'adolescenza.
0: Dottor Malagoli, abbiamo un messaggio, l'audio di un'ascoltatrice, sentiamolo.
2: Buongiorno dottoressa Vicchi, sempre simpatica e grazie della sua compagnia. Una cosa a cui pochi pensano, che ci sono tanti farmaci, gli antibiotici in primis, fotosensibilizzanti, quindi l'attenzione deve essere fatta. Poi oggi basta chiedere al proprio medico, e dopo aver smesso un antibiotico sono 7, 8, 10 giorni di attesa, ma non solo gli antibiotici, e la gente non ci pensa. Magari un controllino, se chi prende farmaci è meglio farlo, no?
0: Ha ragione la nostra ascoltatrice, dottor Malagoli, no?
1: Sì, allora, lei consideri che la terapia principale antibiotica per l'acne si fa con le tetracicline, che sono effettivamente degli antibiotici fotosensibili, e quindi essendo terapie che si fanno per 40 giorni o anche 2-3 mesi, è evidente che non ci dobbiamo dare la zappa sui piedi e prenderli nel periodo estivo. Però la signora ha introdotto un tema molto più più importante, che non è solo quello dell'acne, ma cioè l'utilizzo di terapie, ahimè, continuative, perché uno alcune terapie non le può sospendere, che in qualche modo sono terapie fotosensibili. Qui bisogna mediare, ovviamente, con una fotoprotezione molto molto rigida, e sapendo che la nostra terapia fotosensibile non, purtroppo non può essere sospesa. Quindi
0: in spiaggia anche coperti, sì, con una maglietta, quindi ombra, bisogna stare molto attenti anche in questo senso, proprio coprirsi, ma molto? È sì, sufficiente una crema, una protezione,
1: sì,
0: totale?
1: Sì, se no diventa un incubo. No, diciamo che ci sono dei farmaci fortemente fotosensibili che magari richiedono delle scelte di vacanze diverse addirittura, piuttosto, certo, che il mare. Ma nella stragrande, certo, maggioranza dei casi, per i farmaci che utilizziamo, una fotoprotezione alta è sufficiente a metterci al riparo dai rischi, senza che noi si debba sospendere la terapia.
0: Invece c'è un alimento o degli alimenti che possono aiutare la salute della pelle? Cioè, conta quello che portiamo a tavola in questo senso?
1: Ma allora, conta sicuramente tanto quello che noi portiamo a tavola di sbagliato, più che quello che portiamo di corretto. Quindi un'alimentazione bilanciata con frutta e verdura, soprattutto nel periodo estivo, sicuramente è una cosa che può aiutare. Però vi faccio un esempio, no? I soggetti che soffrono di acne, dermatite seborroica, che, come abbiamo detto, sono patologie, sì, che non vanno in vacanza d'estate, sì, sicuramente hanno dei peggioramenti nell'utilizzare cibi troppo raffinati, gli alcolici sicuramente non aiutano, e ci sono una serie di cibi quindi che aumentano l'attività della ghiandola sebacea e quindi peggiorano la situazione. Quindi più che cibi che aiutino, una bella buona dieta equilibrata ci fa evitare quei cibi che possono invece danneggiare la nostra pelle, questo sicuramente.
0: Bene, è stato piacevolissimo chiacchierare con lei, dottor Malagoli. Dottor Pier Giorgio Malagoli, dermatologo responsabile della Psocare Unite presso il Policlinico San Donato. Sono le 11 in punto, la linea, lo sapete, a quest'ora va alla redazione di Roma, ci sono le ultime notizie che attendono e poi torniamo qui con Summertime.
3: Giornale radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
1: Sono le 11 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa, sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
3: Intanto arriva l'allarme degli 007 sulla possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare un ingresso di 50.000 persone in 48 ore. Il rischio terrorismo non può essere sottovalutato, dice il ministro degli esteri italiani, che quindi annuncia: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Mentre la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società.
4: Medio Oriente: secondo alcune fonti il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era in realtà ben diversa. Nella giornata di ieri infatti aveva spinto il documento proposto dal Board of Peace. Netta la posizione del ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir: l'unica risposta ai nostri nemici e a chi ci vuole male è la forza, la determinazione e la vittoria totale, senza accordi e senza pietà. Hamas ed Hezbollah devono essere annientati fino all'ultimo di loro, senza esitare e senza fermarci.
3: La cronaca: un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, il 34enne Antonio Perrotta, era originario di Fuscaldo. Secondo la ricostruzione, Perrotta è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Dopo il pestaggio, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato nell'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto.
4: Breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto 19 oggi quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, e proseguono da nord a sud gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi. Copernicus lancia l'allarme: l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
3: Si aprono nel ricordo di Livio Berruti, leggenda dell'atletica leggera italiana scomparso 87 anni, gli europei di atletica al via oggi a Birmingham. La sua leggerezza è un modello per noi velocisti, correrò per lui, dice l'olimpionico Marcel Jacobs. Oggi la prima giornata di gare vede scendere in pedana Mattia Furlani a caccia della qualificazione per la finale del salto in lungo. Attesa per la gara di getto del peso con Leo Fabbri chiamato a difendere il titolo, si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate.
4: È tutto, a più tardi.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Molto bene, siamo qui alle 11.05 minuti, ancora buongiorno a voi da Vicky Mangone, ben trovati. Summertime, questo è, questi sono i programmi, questa è la nostra programmazione, la programmazione estiva di Giornale Radio. Il caldo, l'abbiamo detto, la stanchezza, quella ci sta, e anche le cattive abitudini a volte possono aumentare la distrazione e possono portare ad assumere dei comportamenti anche abbastanza rischiosi, molto rischiosi nel caso che vi sto che vi dirò fra un attimo. È avvenuto un grave incidente nella notte a Palermo, un incidente che richiama alla prudenza. Una donna di 56 anni è rimasta gravemente ferita dopo che il braccio tenuto fuori dal finestrino dell'auto è rimasto incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram. Purtroppo nell'impatto ha riportato l'amputazione dell'arto questa signora, perché sembra una cosa banale, no? Mettere un braccio fuori dal finestrino per cercare un po' d'aria, un minimo di refrigerio. Ecco, no, non fatelo, perché possono succedere anche queste cose. Tra poco parleremo di vacanze a misura di animale. Sempre più italiani scelgono spiagge, hotel e strutture pet friendly per non lasciare a casa i propri compagni a quattro zampe. E ne parleremo tra poco con Andrea Polo, ma parleremo anche delle truffe digitali che in estate aumentano. Pagamenti con carta e smartphone sono ormai quotidiani, sono, insomma, rientrano nelle abitudini dei più, ma proprio quando siamo in viaggio e abbassiamo la guardia è lì che aumentano i rischi. Tra poco, sempre con Andrea Polo.

0: una volta quando si organizzavano le vacanze ci si domandava mare o montagna, oggi invece c'è un'altra domanda che arriva subito dopo. Mare o montagna? Sì, ma il cane viene con noi, per cui dobbiamo cercare anche un luogo pet friendly, oggi si chiama così, no? Questo è anche un vero fenomeno, un nuovo vero fenomeno. Cani e gatti sono entrati, per fortuna dico io, a pieno titolo nella programmazione anche delle ferie, però dico anche che si fa ancora una certa fatica a trovare la struttura che accetti il cane, lo dico per esperienza. Andrea Polo, facile.it, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno e bau a tutti voi. Sì, stanno... è vero, è vero, sono sempre di più gli italiani che, viva Dio, viaggiano con i loro animali, prevalentemente cani, questo va detto, sì. Perché nonostante siano più ingombranti, amano meno rimanere a casa, anche se con amici, parenti, conoscenti, rispetto al gatto.

0: porti dietro se è una vacanza più lunga. Questo è emerso perché comunque
1: è vero, cioè per qualche giorno chiedi aiuto a un vicino, a un parente, a un amico, no? Ma il gatto sta bene anche a casa.
0: Ma sì, nelle fale mura domestiche. È come un adolescente quando
1: anzi
0: vanno
1: se
0: via
1: vai via gli fai il favore,
0: ma sì, anzi se potesse ti chiamerebbe.
1: Hai visto
0: per dire,
1: troppo gli
0: Aristogatti?
1: Secondo me no, tu hai visto troppo gli Aristogatti.
0: No, due figli adolescenti in realtà, ah, ecco. È questo che ha detto. Per
1: sì,
0: cui,
1: ma mica fanno miau, scusa Andrea, no, i tuoi figli adolescenti.
0: I miei figli fanno miau, non fanno miau, ma rientrano nella categoria di quando il gatto non c'è, i topi ballano,
1: ah,
0: cambiando
1: ecco.
0: Genere, no? Per cui questo lo so per esperienza, cara Vicky, lo so per esperienza.
1: Passata. Va bene, perché, cioè, beh, è proprio cambiata la domanda però, no? Perché sembra essere davvero... c'è un'esigenza più che una domanda, quella di portarsi il cane. Il fatto è però, come dicevo prima, che non è mica così facile trovare le strutture che ti fanno un sorriso quando arrivi col tuo cagnolino al guinzaglio,
0: Allora, non è facile, ma è molto più facile rispetto a quanto non fosse anche soltanto 5 anni fa, per dirti.
1: Ah, beh, certo.
0: Proprio,
1: questo
0: ma
1: sì.
0: non per particolare bontà di chi gestisce queste strutture, ma proprio perché, come dicevi tu, si è creata un vero e proprio settore di mercato, che è quello di chi viaggia con il proprio animale. Quindi le strutture spesso e volentieri, soprattutto le strutture, diciamo, passano in termini professionali, no? Quindi gli alberghi, residence, eccetera, si sono resi conto che non avere quella possibilità in realtà gli tagliava fuori una fetta di clientela sempre maggiore. Di contro, esatto, aprire questa possibilità invece offre l'opportunità di attirare nuovi clienti. Ci sono dei costi maggiori, però questo è ovvio.
1: Certo. Ci sono tutti i vari supplementi.
0: Ma che sono anche sensati in qualche maniera, perché solitamente, ad esempio, per farti il più semplice di tutti, la camera che fino al giorno prima è stata occupata da qualcuno che aveva l'animale con sé deve subire una pulizia notevolmente, maggiore,
1: più
0: diversa,
1: profonda. Sì.
0: Più profonda e proprio diversa anche come tipologia di prodotti, probabilmente, perché immagina se quello che va dopo è allergico al pelo di cane o al pelo di gatto, insomma, ovviamente bisogna tutelare gli uni come gli altri clienti. Però oggi, ripeto, è molto più semplice, anzi avviene esattamente quello che dicevi tu. Io scelgo il luogo dove andare in vacanza in virtù del fatto che sia o non sia ammesso il mio animale, magari cambio anche la mia destinazione ipotetica se trovo una struttura migliore per il mio cane o per il mio gatto, anche perché sai dire sì, ok, accettiamo l'animale, però l'animale deve rimanere in stanza, non può andare nelle aree comuni, non deve, diventa una situazione fintamente.
1: Leggiamo bene o chiediamo bene le condizioni alla struttura, no? Prima di prenotare, eccetera.
0: Esatto. Chiediamo, perché arrivare lì e scoprire che appunto il nostro alano deve rimanere dentro 4 metri quadri di camera, magari non è possibile. Ci sono anche strutture che accettano, proprio perché non sono in grado di gestire taglie troppo grandi, animali di piccola o media taglia e non oltre, perché comunque sia al di là di tutto ci sono anche da tutelare, ricordiamoci sempre, gli altri ospiti della struttura, per cui bisogna sempre dare un colpo al cerchio e una alla botte. Ad esempio oggi ci sono molte assicurazioni anche che ti aiutano proprio nell'organizzazione del viaggio, quindi nel momento in cui io assicuro l'animale per il viaggio, lo assicuro normalmente come faccio per la sua salute e via dicendo, oggi ci sono questi servizi che ti selezionano, dici voglio andare a Cattolica, voglio andare a Bolzano, ti dice quali sono le strutture in zona dove tu puoi organizzare la tua vacanza tranquillamente. Se questo già si capisce facilmente qual è il valore, qual è il vantaggio, se faccio una vacanza all'interno di confini nazionali, figurati quanto diventa n volte maggiore come vantaggio se lo vado all'estero, anche perché non solo ti dico

0: sono la struttura, ma se hai necessità, ad esempio, ti indicano anche dove è il veterinario, che è un altro elemento non trascurabile.
1: Fondamentale, fondamentale, perché l'inconveniente medico sanitario può capitare, purtroppo, può succedere a noi umani, ma anche ovviamente ai nostri animali,
0: una zecca, uno, no,
1: ma infatti. Insomma, abbiamo detto che le strutture pet friendly sono aumentate, ma non abbastanza, perché molti italiani comunque dicono ancora di avere delle difficoltà a trovarle,
0: sì,
1: e quindi non c'è dubbio che servano più strutture, e soprattutto serve anche più chiarezza nelle informazioni,
0: Sì, esatto, serve assolutamente la chiarezza, come in tantissime cose. Oggi il problema è quello: se ci si ritroverà a chiacchierare di questo argomento tra un anno, probabilmente la percentuale di chi ha difficoltà a trovare strutture che accettino il proprio animale sarà diminuita e via dicendo. Ma bisogna creare tutto un ecosistema, per cui non vanno neanche bene, come dicevo prima, probabilmente ad esempio le spiagge miste, perché il cane non è giusto neanche che stia in spiaggia legato, perché deve stare lì, deve essere in una situazione tale per cui nel momento in cui c'è una spiaggia dedicata agli animali, gli animali possono godere anche loro della libertà. Però io che non ho piacere a stare, ho paura degli animali, devo essere altrettanto libero di fare la mia vacanza in assoluta serenità, per cui bisogna un po' creare anche delle strutture che permettano poco per volta di arrivare a una situazione tale in cui le vacanze si fanno in tranquillità, nell'uno o nell'altro senso, perché ricordiamoci sempre che la nostra libertà finisce dove inizia quella dell'altro, no?
1: Per assolutamente,
0: cui è sempre bene non prendere nemmeno delle posizioni totalitariste in senso inverso,
1: e questo è sacrosanto. Va bene, allora Andrea, adesso noi voltiamo pagina, passiamo dal boom di italiani che vanno in viaggio con cani e gatti, quindi con gli animali di casa, con parte della famiglia, perché è così che vengono trattati, vengono considerati per fortuna gli animali che vivono in famiglia. Dicevo, cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Lo scorso anno più di 2 milioni di italiani hanno subito una truffa o un tentativo di frode legata alla propria carta elettronica di pagamento. Allora Andrea, resta lì perché ho ancora bisogno di te.

0: Un messaggio sul tema precedente, scrive un ascoltatore che non si firma, firmatevi quando mandate i messaggi, scrive: ho un agriturismo con 5 cani, 9 gatti, galline, un gregge di 130 capre, per noi è impossibile prendere gli animali per il rispetto dei nostri animali, veniamo tempestati di critiche, ma come, siete un agriturismo e non accettate gli animali, perché noi siamo un agriturismo vero e non un resort travestito. Ecco, Enrico di Roma, ci hanno mandato adesso il nome, beh insomma è comprensibile il punto di vista di Enrico. Andrea, veniamo all'altro tema, pagare con una carta o con lo smartphone, vabbè lo facciamo tutti, lo facciamo quotidianamente, anche più volte al giorno. Ogni mese in Italia vengono effettuati circa 1,5 miliardi di pagamenti elettronici, ma proprio perché li usiamo sempre di più aumentano anche i tentativi di truffa, no? Soprattutto adesso, soprattutto in estate, quando si abbassa la guardia, siamo in viaggio, no? Siamo tutti felici, non pensiamo alla truffa, pensiamo a raggiungere il mare, no Andrea?
1: Sì, il pescatore
0: o la montagna,
1: va,
0: insomma.
1: Sì, il pescatore va dove c'è il pesce, Vicky, quindi chiaramente più è popoloso il mare, più le esche vengono buttate, e per cui non ci deve stupire questo, è chiaro che così avvenga. È invece importante non fare quello che avviene, che tu stessa hai anticipato prima, quindi relax, vacanza, non ci penso, abbasso la guardia, questo lo sanno anche i truffatori.
0: E loro lo sanno, certo.
1: Sì, ed è proprio in questo periodo, nei periodi di vacanza, che aumentano le truffe, i tentativi di truffa.
0: Però aumentano, esatto, però sono aumentate le truffe e va bene, ma sono aumentati anche i tentativi di frode, di truffe legate alla carta. Forse siamo diventati anche un po' più bravini a riconoscerlo?
1: Viva Dio!
0: A riconoscerla? Sì. La truffa?
1: Sì. Sì, sì, siamo diventati un po' più bravi, siamo a forza di fare chiacchiera come quelle che stiamo facendo noi oggi, e insegnare dei piccoli accorgimenti, perché poi intendiamoci, non stiamo parlando di cose per cui si debba essere necessariamente stra esperti informatici del web o quant'altro, bisogna semplicemente avere spesso e volentieri un minimo di buon senso. Ma poi oltre alle truffe, attenzione, perché ci sono anche una serie di costi nascosti che noi potremmo evitare, per cui anche in questo caso diciamo che via via che diventa comune la diffusione dei pagamenti elettronici, le carte di credito, le carte, i bancomat, che tecnicamente sono carte di credito le prime, carte di debito le seconde, ma poco cambia, insomma, o le ricaricabili, dobbiamo essere un attimo più attenti anche a gestirle in maniera corretta, per evitare qualunque tipo di problema. Certo, la truffa è la più nota, ma non è l'unica, soprattutto in questo periodo dove si va in vacanza, questo diciamo chiaramente.
0: Magari prima di partire diamo un'occhiata, non so, tipo ai limiti di spesa, no? Ai limiti di prelievo, perché può essere abbastanza antipatico essere fuori casa, no? Sai com'è, non riuscire a pagare.
1: Esatto, ma anche il fatto che ci sono alcune carte che non sono abilitate all'utilizzo estero.
0: Per cui è vero, trovarsi
1: dall'altra parte del mondo con la carta
0: e scoprire che la carta non funziona, non è bello subito.
1: Per cui anche qua facciamo una telefonatina prima alla banca e verifichiamo, perché in alcuni casi si può aggiungere il paese dove noi stiamo andando anche soltanto per il periodo in cui noi stiamo andando, altre volte invece non è possibile farlo, quindi è necessario dotarsi di un'altra tipologia di pagamento. Poi i limiti giusti, come dicevi tu, perché spesso, attenzione, non necessariamente i limiti giornalieri impostati possono essere validi anche nel momento in cui ci troviamo fuori a pagare di più. Questo è importante ed è anche un'altra cosa che mi sento di fare come caveat. Molti di noi ormai usano la carta avendola sul cellulare, no?
0: Sì,
1: e quindi
0: sì,
1: non abbiamo più
0: sì.
1: la carta fisica. Ancora una volta
0: è un bene o un male? Meglio portarsi la carta fisica quando si è lontani da casa, oppure va bene
1: allora,
0: così? Usare il wallet?
1: Ancora una volta, io, se mi posso permettere di dare un consiglio, intanto è meglio non avere un'unica carta, ma averne almeno due, per vari motivi. Si può smagnetizzare, la possiamo perdere, sì. si può rovinare, eccetera. Però la tecnologia che dicevamo prima, quindi quella del wallet, che comunque lo permette di arrivare direttamente così, è vero che è molto diffusa, ma non è diffusa ovunque. Per cui ancora una volta verifichiamo se il paese dove noi ci stiamo recando possa essere abilitato, è abilitato o meno a quella tecnologia. Così come prima, ad esempio, ti parlavo di meglio avere due carte con noi, anche le due carte devono avere delle caratteristiche specifiche. Ad esempio, se io devo noleggiare un'automobile, okay,
0: sì,
1: l'automobile
0: sì.
1: al momento in cui la ritiro mi verrà bloccato un importo cauzionale che poi certo
0: sì.
1: mi verrà restituito, ma se mi vengono bloccati 1000 euro di deposito cauzionale, 700 euro di deposito cauzionale, questo esaurisce il mio plafond e sono un po' nel fango, diciamo così, perché creare
0: nelle pesche,
1: si dice dalle mie parti, insomma, comunque non sono belle situazioni, che siano pesche, fanghi o palpe, ti assicuro che non è bello. Quindi, ad esempio, la carta di credito può essere utile per questo, il bancomat no, perché ovviamente importi così alti mi bloccano tutto il plafond
0: vero.
1: Istantaneamente.
0: È vero.
1: Quindi anche
0: è vero.
1: Un altro elemento per cui è importante avere più di uno strumento di pagamento, o se ne vogliamo avere uno che sia quello giusto, quindi la carta di credito. Però ricordiamoci,
0: meglio due. Se ce ne rubano una, che facciamo? Quella è la prima cosa da fare.
1: Bloccarla istantaneamente, per cui
0: mi sento mancare quando parlo di
1: esatto.
0: queste cose.
1: Bisogna ricordarsi di avere con noi il numero del circuito su cui è appoggiata la carta per bloccare istantaneamente la carta, denunciare altrettanto,
0: sì.
1: perché questo ci permette
0: sì.
1: di disconoscere eventuali pagamenti che dovessero essere stati fatti sulla carta di credito dopo il furto. Però se me la rubano oggi e io la denuncio fra 4 giorni, è un problema mio. E poi importante, mai tenere la carta insieme ai codici, perché non è un'ottima idea.
0: No, dai, no, ma perché c'è ancora chi lo fa? Sì,
1: ma lei
0: sì,
1: sapesse
0: c'è ancora...
1: quanti, signora
0: sì,
1: mia,
0: Va bene, Andreino. Domani ci sentiamo. Ci sentiamo domani a quest'ora. Va bene, a domani. Grazie, Andrea Polo. Grazie, facile.it. Adesso che succede? Ah, la regia mi chiede la linea. La vuoi? Dai, prenditi la linea.
2: Giornale radio.
3: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Molto bene, alle 11.32, quasi 33 minuti, torniamo. Io sono Vicky Mangone e questo è Summertime, la programmazione estiva di Giornale Radio. Tra poco parleremo ancora di vacanze, ma con una formula sempre più scelta dagli italiani, ovvero sia il campeggio. C'è da capire se campeggiare oggi significhi ancora risparmiare o se anche questa formula di vacanza ha risentito dell'aumento dei prezzi. Tra poco con Federconsumo.

Insomma, ci sono dei pareri abbastanza discordanti, ci sono numeri che raccontano di un popolo in movimento e altri che dicono che oltre la metà invece è rimasto a casina, è rimasto a casa, non parte, non partirà, non è partito. Vero è che l'agosto di una volta, diciamo, non c'è più. Le nostre vacanze hanno cambiato, stanno cambiando e in realtà hanno già cambiato faccia. Secondo gli ultimi dati di Confturismo e SVG, gli italiani quest'anno hanno inventato la vacanza cosiddetta spezzatino. In pratica si parte di più, ma per meno tempo. Pensate che ci sono 3 milioni di viaggiatori in più, ma quasi il 70% sceglie le micro vacanze, sceglie i weekend lunghi, fanno giovedì, venerdì, sabato e domenica, oppure al sabato e la domenica agganciano il lunedì, insomma il mordi e fuggi, no? La classica toccata e fuga. La classica invece settimana intera scende a un misero 52%. Si è arrivati a questo, manco a dirlo perché i portafogli piangono, lacrime amare, dico io. I voli costano quanto un rene, gli hotel pure, e invece gli stipendi sono sempre fermi lì, sono cristallizzati, sono paralizzati. Il budget medio pro capite quest'anno è di 1.165 euro, quindi per far bastare i soldi si fa appunto la mossa strategica, si rimane in Italia, si tagliano i viaggi all'estero. I viaggi fuori dall'Europa sono letteralmente crollati. Per risparmiare ancora di più sul posto in cui dormire, un italiano su 3 ad agosto busserà a parenti e amici. Vanno tutti a casa di zia, che c'ha la casa al mare, e allora va bene così, ci si stringe un po' magari, ma va bene così. E poi c'è il campeggio, però, che a ben vedere non è mica più tanto così economico. C'è però anche un dato amaro che fa riflettere, che è il 10% che non farà nemmeno un giorno di ferie per motivi economici. Comunque questo modo spezzatino di fare le vacanze sta facendo riscoprire o scoprire dei posti davvero incredibili, meno folla nelle solite spiagge, più turismo nei borghi, le nostre aree interne, quelle nascoste, quelle più defilate, dicono grazie, ringraziano moltissimo. Ma dicevamo, a proposito di campeggi, sicuri che siano ancora una scelta in grado di farci risparmiare, o il campeggio oggi lo si sceglie per altri motivi?

0: Ancora vacanze quest'anno, ma direi il vero già da un po' di anni, molti fra l'hotel piuttosto che il B&B votano campeggio, il camping, anche perché il campeggio è cambiato, si è evoluto, è cresciuto nell'offerta ed è cresciuto anche nelle comodità. Devo dire, per certi versi è diventato un campeggio a metà, un camp è diventato, nel caso del glamping per esempio, no? Poi ci sono anche i puristi che vanno in giro con la tenda, quelli sono gli irriducibili, sono i duri e puri, che dormono sul materassino magari anche sgonfio, ma devono sentire l'odore del prato. Il fatto però è un altro: oggi una vacanza in campeggio è ancora una scelta low cost oppure anche qui gli aumenti si fanno sentire? Federconsumatori, Giovanna Capuzzo, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Buongiorno. Allora, una volta il campeggio era un po' la vacanza che si potevano permettere tutti, no? Era anche la prima vacanza che si faceva da ragazzi. I prezzi erano accessibili, sicuramente più economico dell'albergo, più economico dell'appartamento preso in affitto. Oggi com'è?
1: Beh, allora, diciamo che rispetto a quello che poteva essere un tempo fa la scelta, diciamo che anche ad oggi la scelta per il campeggio, al di là della questione di un contatto maggiore con la natura, una capacità di disintossicarsi forse anche in maniera maggiore e migliore rispetto alla frenesia della quotidianità, diciamo che rappresenta ancora per oggi per l'italiano una scelta, diciamo, un po' più conveniente. Parliamo di una lieve convenienza, perché come abbiamo visto, insomma, il nostro osservatorio nazionale ha valutato che in termini generali per quest'anno gli aumenti tra località balneare, montagna e crociera si aggiravano intorno alla una media del 3,5%. Per quanto riguarda i campeggi invece la media degli aumenti, diciamo che è un po' più contenuta, perché si parla di un 2,6 rispetto all'anno precedente.
0: Quindi insomma è ancora, nonostante tutto, nonostante l'aumento che di fatto c'è stato, gli aumenti che di fatto ci sono stati, tutto sommato è ancora una soluzione economica rispetto all'hotel piuttosto che all'appartamento, il campeggio?
1: Beh, diciamo di sì, ma soprattutto per quanto riguarda la parte, diciamo, basilare, ovvero quello, il vecchio tipologia di campeggio, quindi quello in tenda, in roulotte o piuttosto,
0: esatto,
1: che in camper.
0: Quindi la piazzola,
1: se poi...
0: quindi la piazzola, non si parla, non stiamo parlando del bungalow o bungalow che dir si voglia, no? Della casetta,
1: assolutamente
0: o
1: no,
0: altre
1: perché
0: situazioni in cui... ancora.
1: Esatto, perché diciamo che nelle situazioni, diciamo, dove abbiamo una situazione un po' più di agio, un po' più paragonabile insomma a quello rispetto al soggiorno in albergo, si parla di tutt'altre cifre. In ogni caso comunque sono cifre che nell'aumento che c'è stato rispetto al 2025 sono comunque più contenuti. Però teniamo presente che per esempio la differenza tra un soggiorno di una settimana per una famiglia composta da due adulti e due bambini nel classico campeggio in tenda piuttosto che in roulotte, si parla, per quanto riguarda chi sceglie il bungalow, di un aumento del 65% in più rispetto al costo della settimana
0: però.
1: In tenda. Per capirci, contro i 1.600 di una settimana in tenda si parla di oltre 2.600 euro per chi sceglie il bungalow, e in qualche modo anche per chi sceglie il cosiddetto glamping, che è una cosa un po' più diciamo di recente ideazione,
0: no?
1: Che ovviamente varia in base alla tipologia e dove è locato questo soggiorno in tende di lusso, diciamo così, che varia da una media insomma di 2.400 di oltre 2.400 euro a settimana. E ovviamente questo è un prezzo medio, perché dipende dalla tipologia della località e dal, diciamo, lusso che viene offerto da questa tenda con tutti gli optional compresi.
0: Non è un po' c'è un paradosso questo glamping? Lei cosa ne pensa? Le piace? Capuzzo?
1: Guardi, è un guardi, personalmente un vorrei, non l'ho mai sperimentato.
0: Esatto,
1: diciamo che è una via al momento no, ma diciamo che è una via di mezzo tra chi vuole in qualche modo avere un approccio più diretto con la natura e chi invece non vuole abbandonare però i comfort di una collocazione, ovviamente.
0: È il binomio natura e lusso che sembra stridere un po'. Natura e lusso, no? Forse sarà una moda passeggera, chi lo sa. Sicuramente un nuovo modo di fare vacanza, questo no, qui non ci piove.
1: Assolutamente sì, ovviamente le diversità, le scelte sono ovviamente le più disparate, messe a disposizione del consumatore. Ovviamente il consumatore deve fare ovviamente i conti con le proprie possibilità e con quanto ovviamente le entrate gli consentono, e ricordiamo che solo il 44% degli italiani quest'anno può permettersi di andare in ferie.
0: Ecco, appunto, e poi ci torniamo su questa cosa. Vediamo invece gli errori più frequenti che fanno le famiglie quando prenotano una vacanza in campeggio, perché spesso al prezzo iniziale non ci sono tutti i costi reali, no? Cioè si aggiungono tutta una serie di costi, un po' come quando si prenota un volo con le compagnie low cost, no? Che diceva, costa poco, 9,90 euro, vado a Londra, sì, però poi alla fine paghi 190 euro. No, più o meno è così? Cioè è la stessa...
1: Bisogna comunque sempre fare attenzione alla composizione poi del prezzo finale, per capire ovviamente nel prezzo che ci viene offerto cosa è compreso. Teniamo presente che quando si affitta una piazzola o anche un bungalow non sono compresi tutti i costi del noleggio, diciamo, della piazzola o piuttosto del bungalow. Bisogna tenere in considerazione, per esempio, che c'è il parcheggio, per quanto riguarda chi utilizza le tende o i camper c'è l'attacco della luce, c'è anche un costo per l'accesso alla struttura sia per gli adulti che per i bambini, e in questo caso abbiamo registrato un aumento soprattutto per quanto riguarda il costo di accesso per i bambini, che quest'anno ha registrato un 5% in più rispetto all'anno scorso. E poi dipende da chi si porta la tenda da casa o chi piuttosto vuole noleggiare la tenda o grande o piccola, chi va in auto o in moto e chi sceglie ovviamente una solamente piazzola piuttosto che il bungalow o il cosiddetto lodge tent, che è quello del glamping. Quindi sono tutti costi al quale il consumatore deve fare attenzione per poi capire effettivamente quanto andrà a costare la sua settimana in questa località balneare o di montagna.
0: Senta, le chiedo, ma piace alle nuove generazioni il campeggio?
1: Sì, è un'alternativa, una scelta che continuano a scegliere i giovani, anche per questioni ovviamente economiche e anche forse per la tendenza che abbiamo visto anche in questi giorni di volersi allontanare un po' di più da quelli che sono i ritmi quotidiani. Vediamo insomma che c'è sempre un po' più la tendenza anche a volersi disintossicare dalla dipendenza che ha ovviamente adesso il giovane, e non solo, alla tecnologia, all'utilizzo dello smartphone. E quindi questo potrebbe essere insomma un modo per riprendere contatti con la natura e disintossicarsi, come detto più volte, dalla frenesia della quotidianità. Quindi sì, è una scelta che viene ancora scelta e prediletta per lo più dai giovani, ma pensiamo per lo più che siano per questioni di natura prettamente economica.
0: Diamo qualche consiglio a chi vuole scegliere un campeggio senza rischiare brutte sorprese, magari la prima volta che fa una vacanza di questo tipo?
1: Beh, come al solito ci sono i consigli di buon senso. Allora, prima di tutto stare sempre molto attenti a chi offre servizi a prezzi eccessivamente convenienti, perché nella maggior parte dei casi dietro c'è sempre qualcosa che poi alla fine non può funzionare se un prezzo è effettivamente troppo conveniente rispetto alla media. Vedere anche in questo caso se ci sono delle recensioni, ovviamente quanto più possibili affidabili in rete, per capire se è una struttura della quale ci si può fidare e c'è qualcun altro che in precedenza ha avuto buone esperienze o meno, tentare dei tentativi, anzi non tentare ma fare proprio dei tentativi diretti con la struttura che pubblicizza determinate offerte, determinati pacchetti, quindi per vedere se concretamente esiste quella struttura presso la quale stiamo andando a prenotare, e come detto prima fare molta attenzione ovviamente alla composizione del prezzo finale per non trovarsi poi sorprese spiacevoli, quindi a conclusione del soggiorno magari vedere se ci sono dei costi aggiuntivi che vengono richiesti dalla struttura e magari non preventivamente indicati.
0: Senta, ma quanto costa davvero quest'anno una vacanza per una famiglia italiana? Voi che conti avete fatto?
1: Beh, noi abbiamo valutato le diverse tipologie di vacanza, ovviamente sempre facendo riferimento a una famiglia media, quindi di due adulti e due bambini. Come si diceva prima, una media registrata di 3,5%, si parte da una località balneare di circa 6.700 euro fino ad arrivare, come abbiamo detto oggi, a un soggiorno in campeggio che può arrivare a 1.621 per chi si accontenta ovviamente della piazzola, della tenda e certo, di una vacanza un po' più spartana, però indicativamente i prezzi sono questi, quindi partiamo da un 6.700-6.800 a famiglia fino ad arrivare a un 1.600.
0: Poi ci sono tutti quelli che rinunciano, no? Il caro vacanze
1: sta
0: spingendo sempre più italiani a rinunciare proprio a partire.
1: Certo, anche perché abbiamo visto che con gli aumenti dei costi dei carburanti, anche per chi si sposta ovviamente in macchina, ha dei costi ovviamente molto elevati e molto sostenuti. Poi vediamo che anche insomma gli aerei hanno subito degli aumenti, come succede ogni anno quando c'è una maggiore richiesta, ovviamente l'offerta aumenta. Quindi diciamo che il 44% degli italiani, ed è una stima probabilmente ottimistica, può consentirsi ovviamente di farsi questa vacanza, questa settimana di relax in questo periodo ovviamente di agosto, senza considerare ovviamente che al di là del caro carburante vediamo sempre insomma che c'è sempre un caro carrello della spesa che ovviamente costringe le famiglie a fare molti sacrifici, e in primis ovviamente quello della vacanza è uno dei costi che viene contratto e al quale si può rinunciare e si deve rinunciare con più frequenza.
0: Poi c'è anche il costo della spiaggia, del quale non abbiamo parlato, ha un peso specifico sul budget complessivo di una famiglia. È vero che poi si può sempre scegliere andare in una spiaggia libera. Certo che sì, ma insomma tutte queste spiagge libere io non francamente sono sempre meno le spiagge libere, ma com'è?
1: Guardi, Capuzzo, quello delle spiagge libere è un argomento ovviamente spinoso, quello delle concessioni balneari è una questione della quale potremmo discutere per chissà quante puntate, però ovviamente è una situazione che anche quella merita attenzione e ovviamente anche soprattutto da parte del governo una regolamentazione più stringente, più attenta, e che ovviamente non va da ledere il diritto del consumatore, in questo caso come si è detto anche di poter godere gratuitamente di un bene pubblico che è quello ovviamente della spiaggia.
0: È vero che si viaggia meno, si va meno all'estero quest'estate?
1: C'è stata una lieve contrazione, anche soprattutto dovuta ovviamente all'incertezza che è dovuta ovviamente ai diversi conflitti che ci sono in essere, quindi molte persone che magari negli anni precedenti prediligevano magari l'estero ma anche mete insomma più lontane, in questo caso sono molto più restie a prenotare proprio per l'incertezza che c'è del quadro geopolitico. E ovviamente la questione del viaggiare in Italia è dovuta al fatto che si contrae il costo del viaggio, quindi del trasferimento da luogo di residenza a luogo di villeggiatura, e quindi questo è una parte determinante per una scelta, considerando che ovviamente anche come si diceva prima i costi dei voli sono aumentati, e anche per quanto riguarda il fronte del trasporto su treno, su ferro, anche quello è un fattore determinante per scegliere anche di viaggiare sia all'interno del nostro stivale che ovviamente all'estero.
0: Scrive un ascoltatore: in Belgio e in Francia un'associazione no profit, Welcome to My Garden, è un assieme di privati che ospita gratis roulotte di passaggio fornendo acqua e servizi. In Italia c'è garden sharing, buone soluzioni. Conosce questa cosa, Capuzzo?
1: No, mi giunge nuova, no. Ma ovviamente tutte le iniziative sono ben accolte. Ovviamente l'ingegno umano è sempre sorprendente, e fortunatamente insomma la società civile trova sempre delle soluzioni che cercano di andare incontro a chi ovviamente ha maggiori difficoltà, soprattutto insomma sul fronte economico. Sono buone iniziative, ovviamente sono tutte cose che fino adesso non sono regolamentate, e quindi bisogna stare ovviamente attenti attenti a tutti quelli che in qualche modo, senza mettere in dubbio la bontà e la correttezza di questa associazione, ovviamente di tutti quei soggetti che possono proporsi per iniziative simili, dei quali ovviamente non abbiamo certezza che ci sia ovviamente correttezza nei confronti del consumatore.
0: Certo, chiudiamo con qualche regola d'oro da parte di Federconsumatori a chi si appresta a prenotare, a partire per la vacanza, appunto, per quest'estate. Che consigli, che regole si sente di dare, Capuzzo?
1: Allora, considerando alcuni esempi che abbiamo avuto, tra l'altro anche di recente alcune segnalazioni di strutture inesistenti, noi, come dicevamo prima, chiediamo sempre massima accortezza da parte del consumatore e soprattutto, questa è una regola veramente d'oro ma che vale in generale per tutto, per tutti, non farsi abbagliare da offerte eccessivamente convenienti. Noi abbiamo visto che nella maggior parte dei casi, laddove vengono offerti beni e servizi a prezzi che paiono eccessivamente competitivi, dietro comunque una truffa c'è, o comunque c'è insomma una sorta di non regolarità. Quindi noi chiediamo sempre massima attenzione da parte del consumatore, soprattutto laddove si appresta a confermare qualsiasi cosa, leggere prima con molta attenzione ogni condizione presente nel contratto che ovviamente il consumatore dovrà andare a sottoscrivere per poter utilizzare quel bene o quel servizio. Perché attenzione, qualsiasi cosa che poi è prevista o non prevista dal contratto è quello che regola il rapporto tra il consumatore e la struttura o la società che eroga ovviamente quel bene e quel servizio. Quindi mi raccomando, non affidiamoci mai a quello che ci viene detto verbalmente se poi quello non corrisponde a quello che è previsto dal contratto che andiamo a sottoscrivere, perché poi con le parole sono bravi tutti a capire il nostro consenso e ovviamente il nostro assenso, dopodiché, come sempre si dice, verba volant, scripta manent, quindi facciamo sempre attenzione a quello che andiamo a sottoscrivere.
0: Bene, bene, carta canta, come si dice, carta canta, ecco. Va bene, grazie a Giovanna Capuzzo, grazie a Federconsumatori. Abbiamo parlato di campeggi, di vacanze, c'è chi se le può permettere quest'anno, chi meno, chi le ha ridotte, chi fa meno giorni, chi fa magari semplicemente un weekend, perché i prezzi sono aumentati veramente parecchio. Insomma, per molte famiglie la questione è veramente molto difficile. Sono le 12, 12 in punto, mezzogiorno in punto, linea alla redazione, arrivano le ultime notizie e poi torniamo noi con Summertime.
2: Giornale radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale radio News.
7: Buongiorno da Daniela Obaldi. Tensioni sui migranti, nuovo capitolo nello scontro Italia-Spagna, torna a salire la tensione a Ceuta, dove protesta la popolazione e dove gli 007 monitorano i canali social. Si teme un nuovo blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Invocando il rischio terrorismo, il ministro degli esteri Tajani tira dritto: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Si fa sentire anche la Premier Meloni che insieme alla collega danese Frederiksen posta sui social un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Rimane caldo il fronte Germania che annuncia trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Il Viminale precisa nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente l'uomo, che una volta riaccompagnato, ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato nell'ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore per le conseguenze del linciaggio. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo, composto da lavoratori di origine marocchina regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. E il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato seminascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: 12:04 minuti, partiamo, o meglio ripartiamo, e lo faremo tra poco, dai Campi Flegrei, perché ancora una volta la terra purtroppo è tornata a tremare. C'è stata questa scossa questa notte alle 2:30, 2:27 per la precisione, di magnitudo 3, con epicentro nell'area di Pozzuoli, a pochi chilometri da Bacoli. Noi ne parleremo con il sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione, anche se oggi con il sindaco di Bacoli avremmo dovuto parlare di tutt'altro, ovvero sia di un riconoscimento importante, quello di comune virtuoso assegnato proprio alla città di Bacoli per il lavoro fatto sul territorio. Comunque faremo il punto sulla terra che è tornata a tremare, sul territorio, sul terremoto ai Campi Flegrei, e poi anche parleremo di questo riconoscimento di comune virtuoso che è stato appunto assegnato a Bacoli. Parleremo di entrambi i temi fra poco.

0: Avremmo dovuto parlare solo di una cosa bella, questo premio importante assegnato alla cittadina di Bacoli, premiata come comune virtuoso. Capite bene però che l'avvicendarsi, che il susseguirsi delle scosse di terremoto di quest'ultimo periodo ci portano a indagare prima questo aspetto. L'ultima alle 2:27 di questa notte, magnitudo 3, localizzata a 2 chilometri da Pozzuoli, 5 chilometri da Bacoli. Sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Buongiorno, benvenuto. Sindaco, partiamo dalla scossa di questa notte. Abbiamo detto non fortissima, magnitudo 3, però è stata avvertita chiaramente anche a Bacoli.
1: Sì, io dormivo, quindi l'ho sentita molto bene, mi ha svegliato nel sonno. È stata una scossa ben sentita, un boato finale. E tra l'altro riporta alla memoria la recentissima scossa di magnitudo 4.7 che ha fatto tremare tutti i Campi Flegrei e che tiene fuori da casa al momento oltre 2.500 cittadini flegrei, per lo più puteolani, e tantissimi altri che comunque hanno paura di tornare in casa e stanno dormendo fuori.
0: Certo, molti cittadini non vogliono ritornare nelle loro case, ma sono case danneggiate, sono edifici danneggiati, sindaco?
1: Ci sono tanti edifici danneggiati, per cui è stato necessario emettere ordinanze di inagibilità e di sgombero. Altri sono comunque condizioni critiche, perché parliamo di edifici che subiscono scosse da 3 anni fondamentalmente, in modo continuativo. La cosiddetta emergenza Campi Flegrei, bradisismo, in realtà non è un'emergenza, sta diventando la normalità. Affrontata come tale, perché per noi è la normalità, e va affrontata come in modo strutturale, perché o la si affronta in questo modo oppure avremo difficoltà proprio a convivere in questi spazi. Una persona vive in un luogo se c'è la casa, se c'è il lavoro, la casa balla, il lavoro sta venendo meno perché viviamo per una realtà turistica che nell'ultima settimana ha vissuto il 50% di disdette tra coloro che devono venire a trascorrere l'estate nei Campi Flegrei, e quindi veramente siamo in difficoltà.
0: Che danno, che danno.
1: Sì, un danno importante, però mi auguro che sia affrontato, come dire, con determinazione da parte di tutti i livelli istituzionali. I Campi Flegrei vivono insieme il rischio bradisismico, vulcanico e sismico. Abbisogniamo di interventi strutturali che riguarda il tema delle case, e quindi un contributo da parte dello Stato al 100% per gli interventi alle abitazioni, riguarda le attività commerciali. Anche in questo caso abbiamo bisogno, come fu per la pandemia, di aiuti economici e quelle attività che resistono e non chiudono e continuano a stare qui.
0: Ma stanno arrivando un po' di aiuti economici, stanno arrivando, perché chi ha lasciato casa dove va a stare chi è che li aiuta?
1: Comune e Regione Campania stiamo intervenendo per dare un primo aiuto a queste famiglie, ma attendiamo che, come dire, il decreto legge che è stato pubblicato pochi giorni fa diventi efficace da parte del governo. Ma il tema però è che ciclicamente noi viviamo queste criticità, e quindi c'è bisogno di aiuti continui per una comunità che a fasi ogni 2-3 decenni convive con il bradisismo, lo facciamo da millenni, e c'è necessità di trovare soluzioni che ci permettano, oltre a dare supporto alla popolazione, supporto non è solo la casa, supporto psicologico, supporto ai bambini che devono cambiare scuola, proprio supporto alle famiglie. Quindi anche i comuni devono avere strutture organizzate, abbiamo bisogno di personale. Noi abbiamo assunto personale a tempo determinato, ma da solo il comune con il suo bilancio non ce la fa. Abbiamo bisogno di interventi da parte dello Stato. Sono stati stanziati fondi, ma in realtà sono stati spesi

0: le case, sotto i cossoni le vie di fuga, le strade, abbiamo a mare migliaia di natanti, di bagnanti che giungono qui a godersi l'estate, ma se i costoni continuano, come sta purtroppo accadendo, a franare e non si mettono in sicurezza, sebbene vi siano i soldi, cioè ci sono i soldi ma non partono i cantieri, e allora questo veramente diventa allora un dilemma allucinante.
1: Allora, mi interessa molto invece l'aspetto anche dei cittadini, ma ricevono informazioni? Ci sono informazioni chiare? Perché poi si crea anche una sorta di caos, no? Fake news, allora, in queste situazioni.
0: È evidente che a farla da padrona è la paura, no? Quando c'è un nascosto di questa portata. Quindi noi interveniamo subito ad informare la comunità, abbiamo un contatto diretto, io oltre i social, ecco, incontrare la gente in strada, abbiamo anche un dispositivo che mi permette, si chiama Sindaci in Contatto, di fare registrare una chiamata e di chiamare contemporaneamente tutti i cittadini di Bacoli e di informarli su quello che sta accadendo. Ma la gente, più che informazioni rispetto alla magnitudo, rispetto alle questioni che vanno fatte, hanno bisogno di avere certezze sul fatto che gli interventi annunciati vengano fatti, perché altrimenti la sfiducia nelle istituzioni può creare un disagio ancora più forte della scossa in sé, perché se la gente sa che dinanzi a una scossa, chi vive qui deve sapere che deve convivere col bradisismo, quindi deve aspettarsi le scosse di questa entità, ma parallelamente deve anche sapere che lo Stato interviene subito, no, per affrontare la criticità della scossa, ma in termini continuativi, per ragionare in termini di prospettiva, di difendere un territorio rendendolo effettivamente più resiliente.
1: Senta, se oggi fosse qui il governo, anche se poi va detto che i nostri governatori ci ascoltano, questo lo sappiamo con certezza, sì, questo ne abbiamo certezza. Quale sarebbe la prima richiesta che farebbe loro, sindaco della regione?
0: Allora, va fatta una legge speciale per i campi ferrei che tenga dentro tutte le questioni. La prima è quella dei costoni, avere un commissario straordinario per la messa in sicurezza di costoni di cui spesso non si capisce neanche che abbia la specifica competenza dagli enti statali, e peggio ancora quando sono privati. In più, il personale per i comuni. Noi siamo pronti a fare la nostra parte come comune, però se non abbiamo il personale per affrontare questa emergenza andremo in grandi difficoltà. E l'altro tema che è fondamentale è permettere alla gente di avere un contributo del 100% per fare i lavori della messa in sicurezza della propria abitazione, perché se non c'è questo contributo, come è accaduto fino ad ora, dove il contributo era fino al 50%, la gente non partecipa perché ha paura di avere lo sgombero, ha paura di non avere i soldi per mettere in sicurezza l'abitazione, e quindi noi viviamo una criticità enorme, perché le scuole, gli edifici pubblici, noi riusciamo a controllarli, ma le case private, se noi i cittadini non ci fanno entrare, ne abbiamo enorme difficoltà. Per questo lo Stato, come accade altrove, deve prevedere questo contributo anche per l'area più complessa d'Italia sotto il profilo sismico, perché insieme è i tre rischi: vulcanico, sismico e bradisismico.
1: Mi piace il suo temperamento sanguigno, sindaco Giosi della Ragione.
0: È flegreo.
1: chiede un ascoltatore, giro subito il messaggio, ma nei campi flegrei le nuove abitazioni sono state costruite con tecniche antisismiche? Lo chiede Alfredo.
0: Assolutamente sì, però poiché noi viviamo in un territorio straordinariamente bello, che ha ogni tipo di vincolo paesaggistico, archeologico, idrogeologico, negli ultimi decenni si è costruito veramente poco, se non nulla. La maggior parte dei fabbricati dei campi flegrei sono fabbricati degli anni 60, 70, anche 50, principali agglomerati urbani, e quindi non sono stati costruiti secondo quelle normative antisismiche che sono obbligatorie dagli anni 80. Ora c'è necessità di intervenire, il governo deve assumersi insieme a tutti gli organi, la regione, i comuni, le città metropolitane, l'obiettivo di affrontare l'emergenza campi flegrei come se fosse, perché lo è, la normalità, perché noi dovremmo continuare a convivere con questo fenomeno. Abbiamo però bisogno di istituzioni che traducano le parole in fatti concreti.
1: Al comune di Bacoli, nonostante tutte queste difficoltà, è stato assegnato il premio di comune virtuoso, e questa è la bella notizia. Ne parleremo tra poco col sindaco Giosi della Ragione, resti lì.

0: Flegrei continuano a fare i conti con il brandisismo e con le scosse di terremoto che da mesi e mesi mettono alla prova cittadini e amministrazioni. In questo contesto arriva però anche un riconoscimento per Bacoli, premiata come comune virtuoso per il percorso avviato dall'amministrazione guidata dal sindaco Giosi Della Ragione, che è sempre al telefono con noi. Sindaco, può sembrare quasi un paradosso, no? Da una parte un territorio che deve fare i conti con una fragilità che è anche una fragilità naturale, ma sicuramente molto importante, e dall'altra un comune premiato per il modo in cui viene amministrato. Quali sono, secondo lei, le virtù di Bacoli?
1: Sì, io dico sempre che noi, in quanto Flegrei, dobbiamo essere capaci di cadere e di rialzarci immediatamente, senza mai restare in ginocchio. Ed è questo l'approccio che assumiamo nell'amministrazione della città. Noi abbiamo trovato una città in dissesto, Bacoli fa 25.000 abitanti, aveva 56 milioni di euro di buco di bilancio, era fallita, l'abbiamo risanato, oggi abbiamo un bilancio che produce 4 milioni di avanzo in positivo, ovviamente ogni anno, abbiamo una città che ha recuperato beni pubblici che devono essere venduti e li abbiamo trasformati in spazi di comunità, di aggregazione. Abbiamo liberato tante spiagge libere del nostro, tante spiagge che erano occupate, rendendole nuovamente libere, restituendo ai cittadini e che erano occupati da, in modo abusivo, da privati che ritenevano che la cosa pubblica in realtà fosse cosa loro. E in più in questo
0: loro.
1: Senso abbiamo loro proprietà, mettendo cancelli, filo spinato, capannoni, abbiamo abbattuto anche capannoni abusivi che facevano rimessaggio di
0: l'arroganza, la prepotenza.
1: Purtroppo sì. Sostenuta anche da chi doveva.

0: nella pubblica amministrazione, in particolare nella parte politica, a mettere fine, invece favorire in cambio di clientele, di voti. E poi secondo me tra le cose più belle c'è il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in particolar modo Villa Ferretti, che è una villa settecentesca realizzata su una villa marittima romana. Noi abbiamo il parco archeologico sommerso più grande al mondo, per il fenomeno del bradisismo l'antica città imperiale di Baia è tutta sott'acqua. Ebbene, fu realizzata una villa straordinaria, acquistata poi da un camorrista, è stata sottratta, e oggi è un bene pubblico, e c'è l'università Federico II di Napoli, c'è la soprintendenza con i suoi uffici, c'è un parco archeologico comunale, c'è la spiaggia libera, veramente c'è uno spazio recuperato e riconsegnato ai cittadini.
1: Senta, lei ha detto la parola magica, abusivismo. Io le devo girare un messaggio che magari può essere anche un messaggio scomodo, può sembrare, però noi li leggiamo tutti i messaggi che arrivano. Di che tipo sono i rapporti tra i comuni dell'intera area dei Campi Flegrei e il fenomeno diffuso dell'abusivismo edilizio? Lo chiede Enrico.
0: Non c'è dubbio che l'abusivismo edilizio ha segnato in termini negativi, soprattutto negli anni 70, questo territorio, quindi non mi sottraggo alla domanda. Esiste questo problema, noi abbiamo approvato da poco, da un paio d'anni, il piano urbanistico comunale in una città in cui il piano regolatore non era aggiornato da 47 anni. È evidente che senza regole si è permesso a tutti di fare tutto, determinando una situazione particolarmente complessa. Noi vogliamo mettere in campo lì dove possibile opere di risanamento, ovviamente compatibilmente con quelle che sono le prerogative ambientali, naturalistiche e soprattutto archeologiche del nostro territorio. Lì dove non è possibile, riconfigurare nuovi insediamenti urbani in aree dove è possibile realizzare strutture ovviamente antisismiche e di questa natura, mettendo fine a questa piaga. Sarà già messa fine da almeno un decennio quello lì dell'abusivismo edilizio, però è evidente che si è costruito ed è costruito senza regole, in un contesto in cui il politico di turno preferiva mettersi lui a garanzia di determinate prerogative senza avere regole chiare per tutti. Quindi è un problema che esiste e che stiamo affrontando.
1: Senta, lei è un sindaco che ha rapporti diretti con i suoi cittadini? Ascolta le critiche, le richieste?
0: Assolutamente, quotidianamente abbiamo contatti. Il mio numero di cellulare, io sono uno dei sindaci che ha vissuto la pandemia da sindaco. Io in quella fase ho ritenuto necessario dare il mio numero di cellulare privato ai cittadini, e oggi ogni qualvolta c'è una determinata complessità, che sia il bradisismo, che sia un forte temporale che crea danni, io pubblico sempre il mio numero di cellulare, quindi i cittadini hanno la possibilità di chiamarmi, di mandarmi messaggi. Io ricevo segnalazioni H24, un contatto diretto con la mia comunità. Penso che oggi sia, al netto forse per le metropoli un po' diverso, ma per gli altri comuni d'Italia e la stragrande maggioranza dei comuni hanno popolazioni inferiori ai 50.000 abitanti, dico su 8.000 comuni parliamo di oltre 7.500 che hanno meno di 50.000 abitanti. Io credo che si debba fare il sindaco così, se lo si vuole fare, cioè avere un contatto diretto con la comunità. La gente ha bisogno di sentire il sindaco, di sentirlo a fianco. Poi è ovvio che noi come amministrazione abbiamo il dovere di creare un comune, un municipio efficiente che risponda alle esigenze dei cittadini, e lo stiamo facendo. Però per il cittadino sapere che come ultima speme esiste il telefono del sindaco da chiamare è fondamentale.
1: Certo. Parliamo di Bacoli invece. Bacoli, che è diventata soprattutto negli ultimi anni una meta turistica sempre più famosa, no? Sempre più conosciuta, sempre più frequentata anche. Come riesce, come si governa questa crescita?
0: Noi passiamo dai 25.000 cittadini in inverno a oltre 80.000, 100.000 persone nelle belle giornate estive. Oggi ci stiamo andando vicino, ma ieri sicuramente abbiamo superato questi numeri. Noi ci riusciamo mantenendo livelli di efficienza in inverno come in estate. Un esempio è la raccolta differenziata. Noi siamo stati premiati anche come comuni ricicloni in estate, 100% di differenziata in inverno e il 90% di differenziata in estate, mettendo i cittadini nelle condizioni di capire che quando si arriva a Bacoli si gode di una città bellissima, ma si gode anche di servizi, ma bisogna rispettare le regole. Certo, e l'estate è molto caotica, ma stiamo mettendo maggiore disciplina parcheggi di interscambio all'ingresso della città e le navette che conducono le persone alle spiagge, con un sistema di

0: pulizia costante del territorio, viene pulita la città 3 volte al giorno in tutti i suoi punti centrali, almeno 2 volte a settimana tutte le strade della città, e garantiamo i servizi alla comunità attraverso l'apertura dei siti archeologici che prima purtroppo erano chiuse, oltre al fatto che siano aumentate le spiagge alla libera fruizione dei cittadini, determina anche questo un favor da parte soprattutto dei cittadini di Napoli, perché noi stiamo a mezz'ora di macchina da Napoli, di poter raggiungere Bacoli e di poter godere di questo immenso patrimonio che, oltre a essere naturalistico, paesaggistico e anche enogastronomico, sulla ristorazione noi siamo un po' la città del wedding della provincia di Napoli, della regione Campania, in quanto qui si celebrano la stragrande maggioranza delle cerimonie in giro, diciamo, di migliaia per migliaia di cittadini napoletani, non solo. Quindi è complesso, però sappiamo che dobbiamo affrontare questa complessità traducendola in occupazione e lavoro, e devo dire, bradisismo permettendoci, riusciamo.
1: Mi piace molto quella cosa del pulito, che viene pulita continuamente, viene pulito continuamente il territorio, anche perché il pulito chiama pulito, l'ordine fa sì che non si crei disordine, no?
0: È la teoria delle finestre rotte al contrario, no?
1: Sì, è vero.
0: La città pulita avrai chi viene la trova pulita. Io penso che chi venga in un territorio, certo, la prima cosa che vede è la cura delle strade, della pulizia, la pulizia di illuminazione e la presenza delle forze dell'ordine, della polizia municipale di strada. E noi abbiamo questa bella buona cartolina da vista.
1: Insomma, la riempie d'orgoglio di essere comune virtuoso?
0: Assolutamente sì, perché è un risultato raggiunto in sinergia, oltre che con tutta l'amministrazione, anche con tutta la comunità, che ha capito che il bene pubblico non è una torta da dividere tra gli amici di chi sta governando in quel momento il paese, ma è un bene comune da assicurare a tutti i cittadini, ognuno lo difende. Cioè, oggi quella spiaggia, la spiaggia di Case Vecchie, che è una spiaggia di 10.000 metri quadrati, non grandissima, ma molto importante, che prima era occupata da capannoni abusivi, oggi l'abbiamo liberata. Quando accade che qualcuno fa atti impropri, i cittadini ci chiamano, ci contattano, perché hanno capito che quel bene è un bene loro e lo devono difendere. Quindi chi più della comunità stessa può difendere il suo territorio?
1: Siamo partiti da una scossa e siamo arrivati a un premio e mezzo. Abbiamo parlato di sicurezza, di ambiente, di turismo, un turismo che cresce a Bacoli, servizi, tanti servizi e sicuramente una buona qualità della vita. Evviva Bacoli! Grazie al sindaco Giosi della... Grazie, arriviamo, voliamo. Grazie a Giosi della Ragione, sindaco di Bacoli. Sono le 12:30 minuti. Breve pausa e poi torniamo.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Sono le 12:30 minuti.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: È bello andare al cinema in inverno, però secondo me è ancora più bello andarci in estate. Le sale sono mezze vuote e poi si sta freschi, si vedono delle prime visioni ottime anche. Continua la corsa al botteghino di Spider-Man Brand New Day, che resta al primo posto della classifica. Dal 29 luglio ha incassato quasi 27 milioni di euro, con oltre 3,3 milioni di spettatori. Secondo posto, per, manco a dirlo, per Odissea di Christopher Nolan, in 4 settimane supera i 44 milioni di euro e i 5,3 milioni di spettatori. Completa il podio la new entry horror Okum, mentre al quarto e quinto posto resistono i film d'animazione Minion e Monster e la mia amatissima Toy Story. Toy Story 5 quest'anno. Che bello. No, dicevo, bello andare al cinema in estate. Bello, bello, bello. Fatelo, andateci. Tra poco parleremo di capelli. Beh, insomma, tema anche questo. Mi guarda Jack, non ne ha uno sulla sua crapa pelata, però vabbè. Parleremo tra poco di capelli in estate.

L'Italia è ancora purtroppo piegata dal caldo, anche se si attenua in maniera molto molto lieve la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate col bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Poi ci dà, un po' ci toglie, un po' ci dà, un po' ci toglie. La settimana scorsa si era arrivati anche a 27 città, vi ricordate, con l'allerta massima per le ondate di calore. Voglio parlarvi di un'altra cosa adesso, dell'essere umano, che a volte è una creatura piuttosto strana, nel senso, è capace di cose straordinarie, no? Costruire, inventare, aiutare, commuoversi, poi però nello stesso tempo riesce ad essere incredibilmente stupido, qualche volta anche disumano. Una delle stranezze, devo dire, più difficili da capire è questa: perché davanti a una tragedia sentiamo il bisogno di andare a vedere, di essere lì, di scattare una fotografia, di poter dire io l'ho visto con i miei occhi, ci sono stato? Questa è una curiosità che a volte perde completamente il senso del limite. Succede che alcuni luoghi della cronaca, invece di essere semplicemente luoghi dove sono accadute delle cose gravi, gravissime, diventano quasi delle destinazioni turistiche. Voglio dire, Garlasco insegna, ma è successo anche in Abruzzo, è successo anche in Molise, Palmoli, per esempio, un piccolo paese che è finito al centro dell'attenzione per la vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco. Una storia che ha fatto sicuramente discutere moltissimo, anche per la decisione del tribunale di allontanare i tre bambini dai genitori. Bene, adesso quella casa nel bosco viene visitata dai curiosi. Ma cosa ci sarà mai da vedere? C'è chi arriva per vedere il posto con i propri occhi, c'è persino chi si è presentato con un drone per filmare la zona dall'alto, tanto che è dovuta intervenire la polizia locale. Faccio veramente fatica a capire cosa stiano cercando esattamente queste persone, perché se è solo una fotografia da mandare agli amici o da pubblicare sui social, ma siamo veramente messi male, ma male proprio, forse cercano il brivido, che ne so, forse vogliono entrare in quella storia lì che hanno visto in televisione. Ma se siete fra quelli che amano farsi selfie nei luoghi delle disgrazie, mi aiutate a capire, mi spiegate questa cosa. C'è anche un altro luogo che è diventato improvvisamente famoso, il fiume Trigno, dove il 2 aprile, durante una violenta ondata di maltempo, è crollato un ponte sulla statale 16. In quel momento c'erano due automobili in transito, una è riuscita a salvarsi, l'altra purtroppo è rimasta coinvolta nel crollo. A bordo c'era un uomo di 53 anni, Domenico Racanati, che da allora è disperso, risulta ancora disperso. E anche qui sono arrivati i curiosi, persone che si fermano, guardano i detriti e si fanno la fotografia con i detriti alle spalle. Ma è veramente una cosa agghiacciante, no? Perché qui è ancora peggio della famiglia del bosco, perché c'è una persona ancora dispersa. E non si capisce come la curiosità sia più forte del rispetto. Del resto, voglio dire, anche quando la Costa Concordia è affondata, mentre si lavorava alla ricerca dei corpi, molti si facevano i selfie con la nave alle spalle, no? Con questo sorriso a 90 denti. Bah. Altro luogo amato da persone appassionate di vicende di questo tipo è Pietracatella, in Molise, questo paese legato alla drammatica vicenda delle due donne morte dopo l'avvelenamento da ricina, no? Anche lì c'è chi arriva per vedere il luogo, cioè fotografa la casa dove abitavano le due donne, mamma
e figlia morte avvelenata. Perché una volta una notizia la leggevi sul giornale, l'ascoltavi alla radio, l'ascoltavi al telegiornale, ne parlavi con qualcuno, e invece oggi non ci basta. Oggi abbiamo il bisogno di dire: c'ero anch'io, sono stato lì. E chi se ne frega se quel lì è una casa privata, è un luogo di dolore, è il punto esatto in cui qualcuno è scomparso. So se vi ricordate i tour che faceva la gente per andare a vedere la villetta di Avetrana, no? Dove morì la povera Sara Scazzi. È veramente una delle tante contraddizioni dell'essere umano. Abbiamo sviluppato strumenti potentissimi per conoscere il mondo, e però qualche volta poi li usiamo semplicemente per soddisfare la curiosità più stupida. Il problema non è essere curiosi, no? La curiosità è una delle cose che ci fa crescere, anche che ci insegna, che ci rende umani. La curiosità sana. Il dolore degli altri, no, quello non è mai uno spettacolo da osservare, quantomeno non in questo modo.

0: i capelli e l'estate, i capelli e il mare non vanno molto d'accordo, eh? Ce ne accorgiamo poi quando torniamo a casa, colpa di tutto un mix di fattori, raggi ultravioletti, la salsedine piuttosto che il cloro della piscina, il vento, anche l'uso più frequente del phon. Ma è il sole a rovinare i capelli o siamo noi che non siamo capaci, nel senso che non li proteggiamo abbastanza? Dottoressa Valentina Visintini Cividin, chirurga plastica, esperta in tricologia alla Casa di Cura La Madonnina di Milano, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e grazie mille per questo graditissimo invito.
0: Allora, dottoressa, ci insegni a prenderci cura della nostra chioma in questi caldissimi mesi estivi, eh? E quali sono i segnali che non vanno sottovalutati? Bisogna dire una cosa, io aprirei con questo, che i capelli schiariti naturalmente dal sole sono anche molto belli, no? È un effetto naturale, però, positivo o
1: le do subito una brutta notizia, perché sono belli a vedersi, uno dice alla fine delle vacanze come ti si sono schiariti, che belli sono i capelli più chiari, ma questo è dovuto ad un effetto nocivo che i raggi UVA e UVB del sole hanno effettuato sulla melanina, che è una delle proteine che costituisce la struttura del capello insieme alla cheratina. Sì. Quindi la melanina dà il colore ai capelli, quindi più chiari, più scuri, eccetera, e la melanina che viene denaturata si schiarisce e quindi rende più chiaro anche il colore del capello. Mm-hmm. I capelli più sensibili, pertanto, a questi effetti dannosi del sole sono i capelli decolorati e i capelli bianchi, che hanno perso, diciamo, la melanina come effetto, diciamo, dell'invecchiamento.
0: Senta, qual è il primo segnale che ci fa capire che, insomma, i capelli al mare o comunque in vacanza li abbiamo un po' maltrattati? La secchezza e l'opacità?
1: Esatto.
0: Quali sono i campanelli, i campanelli d'allarme?
1: Esatto, quindi il danno del sole è dovuto ad una mancanza di lucidità del capello, il fatto che la cheratina si rompa, da origine anche alle doppie punte, quindi un capello secco, sfibrato con le doppie punte è sicuramente un capello danneggiato.
0: Senta, invece l'acqua salata, prego, perché poi devo chiedere una cosa sull'acqua salata, come dobbiamo comportarci, se dobbiamo prevenire, prego.
1: E diciamo che ovviamente non solo i raggi UV creano questi danni alla cheratina, ma anche, come inizialmente aveva suggerito lei, il discorso di utilizzare dei phon, asciugare i capelli con phon a delle temperature elevate. Uno
0: oppure la piastra,
1: e l'altro.
0: Oppure la piastra, peggio pure.
1: Brava,
0: no, peggio.
1: Brava. Ancora peggio, perché una piastra che ha temperatura al di sopra dei 95 gradi crea un danno termico proprio di denaturazione, che porta questi capelli a diventare molto sfibrati e molto secchi, aridi.
0: Acqua salata oppure cloro? No, perché poi in estate si va pure in piscina, non si va solo al mare.
1: Esatto.
0: Che danno fanno ai capelli?
1: Entrambi devono essere risciacquati, proprio perché in qualche modo creano una disidratazione del capello. Noi dobbiamo pensare al capello come una struttura costituita da proteine, da lipidi, ma anche da acqua. E quindi queste sostanze che disidratano il capello lo asciugano e lo rendono anche più fragile. Se posso dare un suggerimento, io suggerisco di non legare mai i capelli con degli elastici troppo stretti, soprattutto se sono bagnati, perché il capello bagnato è addirittura più fragile e tende a spezzarsi con maggiore facilità rispetto a un capello asciutto.
0: Quindi aspettare che si asciughi al vento, all'aria, no? Ma almeno umido, insomma, aspettiamo che diventi almeno umido. Magari meglio la pinza per i capelli piuttosto che l'elastico?
1: Sì, ma un mollettone fatto di plastica e non di metallo, perché alcuni danni possono anche derivare dal traumatismo delle acconciature troppo strette, oppure di fermagli che possono in qualche maniera, appunto, stringere troppo in maniera fastidiosa, come quelli col metallo.
0: Senta, shampoo tutti i giorni? Shampoo tutti i giorni? No. In estate è una necessità? No. Si stressa ulteriormente il capello?
1: Esatto, lo shampoo, io avviso sempre tutte le persone che si rivolgono a me, non deve essere fatto tutti i giorni. Capisco il sudore, capisco il mare, varie necessità legate a periodi relativamente brevi, ma la distanza ideale delle giornate in cui fare lo shampoo è un giorno sì e due no. Se proprio non si resiste, esatto, se proprio non si resiste, un giorno sì e un giorno no. Ma diciamo cercando di utilizzare sempre per la detersione dei prodotti che abbiano meno schiuma possibile.
0: Ci sono anche quelli completamente privi di schiuma, vero? Shampoo che
1: adoro.
0: Non fanno affatto.
1: Io li adoro, ma si, le persone
0: sia,
1: che
0: sia però un po' una sensazione che non lavino molto
1: bene.
0: No?
1: Esatto. Esatto, questo. E infatti le persone mi chiedono: ma lei è proprio sicura che lavano quegli shampoo lì? Giuro che lavano in un altro modo, ma lavano
0: non appesantiscono il capello?
1: No, perché comunque è importante il risciacquo in ogni caso, ma il discorso di evitare la schiuma evita anche l'irritazione a livello del cuoio capelluto, perché un conto è parlare di cute o di bulbi dove il capello nasce, un conto sono le lunghezze. Quindi noi ad esempio sulle lunghezze possiamo utilizzare dei balsami, possiamo usare dei trattamenti con la cheratina, possiamo utilizzare dei prodotti con dei siliconi che hanno un'azione lubrificante ed isolante e sono protettivi, ma sul cuoio capelluto, proprio dove iniziano e nascono i capelli, è meglio essere più delicati possibili.
0: Quindi si possono usare anche due prodotti, nel senso uno shampoo molto leggero, oppure addirittura quello che non fa schiuma, no? Quello di cui abbiamo appena parlato, sul cuoio capelluto, direttamente sulla radice, e poi magari un balsamo semplicemente sulla lunghezza. Possiamo far così?
1: Assolutamente. Confermo che è un trattamento sicuramente idoneo e indicato per questi periodi di sole, di mare estivi.
0: Ma mai tutti i giorni,
1: questo lo so. E poi un'altra cosa che mi chiedono le persone, mi dicono: ma io uso lo shampoo secco e lì io svengo. Beh, purtroppo mi odieranno le aziende che producono questo genere di prodotti.
0: Vabbè, ma gli shampoo una secchi, ragione.
1: Gli shampoo secchi purtroppo non sono particolarmente indicati, e nemmeno andare a lavare soltanto con l'acqua, perché comunque anche si è visto che l'acqua ha delle caratteristiche di pH, proprio di acidità, di caratteristiche chimiche dell'acqua, che ad ogni modo non fanno bene ai capelli se utilizzati tutti i giorni.
0: Sì, però se andiamo a fare il bagno in mare, questi capelli ce li dobbiamo risciacquare, no? Non possiamo mica rimanere con la salsedine.
1: No, quello sì, assolutamente, però magari mi dicono: io li lavo tutti i giorni, ma non con lo shampoo, intendo dopo essere
0: quindi li
1: stati
0: bagno
1: al mare.
0: Quindi li bagno tutti i giorni.
1: Ecco, esatto. No. Esatto, questo sarebbe meglio se possibile.
0: Invece le chiedo, dottoressa Visentini, ma ci sono prodotti solari specifici anche per i capelli? Oppure
1: allora,
0: basta proteggerli fisicamente, una bandana, un cappello, un qualcosa fisico?
1: È meglio. Anche qui le industrie cosmetologiche mi odieranno, ma in realtà non esiste un trattamento protettivo per i capelli, così come esistono le creme solari protettive per la pelle.
0: Ecco.
1: Quello no, è un po' una cosa millantata se viene suggerito.
0: Ce l'hanno sempre raccontata. Noi a comprare gli spray per i capelli così facciamo sia pelle che capelli.
1: Le spiego anche il motivo. Numero uno, perché i capelli hanno una superficie decisamente più estesa della pelle. Quindi o spruzziamo capello per capello oppure compriamo uno scatolone ogni giorno di questi prodotti e quindi questo è l'effetto. E poi la seconda cosa, non è stato in realtà ancora inventato uno schermo solare così come per la pelle, anche per i capelli. Quindi possiamo utilizzare un prodotto idratante, come dicevo prima, sì, gli spray che utilizziamo per il sole, per il mare, vanno benissimo, quelli che ci consigliano in farmacia o dal parrucchiere, ma l'effetto veramente barriera lo otteniamo indossando un copricapo.
0: Quindi bandana o cappello? E non c'è storia, eh? E non si discute.
1: I miei preferiti se si vuole avere effettivamente una protezione completa.
0: Senta, dottoressa, perché molte persone notano una maggiore caduta dei capelli in estate o subito dopo l'estate? Quando è normale e quando invece bisogna rivolgersi a uno specialista?
1: Allora, è una cosa che succede prevalentemente a partire dalla fine del mese di agosto, quindi tutte le persone che magari ci stanno ascoltando, vorrei rasserenarle.
0: È vero.
1: non è grave, è gravissimo.
0: Ah, meno
1: e questo
0: male.
1: succede a partire dalla fine del mese di agosto, inizio settembre, così, e viene portato avanti per un paio, diciamo, mesi, settembre, ottobre. Dicono, cadono le castagne e cadono anche i capelli, no? Un classico modo
0: di dire. Lo diceva anche mia nonna. È vero.
1: Ha visto. E però non è una cosa legata alle castagne, è una cosa curiosa legata al numero di ore di luce che ci sono nell'arco della giornata. I nostri capelli sono sensibili a un ritmo circadiano, un po' come il nostro organismo, no? Ci svegliamo, aumentano i livelli del cortisolo, c'è la luce, poi di notte ci sono tutta una serie di ritmi appunto circadiani che vengono definiti nel nostro organismo, e quindi anche i capelli che ravvisano questo accorciamento del numero di ore di luce è come se si indebolissero. Viene chiamato telogen stagionale questo fenomeno. Non è una cosa assolutamente grave, è una cosa un po' fastidiosa sicuramente, non è assolutamente problematico perché si può tranquillamente affrontare ed è reversibile. Addirittura le dico che può essere normale contare fino a 100 capelli al giorno nel lavandino, sulla spazzola, nella doccia. Normale. Quindi non è una cifra che allarma chi si occupa di tricologia per questi periodi
0: castagne,
1: dell'anno.
0: E le castagne non c'entrano niente. Certo, ce l'hanno raccontate di zecche, se non, cioè di cose che... e noi a crederci, vabbè.
1: Lo so, infatti le dirò di più, che tutti i trattamenti tricologici che si iniziano in questo periodo autunnale hanno un minor margine di efficacia rispetto a quelli che invece si iniziano magari in primavera, periodo in cui il numero di ore di luce è maggiore.
0: E invece il taglio dopo l'estate fa bene? Anche questa è una cosa da nonna?
1: Sì, esatto, glielo confermo. Allora, vi sfato un altro mito: tagliare i capelli non li rinforza. Quindi si tagliano i capelli per cambiare lo stile, per cambiare la conciatura. Si tagliano, si tagliano i capelli per eliminare le doppie punte, nel caso poi ci siano questi fenomeni che sono stati rovinati dal sole, e quindi per andare a ripristinare un po' la qualità del capello, ma non si tagliano i capelli per rinforzarli.
0: E c'è un trattamento di bellezza per capelli che è sopravvalutato?
1: Mi aiuti un attimino meglio in quello che...
0: Non lo so, qualche maschera particolare, qualche...
1: Ma io le dico la verità, i prodotti naturali vanno bene quando sono, diciamo, il più simile possibile a ciò di cui è costituito il capello.
0: Io ne ho sentite tanti, c'è il miele sui capelli, la farina di ceci, gliene potrei dire l'uovo, lavare i capelli con l'uovo.
1: L'uovo non è male perché ha delle proteine sicuramente.
0: Sì.
1: E che possono assomigliare un po' alla cheratina, però bisogna trovare sostanze più simili a quello di cui sono fatti i capelli. Io amo più andare sulle cose, chiamiamole così, non mediche, ma strutturate in una certa maniera, come le dicevo prima, cioè i siliconi piuttosto che il collagene, piuttosto che la cheratina. Tutte le cose naturali ovviamente lasciano un po' il tempo che trovano. Se hanno beneficio, io mi rimetto alle scelte di chi le ha utilizzate, però diciamo non do di solito questo tipo di indicazioni qui.
0: Va bene, grazie dottoressa Valentina Visintini Cividin, chirurga plastica, esperta in tricologia alla Casa di Cura La Madonnina di Milano. Sono le 13 in punto, il segmento di Summertime di Mia Competenza è finito, ma torna domattina alle 10. Adesso vi lascio a Paolo Sergio che starà con voi nelle... Non c'è Paolo Sergio, vi lascio a altre cose varie ed eventuali, ma io sono Vicky Mangone, quello è certo, e torno domani, anche questa cosa è certa.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 13 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: migranti, timori per Ceuta, alta tensione sia con Madrid che con Berlino, che dice Roma riprenda quelli sbarcati in Italia. La Meloni posta un messaggio con l'omologa danese: no ad una immigrazione incontrollata. Pesante attacco con droni ucraini nella regione russa del Tatarstan, 13 morti, una quarantina di feriti, 5 morti per l'attacco russo nel Kharkiv. Lo sport italiano piange Berruti, ma intanto si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, redazione Jenny De Gaetano e Alessandro Cisilin. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta.
9: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto: no ad una immigrazione incontrollata. Abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa. Dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
8: 13 morti e quasi 40 feriti nel massiccio attacco delle forze ucraine nella regione russa del Tatarstan. Un crimine di guerra che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina, protesta Mosca con le parole dell'ambasciatore russo Miroshnik. Secondo le autorità locali, il bombardamento è stato compiuto su strutture industriali. Intanto, un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone. Al via una settimana rovente in Italia, oggi bollino rosso in 19 città, mentre si prevedono temperature record almeno fino a Ferragosto, e salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche.
10: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
8: La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico per la morte del regista 29enne ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione a Lampedusa. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima, forse morta per dissanguamento, da ricostruire la dinamica. Il 29enne sarebbe stato impegnato in una battuta di pesca senza le bombole e aveva segnalato la sua presenza in acqua con la classica boa a palloncino rosso, che non sarebbe stata vista dai due anziani originari di Milano, proprietari del gommone che lo ha travolto. E si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che lo ha aggredito e picchiato violentemente. L'uomo, una volta riaccompagnato ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato in ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli. Nel peso uomini tra i favoriti Leo Fabbri punta al podio. Nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
11: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Music News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13:37.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
3: Seppur risuonano rumorosi gli ultimatum spagnoli, le aspre critiche dalla Germania sul tema migranti, Giorgia Meloni trova appoggio, nonostante di schieramenti politici opposti, dalla collega danese socialdemocratica Mette Frederiksen, tanto da lanciare un messaggio congiunto: no ad una immigrazione incontrollata, abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa, dobbiamo realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme. Un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
2: 13 morti e quasi 40 feriti nel massiccio attacco delle forze ucraine nella regione russa del Tatarstan. Un crimine di guerra che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina, protesta Mosca con le parole dell'ambasciatore russo Miroshnik. Secondo le autorità locali, il bombardamento è stato compiuto su strutture industriali. Intanto un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone. Al via una settimana rovente in Italia, oggi bollino rosso in 19 città, mentre si prevedono temperature record almeno fino a Ferragosto, e salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro.
2: La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico per la morte del regista 29enne ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione a Lampedusa. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima, forse morta per dissanguamento, da ricostruire la dinamica. Il 29enne sarebbe stato impegnato in una battuta di pesca senza le bombole e aveva segnalato la sua presenza in acqua con la classica boa a palloncino rosso, che non sarebbe stata vista dai due anziani originari di Milano, proprietari del gommone che lo ha travolto. E si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che lo ha aggredito e picchiato violentemente. L'uomo, una volta riaccompagnato ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato in ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli. Nel peso uomini tra i favoriti Leo Fabbri. Punta al podio nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
5: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello. La way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio.
1: Meteo.
6: La canicola africana continua a restare salda in area mediterranea e quindi su tutta l'Italia. Nel pomeriggio sole dominante, disturbato solo da locali acquazzoni di calore sui rilievi alpini e appenninici, temperature elevate e picchi di 38-39 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone temporalesche del pomeriggio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Sono le 14.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, in cui si contesta anche il metodo mafioso.
6: Giorgia Meloni e Mette Frederiksen insieme per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e l'omologa danese chiedono via social una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
7: È intervenuto per difendere il figlio durante una lite ed ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, dove un cinquantenne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
6: La mala depurazione continua ad essere la piaga principale di mare e laghi italiani. Su 391 punti campionati in totale in 19 regioni, uno su tre è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ovvero il 34%, un dato in linea con quello dell'anno scorso. Trend negativo anche per i laghi, dove il 34% registrato nel 2026 è il peggiore degli ultimi 7 anni, dal 2020 al 2026. Foci di fiumi, canali e torrenti si confermano punti critici. È in sintesi il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le due campagne estive di Legambiente.
7: E l'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno ancora 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Copernicus lancia l'allarme: giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari.
6: Lo sport: cominciano malissimo i campionati europei di atletica per Mattia Furlani, al via oggi a Birmingham. Il nostro lunghista, favorito d'obbligo, si è infortunato al primo salto delle qualificazioni. Appena atterrato a 7,73 m, l'azzurro si è toccato la coscia destra, facendo evidenti segni di non poter proseguire la gara e di doversi quindi ritirare. Clamoroso invece Inzoli: l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale.
7: È tutto, a più tardi.
0: Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14:30.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Obaldi. Tensioni sui migranti, nuovo capitolo nello scontro Italia-Spagna, torna a salire la tensione a Ceuta, dove protesta la popolazione, dove gli 007 monitorano i canali social. Si teme un nuovo blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Invocando il rischio terrorismo, il ministro degli esteri Tajani tira dritto: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Si fa sentire anche la premier Meloni, che insieme alla collega danese Frederiksen posta sui social un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Rimane caldo il fronte Germania, che annuncia trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Il Viminale precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione, il branco che ha aggredito e picchiato violentemente l'uomo, che una volta riaccompagnato, ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato nell'ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore per le conseguenze del linciaggio. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo, composto da lavoratori di origine marocchina regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. E il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato semi nascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. Meteo.
3: La canicola africana continua a restare salda in area mediterranea e quindi su tutta l'Italia. Nel pomeriggio sole dominante, disturbato solo da locali acquazzoni di calore sui rilievi alpini e appenninici, temperature elevate e picchi di 38-39 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone temporalesche del pomeriggio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Le indagini sull'attentato dell'ottobre 2025 al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda con l'aggravante del metodo mafioso. La misura cautelare è stata emessa dal GPT Roma nell'ambito dell'indagine della procura capitolina coordinata dal PM Lovoi. Ordine di custodia cautelare anche per Gomez Clesio Tavares, braccio destro di Lavitola. L'uomo attualmente in Africa, secondo i PM, avrebbe partecipato al progetto di attentato. Europa sempre più divisa sull'immigrazione. In un messaggio congiunto, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen si rivolgono ai partner europei per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Intanto restano accese le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino. Tra Italia e Spagna restano ancora sospesi gli accordi di Schengen, una decisione presa dall'Italia dopo i fatti di Ceuta e cui Madrid ha replicato facendo altrettanto. Berlino chiede invece che in applicazione dei nuovi accordi di Dublino l'Italia riprenda indietro i migranti irregolari giunti in Germania dal nostro paese. La situazione a Hormuz non tornerà a quella precedente al conflitto, avverte Teheran, mentre la stampa americana riferisce della disponibilità di Trump a un accordo che comprenda anche solo la libera circolazione nello stretto senza altre pretese. Intanto Israele, dopo il no di Netanyahu all'accordo mediato dagli Stati Uniti per un ritiro dalla striscia di Gaza e il disarmo di Hamas, continua anche nelle ultime ore i suoi attacchi anche sul sud del Libano. Non si hanno per ora notizie di altre vittime. È indagato per lesioni gravi il 19enne che la notte scorsa sul lungomare di Foccacese, in provincia di Chieti, ha ridotto in fin di vita un uomo di 50 anni sferrandogli un pugno in faccia. La vittima, Domenico Barchiesi, era intervenuto per difendere il figlio da un gruppo di ragazzi che volevano aggredirlo. Sembra che il giovane fosse intervenuto a sua volta in difesa della sorella. Barchiesi stava cercando di calmare gli animi verbalmente quando è stato aggredito dal 19enne che pratica arti marziali. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara, è stato operato ed è ricoverato in prognosi riservata. Atletica, niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, costretto al ritiro nella mattinata d'avvio degli europei a Birmingham. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8,34 si è qualificato per la finale domani. Stasera la finale del lancio del peso, tra le altre speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. E nei 100 femminili la 26enne Zainab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
4: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Music and News, informazione e musica solo su Giornale Radio. La radio.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music & News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Le indagini sull'attentato dell'ottobre 2025 al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda con l'aggravante del metodo mafioso. La misura cautelare è stata emessa dal GPT Roma nell'ambito dell'indagine della Procura Capitolina coordinata dal PM Lovoi. Ordine di custodia cautelare anche per Gomez Clesio Tavares, braccio destro di Lavitola. L'uomo attualmente in Africa, secondo i PM, avrebbe partecipato al progetto di attentato. Europa sempre più divisa sull'immigrazione. In un messaggio congiunto, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen si rivolgono ai partner europei per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Intanto restano accese le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino. Tra Italia e Spagna restano ancora sospesi gli accordi di Schengen, una decisione presa dall'Italia dopo i fatti di Ceuta e cui Madrid ha replicato facendo altrettanto. Berlino chiede invece che in applicazione dei nuovi accordi di Dublino l'Italia riprenda indietro i migranti irregolari giunti in Germania dal nostro paese. È indagato per lesioni gravi il 19enne che la notte scorsa sul lungomare di Foccacese in provincia di Chieti ha ridotto in fin di vita un uomo di 50 anni sferrandogli un pugno in faccia. La vittima, Domenico Barchiesi, era intervenuto per difendere il figlio da un gruppo di ragazzi che volevano aggredirlo. Sembra che il giovane fosse intervenuto a sua volta in difesa della sorella. Barchiesi stava cercando di calmare gli animi verbalmente quando è stato aggredito dal 19enne che pratica arti marziali. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara, è stato operato ed è ricoverato in prognosi riservata. Atletica, niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, costretto al ritiro nella mattinata d'avvio degli europei a Birmingham. L'azzurro, già infortunatosi tre mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8,34 si è qualificato per la finale domani. Stasera la finale del lancio del peso, tra le altre speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Music News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato e vittime tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione russa del Tatarstan, circa 800 chilometri a est di Mosca. Vi sarebbero 13 morti e il Cremlino parla di crimine di guerra. 6 i decessi ieri per un attacco sulla regione di Belgorod. Evacuazioni in Crimea per un incendio causato da droni ucraini. 5 i morti invece per un attacco successivo dell'artiglieria russa nella regione ucraina del Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima. Portato in ospedale a Cetraro è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Le vittime sono tutte di origine marocchina. Il furgone sul quale viaggiavano si è ribaltato mentre li riportava a casa verso Montesecco dopo una lunga giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 i lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Nessuno deve chiamare questa tragedia un incidente. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia. Possibile l'intermezzo di qualche temporale, per lo più nelle aree alpine e appenniniche. In Sicilia prosegue l'attività esplosiva dell'Etna, accompagnata dall'emissione di cenere che già dal fine settimana scorso ha creato disagi sul traffico aereo. Sospesi i voli in arrivo a Catania fino alle 17. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana, nel Vercellese, i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, sottolinea il presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Music News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 31 minuti. Giornale Radio Sport.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Radio.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: nuovo messaggio di Meloni e premier danese a Bruxelles contro l'immigrazione incontrollata, e restano aperte le schermaglie tra Roma, Madrid e Berlino. L'attentato a Ranucci è arrestato, l'imprenditore La Vitola. Oltre un terzo dei mari e laghi italiani fuori legge per inquinamento, l'impietosa ricerca di Legambiente. I dolori del giovane Yannick, il ginocchio fa ancora male, salterà Cincinnati. Approderà a fine agosto agli US Open. Nella notte a Montreal, il superstite Dardari ai quarti.
1: Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino e Jenny De Gaetano. Complice l'approssimarsi di molte scadenze elettorali, il tema immigrazione resta al centro del dibattito europeo e scatena una guerra di tutti contro tutti, l'Italia e tra i paesi al centro delle polemiche. Oggi messaggio congiunto all'Unione Europea da Meloni e dalla premier socialdemocratica danese.
3: In un messaggio congiunto, Giorgia Meloni e la premier danese, Mette Frederiksen, conservatrice la prima, socialdemocratica democratica l'altra, avvertono i partner UE no a un'immigrazione incontrollata che abbia impatti negativi sulle società. Per gestire l'immigrazione clandestina, proseguono, bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni al di fuori dell'Europa. Ci stiamo lavorando con impegno. Intanto restano accese le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino, tra Italia e Spagna. Sono ancora sospesi gli accordi di Schengen, una decisione presa da Roma dopo i fatti di Ceuta. Madrid ha replicato 3 giorni fa facendo altrettanto. I controlli alle frontiere, ha ribadito più volte il governo italiano, rimarranno in vigore almeno fino al 15 agosto, data indicata dall'intelligence spagnola come quella di una possibile nuova fuga di massa dal Marocco verso la confinante Ceuta. Berlino chiede invece che, in applicazione dei nuovi accordi di Dublino, l'Italia riprenda indietro i migranti irregolari giunti in Germania dal nostro paese, ma il Viminale per ora tira dritto. Secondo gli accordi del 12 giugno non dobbiamo riprendere indietro nessuno. L'Italia inoltre fa sapere di non voler considerare un proprio onere l'arrivo nel nostro paese di migranti salvati in mare da navi ONG di altri paesi. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Le indagini sull'attentato dell'ottobre scorso al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter La Vitola, all'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda con l'aggravante del metodo mafioso. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura capitolina coordinata dal procuratore Lovoi, ordine di custodia cautelare anche per Gomez Clesio Tavares, braccio destro di La Vitola, attualmente in Africa. Ancora fuoco incrociato e vittime tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione russa del Tatarstan, circa 800 km a est di Mosca, e vi sarebbero 13 morti. Il Cremlino parla di crimine di guerra. 6 i decessi ieri per un attacco sulla regione di Belgorod. Evacuazioni in Crimea per un incendio causato da droni ucraini. 5 i morti invece per un attacco successivo dell'artiglieria russa nella regione ucraina del Kharkiv. Voltiamo pagina. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde e Goletta dei Laghi. Per un totale di 391 campionamenti in 19 regioni, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ossia un campione su 3. A pesare la cattiva depurazione, il cambiamento climatico che surriscalda i mari e prosciuga i bacini lacustri, la maldepurazione ci costa tra l'altro milioni di euro di multe europee, sottolinea il presidente Stefano Ciafani.
4: In Italia, oltre 500 agglomerati urbani, dove insistono 14 milioni di abitanti equivalenti, scaricano i propri reflui fognari direttamente nei fiumi, nei laghi e nei mari senza alcun trattamento. Questo sta costando all'Italia decine di milioni di euro di multa all'Europa ogni 6 mesi per il mancato rispetto della direttiva sulla depurazione delle acque reflue. Chiediamo al governo Meloni di varare un piano nazionale sulla depurazione per permettere a tutti i fiumi di diventare balneabili come lo è diventata la Senna a Parigi grazie agli investimenti delle Olimpiadi del 2024.
2: E prosegue l'ondata di calore sul bel paese destinata a protrarsi, secondo i meteorologi, per l'intera settimana. 18 le città oggi in allerta rossa da nord a sud, domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia. Possibile l'intermezzo di qualche temporale per lo più sulle aree alpine e appenniniche. In Sicilia prosegue l'attività esplosiva dell'Etna, accompagnata dall'emissione di cenere che già nel fine settimana ha creato disagi sul traffico aereo. Oggi sospesi i voli in arrivo a Catania per diverse ore. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in piscina. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile libero conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e, col miglior tempo in batteria, Simona Quadarella negli 800 stile. L'Italia arriva alla seconda settimana dei giochi di Parigi guidando il medagliere con 7 ori, altrettanti argenti e 9 bronzi. E per il tennis, Jannik Sinner non sarà il via del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo avverte ancora dolore al ginocchio destro e rinvia il suo ritorno in campo dopo il trionfo di Wimbledon direttamente a fine agosto per gli US Open.
5: Il ginocchio destro ancora scricchiola. Niente viaggio in Ohio, meglio riposare e curarsi ancora al J-Medical. Dunque, Jannik Sinner si imbarcherà su un volo verso l'America soltanto a fine mese per l'appuntamento, quello sì, immancabile per gli US Open, dove tra l'altro non ci sarà il campione in carica, nonché primo rivale, meglio dire l'unico, Carlos Alcaraz. Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team, devo comunicare che sono costretto a ritirarmi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati. Nonostante ci siamo impegnati, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare. Le parole del numero uno del mondo, ormai consapevole delle esigenze del proprio corpo. Meglio guarire che andare in campo senza la convinzione di stare bene. Certo è che Sinner giocherà a New York a oltre un mese dall'ultimo match, il trionfo bis di Wimbledon, ma d'altra parte anche quello arrivato senza aver disputato prima alcun incontro sull'erba. E poi non tutti i mali vengono per nuocere. L'ulteriore pausa gli consentirà il 16 agosto di festeggiare in famiglia il suo 25esimo compleanno. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: E intanto sul campo dell'ATP 1000 di Montre, all'unico azzurro rimasto in lizza, Luciano Darderi scenderà in campo tra qualche ora. Non prima dell'una di notte italiana si giocherà l'accesso alla semifinale con lo statunitense Nakashima. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Buon pomeriggio, buonasera se preferite, da Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione, Samuele Campochiaro in regia. Siete ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Summertime nella fascia che va in diretta dalle 17 alle 20. E ci sono subito aggiornamenti sul terremoto in Colombia, 20 morti tra Manizales e Pereira. Il sindaco di Cali parla almeno di 20 palazzi crollati, ci sarebbero bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. Noi abbiamo appena parlato con una italiana che risiede proprio in quella zona e che è, per fortuna sta bene, non possiamo mandarla in onda per varie ragioni, ma ci ha detto grande paura e l'elettricità è andata via, quindi insomma difficoltà nelle comunicazioni, difficoltà nella vita quotidiana. La scossa è avvenuta alle 7:30 del mattino e purtroppo sentiamo che tra gli abitanti ci sono anche delle vittime. Cercheremo di tenervi aggiornati, ma oggi cominceremo con un approfondimento, una testimonianza diretta dall'Ucraina, che mi sembra molto importante perché ogni tanto questa situazione viene dimenticata e invece noi vogliamo riparlarne. Ma prima, Franz Ferdinand, Audacious.

0: Parliamo di Ucraina, tra l'altro ringrazio e saluto Paolo che ci ha mandato un lungo messaggio sull'Ucraina, non abbiamo tempo di leggerlo tutto, però sicuramente parlarne sarà utile e spero che accontenti anche in qualche modo il tuo interesse. Ne parliamo direttamente dall'Ucraina, abbiamo in collegamento con noi Ludovico Manzoni, responsabile esteri dei Giovani Democratici. Ciao Ludovico, grazie per essere con noi.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Io mi permetto di darti del tuo e spero che tu insomma sia d'accordo nel darci del
1: sì.
0: Tuo anche perché abbiamo delle conoscenze in comune, diciamo così. Allora, tu sei in Ucraina ma non è la prima volta che ci vai proprio per testimoniare la situazione, per portare solidarietà. Dove sei esattamente? In quale città?
1: Sì, adesso sono a Leopoli, poi stasera prendo un treno notturno e vado a Kiev, ma sono anche già stato a febbraio per il quarto anniversario dell'invasione a Odessa. Sono, devo dire, situazioni molto diverse.
0: A Odessa, dove c'è stato ore fa, diciamo, ieri, l'attacco missilistico russo che ha provocato almeno 14 feriti, mentre in territorio russo ci sono raid ucraini che hanno provocato 6 morti vicino a Belgorod. Quindi, diciamo, sui due fronti la guerra impazza, la guerra continua, non si vede come uscirne.
1: Sì, purtroppo è un

0: presidenziale, ha fatto un morto, ci sono 36 feriti, di cui alcuni molto gravi, e in generale la situazione, come accennavi tu, sta peggiorando. Mi dicono adesso i miei amici ucraini che sono a Odessa, che appunto lì è una situazione molto molto pesante, perché stanno colpendo continuamente il porto, certo, per bloccare il rifornimento.
1: Spieghiamo un po', Aleopoli, diciamo, o Lviv in lingua originale, era un po' la zona più tranquilla, perché più vicina diciamo all'Occidente, quindi alla Polonia, e invece, tu correggimi ovviamente se sbaglio, invece Odessa è molto più vicina al centro dei combattimenti e dei territori più contesi che la Russia vuole conquistare. Ecco, Leopoli però ogni tanto viene appunto colpita, è successo all'inizio della guerra 4 anni e mezzo fa, e poi è successo tante volte, insomma, occasionalmente, mentre Kiev, abbiamo visto Kiev nei mesi scorsi, negli ultimi mesi, è stata davvero colpita molte molte volte, e quindi non si tratta di una guerra di frontiera, ma si tratta di una guerra che colpisce ovviamente tutto il territorio ucraino, oltre a colpire l'animo di tutti i cittadini ucraini, l'economia, le speranze per il futuro. Tu dici qualcosa delle testimonianze che hai raccolto, sia in questo sia in altri viaggi, degli ucraini con cui hai parlato?
0: Sì, esatto, questa è una guerra che colpisce tutte le città, sia Leopoli, che è lontanissima dal fronte, perché qui siamo a solo 90 chilometri dalla Polonia, sia Odessa, che in realtà non è particolarmente vicina al fronte, però è sul mare, sul Mar Nero, è un porto strategico, e in più è piuttosto vicina via mare alla Crimea, infatti partono bombardamenti da lì, soprattutto vogliono fare adesso, vogliono bloccare i rifornimenti e le navi.
1: Solo per chiarire quello che ho detto, sì, se sono stata imprecisa 4 anni fa, mi ricordo che appunto Putin voleva allargarsi sempre più, diciamo, a ovest, nella zona sud, sud-est, eccetera, e quindi poi a un certo punto colpiva più volte anche Odessa. Avevamo fatto dei collegamenti con un giornale di Odessa, e effettivamente quella è rimasta una zona calda, in alcuni periodi un po' meno, però come dicevi tu è importante collegarsi alla Crimea per Putin, no?
0: Quindi
1: aspetta, ti stiamo perdendo, aspetta un attimo, abbiamo un problema col collegamento, riprova a parlare, speriamo di continuare a sentirti. Prima il collegamento era perfetto, riproviamo Ludovico Manzoni, che si trova a Leopoli in Ucraina e sta per andare anche a Kiev per testimoniare appunto la situazione, uno dei suoi tanti viaggi in Ucraina come responsabile esteri dei Giovani Democratici, credo anche poi a titolo personale. Lo abbiamo di nuovo in linea, Ludovico, scusami, quindi ci stavi raccontando.
0: Anzi, scusate voi che qui la connessione un po' va e viene.
1: No, ma ti capiamo, figurati, ci mancherebbe.
0: No, vi stavo raccontando che, diciamo, la popolazione ovviamente è allo stremo, perché 4 anni e mezzo di guerra, in cui nelle città più esposte, appunto Odessa, Kiev, ma ancora di più magari Dnipro o Kharkiv, essenzialmente scattano allarmi tutti i giorni, perché tutti i giorni o quasi tutti i giorni arrivano droni, arrivano missili balistici, e soprattutto di notte, perché durante la notte c'è il coprifuoco, e quindi ogni notte devi correre nel rifugio. Quando ero a Odessa mi sarà capitato 12 volte in pochi giorni che ero lì di sentire l'allarme, dover correre nel rifugio. Una notte mi sono svegliato con la contraerea che sparava accanto all'albergo, quindi è una situazione molto molto pesante, oltre per il fatto che ovviamente ci sono tante vittime, tantissime tra i militari. Prima ero a visitare il cimitero militare di Leopoli, che è pieno, migliaia di tombe, ma è comunque pieno per il numero enorme di persone che vengono uccise al fronte, ma purtroppo poi ci sono anche vittime civili oltre a quelle militari. Adesso è una fase appunto particolarmente molto pesanti, perché si colpiscono le infrastrutture, e ovviamente colpire le infrastrutture vuol dire anche enormi disagi per la popolazione civile. Mentre ero a Odessa d'inverno faceva un freddo allucinante, saltava l'elettricità, saltava il riscaldamento, per giorni a volte non c'era l'acqua calda, quindi sì, ecco, una situazione estremamente
1: d'inverno,
0: precaria.
1: D'inverno ancora peggio. Zelensky l'altro giorno in Serbia ha ricordato che l'Ucraina non ha praticamente più centrali termoelettriche intatte dopo tutti questi attacchi russi, e quindi sicuramente se la situazione non migliorerà dal punto di vista degli eventuali negoziati, diciamo che gli ucraini dovranno affrontare un altro inverno particolarmente complesso. Io ti ringrazio, Ludovico, e io ti propongo

0: Pongo, se tu sei d'accordo, di tornare a sentirci così per sviluppare un po' più il discorso, e quindi o dall'Ucraina o quando tornerai ci farai un po' riassunto di tutto quello che hai visto.
1: Certo, molto volentieri. Se volete, i prossimi giorni sarò a Kiev, quindi posso collegarmi da lì o quando
0: molto
1: torno
0: volentieri.
1: A casa, ma
0: grazie.
1: La situazione è pesante. Grazie, vi saluto.
0: Grazie, allora grazie. Torneremo a collegarci con te al più presto. Grazie davvero, in bocca al lupo, buon viaggio e buone testimonianze. Grazie a Ludovico Manzoni, responsabile esteri dei Giovani Democratici. Mark Ambor, New York Confident.

0: E passiamo da una guerra all'altra, ahimè, abbiamo parlato dell'Ucraina e ora parliamo della situazione nei territori palestinesi, di come Israele abbia detto che non intende ritirare l'esercito dalla striscia di Gaza finché Hamas non sarà completamente disarmato. Però c'è l'inviato del Board of Peace, quello voluto dagli Stati Uniti, Nikolai Mladenov, che smussa un po' la questione, cerca di far digerire a Israele il piano per la striscia in 15 punti e dichiara: l'obiettivo è garantire che Gaza non rappresenti mai più una minaccia per la sicurezza di Israele. Insomma, mette in luce il bicchiere mezzo pieno per Israele, no? Per riuscire comunque a strappare un consenso che Israele aveva dato a metà e poi ha ritirato. Insomma, un po' come fa Trump, che nei giorni dispari dice una cosa, nei giorni pari un'altra. Scusate se la sintesi è un po' brutale, ne parliamo con Giuseppe Acconcia, giornalista dell'HuffPost e professore di storia delle relazioni internazionali alla Statale di Milano. Buonasera, ciao Giuseppe.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, Israele dice di no, ma lo sapevamo già da prima forse, no? Che prima voleva che Hamas fosse completamente disarmato. C'erano speranze che invece le due cose potessero andare di pari passo, il ritiro dalla striscia e il disarmo di Hamas?
1: No, evidentemente c'è un equivoco, nel senso che già dall'inizio questo Board of Peace è partito male, e anche l'accordo che ha portato nell'ottobre scorso alla tregua a Gaza in realtà è una tregua, un cessate il fuoco in salita. Sappiamo che negli ultimi mesi ci sono stati più di 1300 morti, quindi evidentemente questa fine della guerra non si è mai realizzata. Il punto che poi è lo stesso anche che riguarda il Libano, nel senso che la posizione israeliana, dell'esercito israeliano, è che prima deve avvenire il disarmo, nel caso di Gaza, di Hamas, nel caso libanese del movimento sciita Hezbollah, e poi ci sarà il ritiro. In realtà l'accordo preliminare e quello che poi ha portato alla formazione del Board of Peace prevede che ci sia prima di tutto il ritiro israeliano. Invece IDF non fa altro che prendere sempre più territorio, addirittura dopo l'avvio della tregua ha incrementato del 10% la sua posizione all'interno della striscia di Gaza, e quindi questa linea gialla, che un po' è la linea che demarca l'occupazione israeliana nella striscia, va sempre più avanti anziché prevedere o preludere ad un ritiro. Questo poi porta a tutte le fasi successive, cioè al fatto che ovviamente ci deve essere un completo disarmo di Hamas e la costituzione della forza di stabilizzazione, il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza e i 15 punti che poi sono alla base delle dichiarazioni del Board of Peace.
0: Ecco, e tra l'altro questo ha creato molti malintesi anche con la popolazione, no? Perché tante volte si è visto che cercavano di rientrare nelle loro case una volta che questa linea gialla era definita in un punto, e poi gli sparavano, l'esercito gli sparava perché dicevano: no, la linea gialla l'abbiamo spostata. E sta succedendo qualcosa di simile purtroppo in Cisgiordania e anche in Libano, diciamo, cioè quelle zone occupate dove l'esercito israeliano non fa completa chiarezza, no? Su dove i palestinesi possano stare, dove non possano stare. E tra l'altro l'ultima notizia è quella degli ultimi giorni in Cisgiordania, sul villaggio cristiano di Taibe, che è l'ultimo villaggio interamente cristiano in Cisgiordania, dove ci sono stati attacchi pesantissimi dei coloni, case incendiate eccetera eccetera, e adesso la soluzione israeliana è quella di dichiarare questo villaggio zona militare chiusa ufficialmente, vietando l'ingresso agli israeliani, ai cittadini stranieri, ai giornalisti, ma non ai palestinesi. Però, secondo appunto gli osservatori internazionali, i giornalisti, la misura è preoccupante, in quanto non si potrà più vedere che cosa succederà, e quindi ci dobbiamo fidare dell'esercito che finora ha appoggiato i coloni nei loro attacchi, e ci dobbiamo fidare che invece l'esercito tuteli i palestinesi e dagli attacchi da parte dei coloni.
1: Evidentemente lo stesso discorso che riguarda per Gaza riguarda anche la Cisgiordania. Le violenze sono crescenti da parte dei coloni, ci sono stati 5.300 attacchi di coloni israeliani con 2.000 sfollati, 64 morti solo dal 2023 a oggi. E evidentemente c'è stato pochi giorni fa, sono stati vandalizzati alcuni quartieri della città di Nablus, quindi è evidente che lo stesso discorso riguarda per i territori territori occupati in Cisgiordania, cioè soltanto il ritiro israeliano può finalmente permettere la mobilità dei palestinesi in questi territori, può permettere la fine della crisi umanitaria, perché sappiamo che a Gaza c'è una crisi umanitaria permanente, non è neppure possibile rimuovere le macerie che sono dappertutto, non è possibile tornare alla normalità, ci sono dei dati veramente incredibili, il 46% di gravidanze che sono state concluse con un aborto spontaneo, perché evidentemente c'è un clima di violenza, un clima aggressivo, e quindi tutto questo non permette di realizzare quel sogno di pace, di fine delle violenze che poi era la base dell'accordo che ha portato al cessate il fuoco. Certo che poi dall'altra parte c'è tutta la questione di come si deve comportare Hamas e tutto il discorso sul disarmo. Allora, per esempio, Israele dice che deve essere un disarmo genuino e completo, quindi sia armamenti leggeri che armamenti pesanti. Poi bisogna capire queste armi a chi vengono consegnate, se vengono consegnate agli membri del Board of Peace o agli altri mediatori, all'Egitto e al Qatar, chi verificherà che questo disarmo è stato completo? Quindi evidentemente ci sono tanti passi che devono essere fatti in vista anche del fatto che a fine ottobre si vota in Israele, che ci saranno anche elezioni palestinesi a fine novembre, che saranno delle elezioni veramente importanti perché è da tanto che non si vota, quindi è evidente. Poi ovviamente ci sono le elezioni di midterm negli Stati Uniti, quindi è una questione incandescente per tutti, e la possibilità che si arrivi ad una tregua, ad una pace vera, è un elemento che sicuramente favorisce il dialogo. Tra l'altro Netanyahu pensa di poter essere rappresentato come una sorta di sconfitto se dovesse cedere, certo, ai piani che prevedono il ritiro da Gaza, e quindi questo salito, certo, tutto il discorso.
0: Certo,
1: salito.
0: Professor Acconcia, io ti ringrazio, ma in questo momento cominciamo a sentirti un po' male nel collegamento e soprattutto si sta chiudendo il tempo a nostra disposizione, ma torneremo sicuramente a parlarne. Tra l'altro è notizia di queste ultime ore che almeno 19 palestinesi sono stati arrestati in diverse zone della Cisgiordania, quindi ci sono raid anche nelle case da parte delle forze israeliane. Torneremo a parlarne, grazie intanto e a tra poco.
1: Grazie a voi.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dalla 22 dove si registrano code a tratti tra Rovereto Nord e Trento Nord verso il Brennero. In Lombardia code in A4 tra Capriate e Dalmine verso Trieste. Verso Genova code in A7 tra Bolzaneto e il Bivio per la 12. Difficoltà anche sul tratto toscano della 1 con code tra Firenze Sud e Incisa sia verso Napoli che in direzione di Milano. Più a sud code anche tra Rezzo e Monte San Savino verso Napoli. In Umbria per lavori code sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il Lago e da San Faustino a Piscina verso Foligno. In Campania code in A16 tra Benevento e Vallata verso Bari. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Ed eccoci nella seconda mezz'ora del programma, la prima è volata oggi davvero, e continuiamo ad aggiornarvi su quanto accaduto in Colombia. Una forte scossa di terremoto, una ventina di vittime per ora accertate, non ci sono italiani coinvolti, dice il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. La Farnesina comunque segue con la massima attenzione l'evolversi della situazione, davvero una scossa molto forte, speriamo che il bilancio delle vittime non aumenti. E poi per concludere il discorso che facevamo poco fa, c'è la situazione in Medio Oriente che comprende non solo Israele e Palestina ma anche la questione Israele e Libano, no? Non sono previsti ulteriori negoziati tra Israele e Libano nel prossimo futuro, lo dice una fonte diplomatica libanese secondo quanto riporta il sito di notizie Al-Mayadin vicino a Hezbollah. E poi c'è tutta la questione iraniana che magari aggiorneremo perché anche lì ci sono alcune novità, ma tra poco parleremo di un'altra cosa che sta molto a cuore a Donald Trump.

0: Reputation erano Ravin Lane e Dominic Fike. Ci piace questa canzone. Allora, parliamo di un'altra cosa che sta a cuore a Trump, cioè la Groenlandia. È un po' che non ne parlava, però abbiamo saputo più e più volte che lui vuole metterci le mani sopra, no? Però dice pacificamente, per carità, non vi attacco se siete d'accordo con me. E una compagnia privata americana, texana, Greenland Energy, ha già cominciato a sbarcare attrezzature per la trivellazione nella terra di Jameson, proprio in Groenlandia. Perché? Perché vuole fare perforazioni esplorative per il petrolio a partire da ottobre, ma non c'è ancora l'autorizzazione ufficiale delle autorità locali della Groenlandia e quindi ci sono forti tensioni geopolitiche. Ma come? Avevamo sentito che le autorità della Groenlandia erano quelle più disponibili, diciamo, nei confronti di Trump rispetto a quelle danesi centrali, e adesso però così è troppo, così forse è troppo. Cercare il petrolio per un valore di 1.000 miliardi di dollari pare che ce ne sia sotto, e quindi questa compagnia ha annunciato l'intenzione di spendere 60 milioni di dollari, 60 milioni rispetto a 1.000 miliardi e niente, no? Per perforare due pozzi e cominciare a fare delle ricerche. Noi vogliamo capire meglio come interpretare questa notizia con Leonardo Parigi, direttore di Osservatorio Artico. Grazie per essere con noi, Leonardo, direttore.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, Osservatorio Artico intanto è un sito di informazione che appunto ci dà molte notizie su quell'area e ci fa capire anche l'importanza di quell'area. Come dobbiamo interpretare, secondo te, questa notizia, questo anticipare forse i tempi da parte di questa compagnia americana?
1: Trump sta, come sempre ormai direi, forzando diciamo le tappe, nel senso che l'interesse degli Stati Uniti più che di Donald Trump nei confronti della Groenlandia è cosa lunga e nota ormai da molti decenni, e paradossalmente le azioni di Trump stanno causando dei problemi un po' agli apparati statunitensi, nel senso che la volontà americana di possedere, proprio di controllare la Groenlandia è manifesta appunto da molto tempo, però
0: prima
1: oggi
0: non se ne parlava,
1: più.
0: No? Prima non se ne parlava, almeno voi lo sapevate, addetti ai lavori, ma il grande pubblico ha scoperto di questa, che la Groenlandia facesse gola agli Stati Uniti, l'ha scoperto con Trump, perché l'ha dichiarato, ridichiarato più volte.
1: Assolutamente sì, e tra l'altro sta in realtà facendo anche un favore alla Danimarca in questo caso, nel senso che nonostante le grandi fratture anche storiche della colonizzazione danese nei confronti della Groenlandia, in questo momento sia Copenaghen sia Nuuk, quindi le due capitali, sono estremamente coese. Vero è che quello che sta cambiando in Groenlandia è di una portata letteralmente storica. È una città in questo momento praticamente in costruzione, ci sono gru ovunque, l'impatto del turismo sarà gigantesco. Nel dicembre del 2024 ha aperto il nuovo aeroporto internazionale proprio a Nuuk, e tre mesi fa ha aperto un nuovo aeroporto internazionale nel sud a Qaqortoq. Quindi in realtà le imprese anche statunitensi, ma non soltanto, si stanno muovendo molto in direzione Groenlandia. Quello che sta facendo Washington è forzare e soprattutto prendere anche un po' il polso della situazione. Appunto questo problema, diciamo, questa questione della trivellazione petrolifera è proprio l'emblema del modus operandi, nel senso, noi arriviamo, investiamo dei soldi senza anche far intervenire le istituzioni locali, e soprattutto dando poi, tra virgolette, una mancetta alla popolazione locale di circa 105 mila dollari, che ovviamente è niente rispetto alla portata di questo investimento e del suo guadagno poi potenziale. Ma il vero punto sta nel controllo, quindi tutti i siti minerari della Groenlandia al momento sono bloccati da leggi e da regolamentazioni del governo precedente. C'è un solo sito minerario in questo momento attivo, soprattutto sulle terre rare, che è quello di Tumbreys, e guarda caso è proprio gestito da compagnie statunitensi. Quindi la volontà di Washington è molto chiara, e quello che si vuole ottenere è un controllo economico e non soltanto politico.
0: Sì, tra l'altro le nuove licenze petrolifere appunto erano bloccate da 5 anni per motivi ambientali, ma c'è comunque una società britannica che si è assicurata i diritti di esplorazione in quella zona della terra di Jameson, e quindi ci dovrebbe essere anche un po' una disputa tra questa Greenland Energy e la società britannica 80 Mile. Quindi insomma, comunque la Green Energy, che è stata fondata l'anno scorso, quindi appena Trump ha detto voglio la Groenlandia, guarda caso, c'è questa società texana che è spuntata. Vabbè, sarà un caso, saremo noi che pensiamo male. Questa Greenland Energy afferma che acquisirà una quota di maggioranza nel progetto in cambio del finanziamento all'esplorazione, e quindi insomma si metteranno d'accordo con gli inglesi, no? Se si metteranno d'accordo con tutti, basta arrivare e dare un po' di soldi e la soluzione poi gli americani la trovano. Chi lo sa, cosa dobbiamo aspettarci? C'è stata una reazione invece del governo centrale danese, che tu sappia?
1: Ancora no, è chiaro che però è proprio per questo che dicevamo, stanno tastando un po' il terreno, nel senso che gli americani sanno perfettamente che i danesi hanno poco potere in questo momento nei confronti della Groenlandia, o meglio ce l'hanno, perché comunque il governo di Nuuk deve rispondere inevitabilmente su determinate questioni, tanto più su quello che riguarda la politica estera e in generale l'economia proprio a Copenaghen. Però allo stesso tempo gli Stati Uniti sanno che possono fare in questo momento il bello e il cattivo tempo, e qui davvero Donald Trump sta facendo un favore sia ai danesi sia agli europei in realtà, perché rendendo questa questa visione nei confronti della Groenlandia così manifesta, così grottesca e anche goffa, ci sta dimostrando una volta di più quanto effettivamente poi le istituzioni, se stanno insieme, se hanno una visione comune, possono effettivamente lavorare in maniera congiunta. Viceversa, muovendosi in una maniera così aggressiva, non si fa altro chiaramente che intaccare anche la fiducia della popolazione locale, che ricordiamo viene vista spesso come una popolazione indigena e quasi sottosviluppata, ma non è così. In più dobbiamo anche considerare il fatto che la Groenlandia in questo momento, quando si va in Groenlandia, è molto interessante parlare con gli abitanti, con le istituzioni, perché c'è una visione di loro stessi di essere per la prima volta al centro della storia mondiale, ed effettivamente per certi versi è così. La visione di Nuuk e dei suoi abitanti, e anche delle altre comunità ovviamente più piccole, è quella di dire: noi in questo momento abbiamo la possibilità di tra virgolette utilizzare questa leva contrattuale nei confronti di tutti, sia per vendere le nostre risorse, sia perché sappiamo quanto siamo importanti da un punto di vista geografico e quindi ovviamente strategico, e possiamo beneficiarne al meglio coinvolgendo investimenti, ma anche investimenti certo, non soltanto nel settore minerario, anche a livello sociale ed economico.
0: Sì, questa perché cosa... è una popolazione che è sempre stata molto trascurata dalla Danimarca, almeno secondo appunto gli abitanti della Groenlandia. Senti, io ti volevo fare un'ultima domanda, ma abbiamo tipo 30 secondi, quindi non so se ce la fai a rispondermi, se no ci sentiremo un'altra volta. Allora, Groenlandia, terre rare, petrolio, probabilmente anche gas, ok, e nell'Artico in generale sappiamo che ci sono molti interessi. Dici in 30 secondi perché dobbiamo comunque continuare a seguire con attenzione noi italiani l'Artico, e quindi magari informarci sul sito osservatorioartico.it.
1: Prima di tutto perché è una regione gigantesca che si apre di colpo nel nostro pianeta, e quindi già di per sé è un fattore storico decisivo. In secondo luogo perché quello che cambia a livello climatico determina dei cambiamenti strutturali proprio a livello mondiale, a livello sia di geopolitica sia di economia. E in terzo perché nell'arco dei prossimi 10-15 anni ci potrebbero essere delle rotte commerciali che potrebbero andare a impattare enormemente sui nostri porti, sui nostri volumi di traffico, e quindi direttamente poi sull'economia italiana.
0: E poi non dite che non ve l'avevamo detto, ecco, insomma.
1: Assolutamente.
0: grazie direttore Leonardo Parigi, direttore di Osservatorio Artico.

0: qui sembra che qualcuno stia strimpellando una tastiera scordata. No, è voluta, l'hanno voluta così, Placebo, Song to Say Goodbye. E i dublinanti invece, sapete chi sono? Allora, c'è proprio questo termine che identifica i migranti richiedenti asilo che, arrivati in Italia via mare o via terra, dopo l'identificazione riescono ad arrivare in altri paesi. Di solito molti di loro, una volta arrivati in Italia, vogliono effettivamente raggiungere paesi più a nord in Europa. E quindi questo però apre un contenzioso, perché tante volte si perdono le loro tracce negli altri paesi, dicono: ah, sono arrivati dall'Italia, rimandiamoli indietro. È quello che dice la Germania. In particolare, dal 12 giugno 2026 è entrato in vigore il nuovo trattato asilo immigrazione Unione Europea, e quindi la Germania adesso dice: quelli arrivati in Europa, dopo li possiamo mandare via. L'Italia invece dice: beh, consideriamo azzerati, con alcuni principali paesi tra cui la Germania, tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026. E insomma, quindi questo accordo dovrebbe anche mettere un po' una tabula rasa su eventuali contenziosi precedenti. E la Germania dice: quelli che arrivano dall'Italia li rimandiamo indietro. L'Italia dice: ma come fate a sapere che sono arrivati dopo giugno dall'Italia? Ci vuole tempo per definire, per capire dove sono arrivati esattamente. E poi dice il Viminale, no? Il Ministero dell'Interno italiano: per gli immigrati irregolari arrivati dopo, l'Italia in ogni caso eccepirà che dovrà necessariamente operarsi una compensazione che prende in considerazione i migranti sbarcati sul nostro territorio nazionale ad opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei, e la maggior parte sono proprio tedesche. Quindi, insomma, voi ci rimandate indietro dei migranti che sono arrivati tramite l'Italia, passando dall'Italia sono arrivati in Germania, e noi vi diciamo: beh, però sono arrivati in Italia trasportati da una nave tedesca nel Mediterraneo. Caspita, si apre un nuovo contenzioso, oltre a quello con la Spagna, di cui abbiamo parlato n volte. Ne parliamo con Francesco De Felice, giornalista e corrispondente da Berlino, firma della Stampa e Il Giornale. Grazie per essere con noi, Francesco.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, intanto, in Germania come è vista questa questione? Come se ne parla? Se se ne parla?
1: Praticamente non se ne parla, il governo e il Parlamento sono in vacanza per le ferie, hanno interrotto i lavori, e su richiesta interviene il Ministero dell'Interno, che ricorda quello che accennate già da studio, cioè che c'è un accordo che è stato firmato volontariamente dalla Germania, dall'Italia, da stati membri dell'UE, che è la riforma del sistema comune di asilo europeo. All'interno di questo accordo, che tutti gli stati membri hanno firmato di spontanea volontà, viene recepita la vecchia, annosa, complicata normativa a Dublino.
0: Di quella Dublino, certo, il trattato di Dublino.
1: Questo regolamento l'Italia l'aveva sospeso nel 2022, in Germania c'era un altro governo che però aveva già richiamato l'Italia a riattivarlo, prendendosi carico dei dublinanti arrivati in Germania. La situazione si è risolta, almeno così pareva, nel 2025, quando la Germania, l'Italia e la Grecia, attenzione perché chiamiamolo richiamo di ieri del governo tedesco coinvolge anche la Grecia, hanno firmato degli accordi bilaterali in cui, come ricordavate dallo studio, gli stati del Mediterraneo, Grecia e Italia, si impegnavano loro a riprendersi i rispettivi dublinanti dall'entrata in vigore della riforma del sistema comune europeo di asilo, detto CEAS, che è stata il 12 giugno scorso. Quindi è possibile ricostruire che le rispettive autorità tedesche e italiane si stessero parlando di come gestire nella pratica la situazione, e poi ieri si è creato un bel pasticcio che va analizzato con freddezza sulla base dei dati che ci siamo appena scambiati e su un dato molto concreto. Leggo: in Italia già monta, specialmente sui social, la preoccupazione per vagonate di migranti, di migliaia di migranti irregolari, clandestini, che pronti a passare il Brennero. Non è così. Numeri ufficiali non ci sono, il Ministero dell'Interno su richiesta ha risposto che non possono essere calcolati al momento perché dipendono da una varietà di fattori. Fonti diplomatiche che ho potuto consultare danno il numero come non allarmante, e come dicevate dallo studio è ancora presto, dice il Viminale, per contare quanti e come dublinanti verranno probabilmente rimandati dalla Germania, perché è passato troppo poco tempo dal 12 giugno. Certo è, la Germania pure questo lo condivide, c'è, come dire, una condono di quelli precedenti, che sono la maggioranza al 12 giugno. Quindi si rischia, nella foga e nel caldo d'agosto, lasciatemi dire, di far montare un grande caso che potrebbe diventare un caos. Resta la politica di fondo. La Germania di Merz e l'Italia di Meloni sono strettamente unite, perfettamente allineate nel contrasto all'immigrazione illegale su scala europea.
0: Tra l'altro, non solo per quanto riguarda l'immigrazione, ma anche su altri temi, diciamo, c'era un filo un po' più solido tra Germania e Italia rispetto a quello tra Italia e Spagna, no? Quindi si capisce magari di più la crisi che l'Italia ha creato, ha voluto creare con la Spagna dopo Ceuta, e si capisce un po' meno questa uscita della Germania. Ma è arrivata a freddo oppure c'era qualche segnale prima? C'è qualche motivo che noi non riusciamo a leggere dietro?
1: Due motivi, uno più superficiale e l'altro più profondo. Da mesi il ministro dell'interno Dobrindt tedesco va dichiarando che prossimamente, ipotizziamo un comunicato a luglio, prossimamente riprenderemo con il rimpatrio, dico impropriamente così, dei migranti, dei dublinanti in Grecia e in Italia. Da almeno da giugno lo va dicendo, perché era al centro della riforma del CEAS, il Sistema Europeo Comune di Asilo. Questo sulla superficie, quindi non arriva, almeno in Germania, a freddo, perché forse la notizia non ha passato le Alpi arrivando fino in Italia. Più in profondità, perché arriva ora questa decisione? Perché fra meno di un mese, già il 6 settembre, inizieranno determinanti elezioni, dico impropriamente, regionali in tre Länder molto importanti della Germania orientale: Sassonia-Anhalt, Mecklenburg-Pomerania Anteriore e la stessa Berlino, che è una città-stato. In questi tre Länder, che compongono parte del cuore nero della Germania, l'ex DDR, è in testa, anzi nei sondaggi, AfD, il partito di estrema destra che invoca la remigrazione. Quindi si può ricostruire che la notizia sia, come dire, stata diffusa ora, il rinvio dei dublinanti inizi ora, dal 19 agosto il primo caso, almeno a oggi, proprio per recuperare consensi sottraendoli all'estrema destra.
0: Certo,
1: comunque,
0: certo.
1: Ecco, è una cronaca annunciata, in gran parte annunciata, e che si basa sulla esecuzione di obblighi che Italia e Grecia hanno assunto di spontanea volontà.
0: Quindi
1: probabilmente, qui chiudo.
0: Sì, no, dimmi.
1: È mancato il coordinamento tra autorità tedesche e autorità italiane.
0: Ma quindi l'Italia non può fare tanto la sorpresa, ecco, il governo italiano non può essere tanto sorpreso, si sapeva, tu dici?
1: Sì, infatti se si legge bene la nota del Viminale, o meglio di fonti del Viminale, non c'è un netto alt fermi tutti. C'è una presa di posizione forte, perché davanti anche all'elettorato italiano, con i sommovimenti che si osservano anche dalla Germania, nell'elettorato italiano, ripeto, non poteva mancare. Però c'è questa, come ricordate prima giustamente dallo studio, questa postulato, trattiamo di quelli dal 12 giugno in poi. Dal 12 giugno è passato quanto? Meno di due mesi? Quanti saranno i dublinanti arrivati da allora dall'Italia in Germania?
0: Chi lo sa?
1: Cioè, scricchiola l'asse Berlino-Roma su un tema sempre molto caldo, sempre causa di polemiche tra le due capitali, ma la solidità resta nel contrasto all'immigrazione illegale. Questo è il messaggio più importante che i due governi stanno facendo passare ai propri cittadini.
0: Seguiremo gli sviluppi nei prossimi giorni. Intanto grazie mille a Francesco De Felice, corrispondente da Berlino, firma della Stampa e Il Giornale, per averci aiutato a capire veramente un po' di più di questa storia e di cosa c'è dietro. Grazie Francesco. Allora, torniamo, prima di chiudere questa ora su Giornale Radio, torniamo un po' a dare notizie sulla Colombia. Sapete che c'è stato un terremoto, almeno 20 vittime. L'amministrazione Trump sta seguendo con attenzione il forte terremoto che ha colpito la Colombia ed è pronta a fornire sostegno al popolo colombiano e all'amministrazione del presidente Abelardo de la Estrella, che è appena stato eletto e che è, come dire, un alleato di Trump. Queste parole che vi ho letto sono state scritte su X dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Seguiremo questa ed altre notizie, ma il notiziario ci darà una panoramica in generale dall'Italia e dal mondo, e poi noi torneremo ovviamente a parlare con i nostri ospiti.
2: Giornale Radio. Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
3: Sono le 18.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi Ecuador e Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine di edifici crollati in diverse città. Ci sarebbero almeno un morto, decine di feriti e molti dispersi. Diversi i bambini che sarebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Dopo aver colpito il sud del Giappone e lambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati. A Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici. Cittadini nell'enorme metropoli sfollate 250.000 persone. La tempesta si avvia ora a colpire Pechino. Piogge torrenziali straordinarie e nubifragi estremi proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sviluppi nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo dell'ottobre scorso dinanzi alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci. Arrestato l'imprenditore Walter Lavito, l'ha ritenuto il mandante dell'azione con l'aggravante del metodo mafioso. Ordine di custodia cautelare anche per il braccio destro Gomes Clesio Tavares. Ora in Africa il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde e Goletta dei Laghi. Per un totale di 391 campionamenti in 19 regioni, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, a pesare la cattiva depurazione e il cambiamento climatico che surriscalda i mari e prosciuga i bacini lacustri. Secondo Legambiente, la media da maggio a settembre della temperatura in superficie del Mediterraneo non è mai scesa sotto i 24 gradi. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in piscina. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile libero conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e col miglior tempo in batteria Simona Quadrella negli 800 stile. L'Italia arriva alla seconda settimana dei giochi di Parigi guidando il medagliere con 7 ori, altrettanti argenti e 9 bronzi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E mentre continuiamo a tenere gli occhi sulle agenzie che scorrono, e avete sentito insomma le notizie dal nostro notiziario poco fa, in particolare dalla Colombia, ma ovviamente se ci saranno ulteriori aggiornamenti li daremo anche noi nel corso del programma, però adesso ci tuffiamo in questa mezz'ora nelle notizie dalla Francia, e quindi tra poco direi che apriremo una bella parentesi su ciò che arriva dai nostri cugini d'Oltralpe. Prima Katy Perry, Watch It Burn. We'll be right back.

0: Watch it burn, letteralmente guardalo bruciare. In effetti purtroppo ci sono ancora incendi anche in Francia e insomma mezza Europa è alle prese con la siccità e gli incendi, ma non parliamo di questo, ne abbiamo già parlato una settimana o due fa, e abbiamo invece un argomento che riguarda di più la cronaca che però si lega anche alla politica. Cioè, che cosa è successo? Due mesi fa praticamente è scoppiato il caso della morte di una bambina di 11 anni che era stata ritrovata appunto morta dopo essere stata rapita e violentata, e è stato preso il colpevole, Jérôme Barella, però almeno un presunto colpevole, ovviamente siamo sempre tutti garantisti, però si è scoperto che su di lui c'erano già state altre accuse, altri procedimenti, e però non c'era stata una particolare attenzione su di lui. Quindi il tutto ha sollevato grosse polemiche sul fatto che ci siano a volte coperture nei confronti dei cosiddetti pedofili, o perlomeno ci sia il sospetto che non venga fatto abbastanza per prevenire questi episodi. Francesco Rappazzini, giornalista, scrittore, corrispondente da Parigi, ci aiuta a capire meglio questa vicenda. Ciao e grazie per essere con noi.
1: Ciao, buonasera. Ciao. Dimmi tutto, chiedimi tutto, ti risponderò.
0: Ma allora, dunque, innanzitutto siamo partiti da questo caso della povera Liana, di cui si parlava molto in Francia a giugno, quando io ero in vacanza in Francia e quindi avevo seguito dai notiziari un po' le notizie di questa povera bambina, e soprattutto cominciava a montare la polemica, di cui qui in Italia non si è avuta neanche notizia, sul fatto che non ha funzionato qualcosa nell'inchiesta, così come altre volte nelle inchieste sui pedofili, se vogliamo chiamarli così, ma soprattutto insomma che ci sia qualcosa che non va nel sistema. Ecco, adesso c'è molta polemica su questo.
1: Sì, ce n'è tantissima, anche perché proprio di questi ultimissimi giorni c'è stato un documento di 12 pagine, sole 12 pagine, ma che è spaventoso in quanto stila un catalogo dettagliato sulle gravi disfunzioni della giustizia in Francia. Allora, è un documento fatto, redatto, voluto dal ministro della giustizia, tale Gérald Darmanin, e inviato al ministro dell'interno. Allora, che cosa è successo? Successo che in questo documento, come ti ho detto, di 12 pagine, si dice come i servizi investigativi a proposito delle violenze sessuali e degli abusi sui minori in tutta la Francia sono amministrati da una totale disorganizzazione. Allora, la polizia, e sono coinvolte la polizia, non tanto i gendarmi sono un po' i carabinieri. In Francia, è proprio la polizia e i giudici, e quindi gli investigatori, i giudici, i processi, perché è stato scoperto che c'è un cosiddetto stock fantasma. Cos'è questo stock fantasma? Sono i fascicoli che non sono censiti nemmeno dalla giustizia, poiché non sono stati trasmessi alla giustizia. Cioè i poliziotti bloccano tutta una serie di denunce e di inchieste che sono lasciate in un magma disastroso. Tanto per farti un esempio, a Nîmes, che è una città del sud della Francia, sono state scoperte ben 1275 procedure fantasma. È enorme, solo su abusi su minori. Quindi
0: ecco,
1: immaginiamoci su donne e su uomini.
0: Certo. Dimmi. Ma quindi sarebbe interessante capire se queste sono le proporzioni. Tu dicevi quindi sui bambini 1000 passa, figuriamoci su uomini e donne, oppure se c'è un'incidenza maggiore proprio di questi reati tra le pratiche dimenticate, e per quale eventuale ragione?
1: Ma guarda, le pratiche dimenticate è perché allora, la cosa divertente è per questo che c'è una forte polemica, perché il ministro della giustizia attuale era il ministro degli interni nel 2024, quando è stata fatta una riforma del sistema della polizia.
0: Quindi lui denuncia se stesso con questa lettera al suo collega, denuncia se stesso in un certo senso.
1: Esatto. esatto, ma come ben sai, i politici hanno una memoria da pesce rosso e pensano e quindi è stupito lui stesso che gli è stato poi messo uno specchio davanti dicendo stai parlando forse a te stesso. Allora, perché ci sono in Francia 3 milioni di procedure non trattate.
0: Mamma perché? Mia!
1: Ecco, ma perché? Perché la riforma voluta da Darmanin ha tagliato con una scure, con una falce, con cosa vuoi tu, il numero degli investigatori e dei poliziotti preposti proprio ai reati di abusi sessuali, sia a donne e sia soprattutto ai bambini, ai minori. In più c'è anche da dire che appunto, se, per esempio, no, in più scusami, volevo dirti che i giudici che poi sono oberati dal lavoro spesso chiudono dei casi che la polizia invece considera da perseguire, quindi è un enorme serpente che si mangia la coda.
0: Mamma mia, immagino sia uno scandalo enorme, perché su casi così gravi e che colpiscono così tanto anche l'opinione pubblica non ci si poteva aspettare un tale disarmo, ecco, nei confronti di questi responsabili.
1: Ma anche perché pensa che per esempio il ministro della giustizia si è ha scoperto che sono aperte 85.047, per dare proprio il numero preciso, denunce per violenze sessuali, cioè sono ancora aperte, vuol dire che non è stata fatta neanche un inizio di investigazione ed è incredibile, perché vuol dire che se sono 85.000 le denunce per violenze sessuali aperte, vuol dire che ci sono 85.000 violentatori a piedi libero.
0: Caspita, e continuiamo a parlare, perché poi staremo con te anche successivamente fino alle 18.30, quindi no, non mettiamo musica adesso, stiamo su questo argomento, perché poi in realtà andremo avanti. Allora, per quanto riguarda questa inchiesta in particolare, però mi ha colpito che oggi c'è un ulteriore sviluppo, aspetta se ritrovo la notizia, prima ero un po' distratto dalla regia, mannaggia, e quindi vabbè, capita nelle migliori famiglie, siamo qui apposta, comunque io sono seduta tranquilla, quindi possiamo prenderci tutti i minuti che servono per approfondire questa cosa. C'è l'associazione della polizia giudiziaria che denuncia una sorta di tradimento da parte di Gérald Darmanin, cioè dicono: ma perché vai a scrivere questa lettera al ministro dell'interno e ci tradisci? In che senso avranno considerato, non so se è troppo presto per giudicare questa cosa che è appena arrivata, e quindi se hai una lettura già anche di questa reazione della polizia giudiziaria o no?
1: Ma è quello che ti dicevo, che è proprio la polizia esterrefatta, appunto in collera, contro l'ipocrisia del ministro, ex ministro dell'interno Gérald Darmanin, che oggi come ministro della giustizia attacca il ministro, l'attuale ministro dell'interno, quando il casino, se scusami la parola, certo, insomma, il pastrocchio è stato organizzato da lui quando lui era ministro dell'interno. Ecco perché la polizia parla di tradimento, perché dice: ci hai messo un bastone tra le ruote e adesso ci accusi.
0: E quindi sembra un po' che si dia la colpa anche alla polizia, che non fa abbastanza, no? Invece effettivamente polizia, se non gli dai i mezzi non possono farlo, quindi se hanno tagliato i fondi probabilmente non è colpa loro, o chi
1: hanno
0: lo sa.
1: Tagliato? Certo, ma hanno tagliato tantissimo i fondi. Ma poi, per esempio, un altro capitolo che merita di essere approfondito è l'obsolescenza degli strumenti informatici della Polizia Nazionale, non quelli della Gendarmeria, ma quelli della Polizia. Si è ancora fermi alla carta e non si utilizza il digitale. Cioè, è dire che nel 2016, è dal 2016, quindi 10 anni, che è in preparazione una versione più agile sui computer, quindi digitale, per il quale sono già stati spesi 260 milioni di euro, ma che è ancora in alto mare. Quindi la polizia riceve delle denunce, le scrive su

0: Cioè non è neanche uno che ha un di ruolo, è un supplente, e lui passa le audizioni dei bambini sotto i 10 anni per violenza sessuale al telefono.
1: Caspita, caspita.
0: Cioè, cosa vuoi che un bambino ti parli di ciò che gli, dell'orrore che ha subito per telefono?
1: Mamma mia, ecco, diciamo che questo è l'unico cotè positivo che trovo, è che noi ci lamentiamo tanto dell'Italia, però anche in Francia non è che siamo messi così bene, ecco, forse
0: no,
1: possiamo consolare, no. Ma in realtà no, perché ognuno, in questo caso mal comune non è mezzo gaudio.
0: Senti, no,
1: io vorrei continuare con te a parlare questa volta degli sviluppi politici, non solo di questa vicenda, ma della situazione politica in generale. Rimani con noi? Per
0: certo.
1: Qualche minuto ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo insieme. Grazie.

0: I Wanna Be Your Slave erano i Måneskin quando ancora Damiano Davide era insieme agli altri tre. Chissà se mai torneranno insieme. Sa di no, però vedremo, si sa mai. Allora, parliamo ancora con Francesco Rapazzini della situazione in Francia, in particolare allarghiamo un po' la visione al quadro politico, perché intanto è arrivata una notizia strana un paio di giorni fa, cioè Gabriel Attal ha addirittura fatto una denuncia per un'ingerenza digitale dall'estero e proveniente dalla Russia. Cioè, in che modo potrebbe esserci un'ingerenza sulle presidenziali del 2027 secondo Gabriel Attal?
1: Ma guarda, ci sono dei partiti politici in Francia che sono vicini a Putin o comunque al sistema politico russo. Non bisogna nascondersi dietro a un dito, sapendo che questo partito soprattutto è il partito di Marine Le Pen, quindi è il Front National, il Rassemblement National.
0: Ha cambiato nome un po' di volte, infatti mi chiedevo se Rassemblement Nazionale era ancora l'ultimo o nottetempo avevano cambiato di nuovo. Quindi Bardella.

0: Bardella e Marine Le Pen.
1: Sì. E sono anche perché, allora, la storia che è venuta fuori, questo un po' di anni fa, che le banche in Francia, nessuna banca prestava un centesimo al partito di Marine Le Pen, e quindi Marine Le Pen, per poter finanziare le proprie campagne elettorali, chiedeva aiuto delle banche estere. E
0: pronto,
1: le banche
0: Vladimir? Pronto Vladimir, mi aiuti? Era così?
1: Era esattamente così.
0: Okay.
1: E Vladimir l'ha aiutata. E allora, sai, poi dire che invece non hai nessun tipo di contatto e di amicizia con la Russia puzza un po'. Però, ecco, io non sono andato io stesso a verificare i conti di casa Le Pen, ma molti appunto dicono che ci sono delle grosse interferenze, anche perché lei ha sempre votato, il suo partito ha sempre votato contro qualsiasi aiuto per l'Ucraina, è sempre pro Russia, è sempre pro Putin.
0: E quindi Gabriele Attal teme che la Russia favorisca il partito di Le Pen e che, insomma, quindi possa esserci uno squilibrio alle presidenziali. Ma secondo te con quali basi ha proprio fatto una denuncia? Cioè, non a porté plainte, non è che ha fatto una denuncia così politica, è andato alla polizia e gli ha detto: ho queste prove, evidentemente, credo.
1: Sì, allora, le prove provate non è dato sapere, anche perché è partita immediatamente un'inchiesta. Possono essere molteplici, sai, è sufficiente anche semplicemente sui follower o su quelli che danno dei giudizi sui tuoi conti, che cosa scrivono, che cosa dicono, da dove vengono, chi sono, fare un po' una ricerca.
0: Sì, effettivamente leggevo che appunto Attal diceva che molti molti profili scusa, sto traducendo gli articoli francesi davanti.
1: Sei peggio di me.
0: Ci sono dei conti, a volte sì, ci sono dei conti da regolare, però questa è un'altra storia. Ci sono degli account, dei profili su X in particolare, che avrebbero preso di mira Attal, Macron, eccetera eccetera, quindi ci sarebbero notizie false diffuse. Vabbè, ma questo però succede sempre, cioè lì bisogna evidentemente capire che c'è dietro un piano specifico e che tutto viene dall'estero, perché sennò è anche una, come dire, una libera dialettica politica che passa anche dai social, e purtroppo sappiamo si diffondono anche notizie non vere, no? Perché ognuno la pensa a modo suo.
1: Sì, poi c'è anche da dire che Attal in questo momento ha assolutamente bisogno di visibilità,
0: ecco.
1: Perché sono soprattutto 2/3 i candidati del centro, i cosiddetti eredi di Macron, anche se tutti dicono che non sono gli eredi di Macron, anche perché Macron in questo momento non gode di grande popolarità in Francia. Allora, sono tutti degli eredi, ma non veramente degli eredi, e Attal non è il preferito dei contendenti al ballo. Il preferito è Edouard Philippe, mm-hmm. che è stato un altro primo ministro sempre di Macron, ma che piace di più di Attal. Allora Attal in qualche maniera ha bisogno di appunto una visibilità che in questo momento, fino a questo momento, non aveva, e allora questa denuncia l'ha abbastanza rimesso in
0: capisco,
1: sella.
0: Capisco, insomma, ognuno tira col suo mulino e cerca di fare le primarie, come dire, in pole position. chiamiamole così. E spostandoci più a sinistra, però, o meglio, insomma, dipende dai punti di vista, però sì, diciamo, più a sinistra, si parla molto della possibile ricandidatura, del possibile ritorno di un ex presidente. Tu ci credi?
1: Allora, guarda, io sorrido Olido, però
0: Olando, ovviamente stiamo parlando di François Olando,
1: certo, stiamo parlando di François Olando, anche perché c'è un'altra che si è presentata che ha detto ma io sono pronta, e che è Ségolène Royal.
0: Oddio,
1: che
0: è stata, è tornata pure lei,
1: è tornata pure lei.
0: Quindi, beh, sarebbe insomma, bello però uno scontro fra i due, una primaria fra i due la vedrei benissimo.
1: Sì, ma allora in Francia c'è una maniera molto divertente per definire i politici ormai rodati, e li chiamano, soprattutto quelli di sinistra, li chiamano gli elefanti, e in effetti sia Hollande che Ségolène Royal sono due elefanti. Allora, molti cercano la novità, Marine Le Pen, che non è una novità, ma non ha mai governato, non è mai stata appunto né presidente della Repubblica né ministro né primo ministro, gioca la carta del ma noi non abbiamo mai avuto l'opportunità. E allora gli altri partiti, che cercano tutti di mostrare, di far vedere che anche loro sono delle verginelle, certo che presentare Hollande o Ségolène Royal è un po' squalificante.
0: Aspetta, apro un attimo parentesi perché abbiamo anche un messaggio, giusto oggi non ho ricordato che potete scriverci o mandarci dei vocali al 334 11 11 622, il nostro numero WhatsApp. C'è già Gabriele che insomma ci scrive spesso e dice ma come puzza l'amicizia di Le Pen con la Russia, puzza che le banche non abbiano finanziato Le Pen, e poi vabbè mi fa complimenti ma insomma e saluta tutta l'equipe, ma quindi io andrei, visto che abbiamo 2 minuti e mezzo scarsi, vorrei parlare proprio di Hollande, perché sì. Come fa Hollande, che è stato considerato il socialista, d'accordo, però i suoi tempi poi negli ultimi anni e mesi del suo mandato era stato coinvolto un po' in una grande polemica anche lì di un'altra sua ex, non Ségolène Royal, che aveva scritto che lui i poveri li chiamava i senza denti, cioè con la puzza sotto il naso. Io so perché vivevo in Francia, quindi me la ricordo bene questo episodio. E quegli anni lì, poi per carità, si viveva bene sotto Hollande, io devo dire non era un brutto paese. Però ecco, c'era stata questa polemica, e quindi se bisogna federare tutta la sinistra, diciamo che va dalla sinistra più estrema ai socialisti, forse non è detto che Hollande sia la persona giusta, o secondo te ce la può fare?
1: No, Hollande non è la persona che riesce a federare tutta la sinistra, ma potrebbe invece federare la sinistra, Partito Socialista, Verdi e affini, e il centro. Perché il centro, quindi Attal, perché Attal è un centro-sinistra, è una Democrazia Cristiana di Moro, per quelli che
0: okay.
1: hanno una,
0: ecco, facciamo qualche paragone storico con l'Italia, perché sennò si fa fatica a seguire sinistra, sinistra un po' meno, sinistra un po' di più, destra,
1: mentre,
0: centro, si fa fatica.
1: Mentre Filippo, un Edoardo Filippo è più un democristiano fanfaniano.
0: Okay.
1: È un fanfani. Per fare un po' la nostra storia.
0: Quindi tu dici potrebbe raggranellare voti al centro, potrebbe rubare voti in quell'area lì, e magari ancorare un po' di più, diciamo, quel centro che è stato macroniano e che insomma si è spostato dal centro-sinistra sempre più in là, diciamo, potrebbe riportarlo verso l'area un po' più a sinistra,
1: sinistra,
0: ecco, diciamo. Vabbè,
1: sinistra,
0: insomma, è difficile parlare di queste cose. Io ti ringrazio, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, è volato.
1: Grazie.
0: Io quando parlo di Francia con te sono sempre felice, quindi spero di poterne riparlare presto. Grazie davvero.
1: Presto.
0: Grazie. Ciao, Francesco Rapazzini, alla prossima.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: E allora, dopo una bella parentesi sulla Francia, io direi di fare una riflessione generale sulla tecnologia e su tanti sviluppi della tecnologia, perché tante volte ci chiediamo: ma siamo spiati? E molte volte la risposta dovrebbe essere sì, perché ormai siamo circondati da device tecnologici che saprebbero fare qualsiasi inchiesta su di noi. Ormai abbiamo ceduto ogni elemento di privacy al nostro cellulare, ai nostri PC e quant'altro. Ne parliamo anche per sapere fino a che punto questa cosa può essere pericolosa o come possiamo renderci conto, no, di quanto siamo spiati. E poi varie altre notizie sulla tecnologia che sono arrivate in questi giorni. Tra poco.

0: Erano i REM o R.E.M. come li chiamano a casa loro, con Leaving New York, lasciando New York. Noi però in realtà non ci allontaniamo molto dagli Stati Uniti, perché è da lì che arrivano molte notizie sulla tecnologia, e tra poco quindi parleremo di una notizia che riguarda Amazon. Ma prima vogliamo sapere un po' come si fa a capire se il nostro telefono è sotto controllo. Eh sì, perché una volta uno lo apriva, vedeva se c'era dentro una cimice, credo, immagino. Invece adesso è tutto virtuale, da remoto, quindi magari è più complesso sapere se ci controllano. Se ci controllano bene, non ce ne accorgiamo. Come si fa quindi ad avere qualche indizio, qualche sospetto? Ne parliamo con Alessandro Curioni, esperto di cybersicurezza e protezione dei dati, fondatore e presidente di DG Academy e docente di sicurezza dell'informazione all'Università Cattolica di Milano. Grazie per essere con noi, professor Curioni.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, come si fa? C'è qualche trucco? C'è qualche indizio?
1: Allora.
0: Io, scusi un attimo, la prendo molto da lontano. Quando ero giovane, cioè miliardi di anni fa, se si sentiva un click nel telefono, si diceva: ah, forse ci stanno ascoltando. C'era questa leggenda metropolitana.
1: Sì, è vero. Allora, diciamo che oggi è un pochino più complicato capire,
0: immagino,
1: se effettivamente ci stanno spiando, perché al di là di quelli che possono essere dei malware, cioè dei virus informatici che infettano il nostro telefono e che gli fanno fare tante cose, per esempio sfruttano la sua potenza di calcolo per estrarre criptovalute, allora magari la batteria si scarica troppo in fretta, piuttosto che cercano informazioni all'interno del nostro smartphone per sottrarci le credenziali. In realtà i sintomi sono molto vaghi, molto, fatemi dire, aleatori. Non c'è un qualcosa che ti posso dire, non c'è quel famoso click. Ecco, quel click lì non c'è. Purtroppo non abbiamo tanti indizi. Ovviamente teniamo sempre conto di un aspetto fondamentale. Molto spesso per spiarci, è vero, in certe circostanze hanno bisogno di installare qualcosa sul nostro telefono, in molte altre onestamente noi contribuiamo in una misura talmente grande che non c'è bisogno poi di spiarci così tanto, visto,
0: certo,
1: che
0: ci spiamo
1: fondamentalmente
0: da soli e regaliamo i nostri dati ovunque, certo.
1: Abbiamo una vita pubblica che è veramente pubblica, ma in tutti i sensi. Mettiamola così. Poi ci sono poi ci possono essere personaggi politici, personaggi dello spettacolo, personaggi particolarmente in vista in cui qualcuno può avere interesse a spiarli, questo è fuori dubbio.
0: Eh sì, quindi qualche indizio, qualche consiglio, qualche suggerimento.
1: Ma allora, suggerimenti è veramente un po' quello che dicevo prima. Cerchiamo nei limiti del possibile di avere un po' di rispetto per tutte quelle informazioni che ci riguardano e che noi tendiamo con troppa leggerezza a fornire praticamente a chiunque. Ma non perché uno poi venga perseguitato da campagne di marketing o di micromarketing o da telefonate di disturbo, ma perché onestamente tante volte si diventa degli obiettivi dei criminali senza neanche rendersene conto, ma semplicemente perché è facile colpirci. Ecco. I criminali ragionano in termini di economia dello sforzo, quindi se io posto un sacco di informazioni su di me, è come una volta quando si diceva: certo, se tu metti le foto, guardate che bello, sono in vacanza alle Maldive, tutti sanno che a casa non c'è nessuno.
0: Il ladro viene subito, volentieri,
1: ecco,
0: certo.
1: Questo trasponiamolo anche in generale sulle informazioni. Se noi postiamo che siamo appassionati di questo gioco, di quest'altro gioco, se noi postiamo che siamo appassionati che abbiamo un conto corrente in questa banca piuttosto che in quest'altra banca, allora qualcuno potrebbe venire in mente di mandarci un messaggio che sembra tanto arrivare dalla nostra banca, ma non arriva dalla nostra banca, e noi finiamo per essere ingannati. Cioè,
0: certo,
1: tutte quelle informazioni,
0: certo,
1: sono,
0: certo,
1: quelle che vengono usate dai criminali per costruire le trappole nelle quali poi noi ci caschiamo.
0: Esatto, quindi è sempre corretto diffidare, anche se arriva apparentemente da un amico un messaggio, non prendere mai alla lettera nulla, ecco.
1: Allora, sei inatteso, se qualcuno ci scrive su un canale dove non ci scrive abitualmente, cioè se nostro figlio o nostra figlia ci scrive solo su WhatsApp il giorno che ci arriva un'email, ma io qualche dubbio me lo farei venire. Cioè, mai scritta una mail, che succede? È un po' questo.
0: Eh sì, poi soprattutto se è il nipote che scrive su, non so, da qualche parte,
1: anche.
0: Dice: nonna, ho bisogno di 2000 euro in contanti, devi consegnarlo a un signore che non conosce assolutamente, che verrà a casa tua perché io mi sono fatto male, cioè delle robe allucinanti.
1: Purtroppo, neanche qualcuno ci cascano in tanti. Perché comunque dobbiamo tenere conto che i criminali sono molto bravi, sono dei manipolatori straordinari,
0: Certo.
1: Hanno una capacità di manipolazione psicologica incredibile.
0: Certo. Allora, dunque, va bene, non ci vuole rivelare i segreti per capire se, se c'è il famoso click.
1: Sarei ricchissimo se li avessi.
0: Va bene. Allora, diciamo un'altra cosa. È uscita una notizia che parla di un router che contatta la Cina senza chiedere il permesso, cioè sarebbe una backdoor su 100.000 dispositivi nel router ZBT Link, che ogni 35 secondi contatta la Cina e accetta comandi shell con privilegi root. Io non so che cosa sto dicendo, ovviamente.
1: Probabilmente però... sente nostalgia di casa.
0: esatto. Ma ogni 35 allora... secondi, perché non 30 o 45?
1: O 42.
0: Esatto.
1: Questo resterà un mistero. Allora, il fatto, ci sono due aspetti. Allora, quando si dice con privilegi di root eseguire una shell, significa che può scrivere dei comandi che il router esegue con i privilegi di un amministratore, quindi uno che può fare quello che vuole. Diciamo che si presta facilmente a essere controllato da remoto da chiunque riesca ad avere accesso a quel router. Ora, il fatto che chiami in Cina, mille spiegazioni possibili, ragioni di funzionamento e di manutenzione, questo poi è un produttore che produce per altri produttori, quindi il fatto di sapere dove vengono venduti i suoi router come una sorta di tracciamento o, se volete, indagine di marketing, o se no, stante alla vulgata, quello che tutti noi in fondo sospettiamo, e gli americani è anni che dicono, fondamentalmente quasi tutti i prodotti cinesi incorporano quelle che sono tecnicamente queste backdoor.
0: Io cioè sospetto anche i cellulari cinesi, dopodiché quelli americani comunicheranno con Washington, e quindi
1: quelli coreani ognuno. Con la Corea,
0: esatto.
1: Basta scegliere da chi farsi spiare, cioè,
0: esatto,
1: il tema è
0: o prendere
1: quello.
0: Uno e uno, così
1: spiare.
0: Almeno non abbiamo segreti per nessuno.
1: Esatto, ma allora, purtroppo questo, e fa il paio con quello che dicevamo prima, siamo tutti terribilmente esposti in questa società, siamo tutti terribilmente visibili, e se qualcuno vuole sapere qualcosa di noi ci mette veramente poco tempo, anche al di là, appunto, come dicevo prima, di quello che noi siamo disposti a rivelare, ma perché tutti questi strumenti tecnologici spesso e volentieri incorporano, vuoi deliberatamente, vuoi per sbaglio, quelle che tecnicamente vengono definite delle vulnerabilità, cioè delle debolezze che consentono di prendere il controllo dell'oggetto, e a quel punto, quando tu controlli quell'oggetto, quando tu sei amministratore di quell'oggetto, per quell'oggetto tu sei come un dio, su piccola scala naturalmente, ma pur sempre un dio, e quindi fai quello che vuoi.
0: Certo. Comunque, l'argomento di cui parlavamo prima, cioè il controllo dei telefoni, anche collegato poi a un'inchiesta che si era aperta l'anno scorso, poco più di un anno fa, che riguardava appunto numeri di telefono dei vertici dello Stato che erano stati proprio intercettati, rubati e così via. Quindi una serie di dati
1: erano
0: molto sensibili, molto sensibili, esatto, dati molto sensibili, così diffusi online per soldi. Quindi abbiamo capito che, insomma, la nonna è meglio che faccia una telefonata al nipote, stia attenta a riconoscere la voce, magari lo chiami tramite altri mezzi o chiami qualche altro parente per farsi aiutare, e fin qui ci siamo arrivati. Allargando un po' il discorso, adesso quali possono essere gli strumenti? Perché io penso che molte più misure, no, di guerra ibrida e così via passino attraverso, attraverso la tecnologia. Quindi un po' le stiamo capendo, perché ogni tanto esce una notizia che parla appunto di surveillance, no, di controllo a distanza, di sorveglianza con mezzi tecnologici. Sì. che vengono sempre più rinnovati, ecco, quindi ne vediamo ogni anno di nuovi. Quali possono essere gli sviluppi in termini militari per i prossimi anni?
1: Beh, diciamo che in termini militari ormai il dibattito si sta concentrando tutto attorno all'intelligenza artificiale, come peraltro tutto si sta concentrando attorno all'intelligenza artificiale. Però in ambito militare ovviamente si susseguono tutta una serie di ipotesi, non soltanto di come possa essere usata all'interno di un conflitto, sia per l'attacco che per la difesa, ma anche in generale la sua capacità di avere quello che si chiama il cosiddetto dual use, cioè posso utilizzarla per far bene o per far male. Recentemente, per esempio, il laboratorio di Stanford ha annunciato che l'intelligenza artificiale è stata in grado di sintetizzare dei genomi e ha creato 14 nuovi virus.
0: Sì, esatto, ne abbiamo parlato con il professor Bassetti, però pare che sia una cosa bella perché questi virus possono essere utili, certo, per combattere i batteri.
1: Assolutamente.
0: Però certo,
1: assolutamente.
0: Signora mia, dual use, esatto,
1: cioè,
0: doppio uso civile,
1: io posso farli per ammazzare i batteri e poi posso farlo per ammazzare gli esseri umani.
0: Cioè, certo,
1: è questo, no?
0: E poi
1: cioè,
0: c'è
1: non
0: tutto...
1: è che
0: sì, sì,
1: c'è qualcosa
0: prego.
1: Di prego, prego.
0: No, dicevo, no, mi dica. E poi c'è tutto l'aspetto ambientale. E io direi che se lei sta con noi ancora qualche minuto, noi ci ascoltiamo un pezzo e poi andiamo a parlare proprio delle implicazioni ambientali della intelligenza artificiale, e in particolare partiamo da una notizia che riguarda Amazon, che sta facendo costruire in Texas la più grande centrale a gas degli Stati Uniti per alimentare i suoi database, i suoi centri di dati. E quindi questa è una domanda che ci si pone negli Stati Uniti, perché sarà una nuova fonte di emissione di gas a effetto serra, ma poi c'è anche tutto il tema della intelligenza artificiale generativa anche per gioco, che spreca un sacco di energie e di conseguenza, che in tempi di siccità tra l'altro si collega anche con l'utilizzo e lo spreco di acqua. Ne parliamo tra poco. Musica.

0: Role Model con Joy. E a proposito di un uso sbagliato dei mezzi tecnologici, arriva da Bergamo la notizia di una baby gang smantellata. In 7 sono accusati di estorsioni e rapine e minacciavano anche tramite messaggi di messaggistica istantanea le vittime, sempre giovanissime, e quindi le costringevano a consegnare denaro dietro appunto la minaccia di ritorsioni fisiche. Questo per dare un aggiornamento dalle agenzie. Ma torniamo a parlare di intelligenza artificiale che richiede tanta energia. Amazon sta facendo costruire una centrale a gas per alimentare un data center e ciò produrrà fino a 33 milioni di tonnellate di CO2 l'anno. Caspita, un disastro ambientale annunciato per i dati dell'intelligenza artificiale di Amazon. Continuiamo a parlarne con il nostro ospite Alessandro Curioni.
1: Eccoci, ma allora qui c'è il solito grande problema. Il problema è quale sarà il punto di equilibrio, che noi oggi non sappiamo. Cosa intendo dire? Noi parliamo di transizione ambientale, ma non possiamo trascurare che la transizione ambientale passa moltissimo dalla transizione tecnologica. Cosa intendo dire? Se vogliamo avere delle città intelligenti, inevitabilmente ci dovremo affidare, dovranno essere città digitalizzate, non perché noi siamo stupidi, ma perché un'intelligenza artificiale gestirà il sistema semaforico con una maggiore efficienza rispetto a noi, perché gestirà i building, gli immobili, con un'efficienza maggiore a noi. Nessuno si dimenticherà le luci accese, il riscaldamento acceso, e quindi possiamo immaginare che le intelligenze artificiali, grazie alla loro efficienza, riescano a farci risparmiare una quantità enorme di energia. Pensate anche alla guida autonoma. È provato che un'auto guidata da un'intelligenza artificiale consuma e inquina infinitamente meno di quella di una guidata dall'uomo. Detto questo, il rovescio della medaglia qual è? Perché ogni medaglia ha il suo rovescio. Il rovescio della medaglia è semplicemente che per farle funzionare ci vuole una grande quantità di energia. Qual è il punto d'incontro? La grande sfida, la grande domanda? Veramente noi riusciremo ad avere un maggior risparmio energetico dall'efficienza che produce l'intelligenza artificiale, o invece raggiungere quel tipo di efficienza ci costerà talmente tanto in energia che alla fine consumeremo di più?
0: Sarebbe importante fare degli studi in merito, cioè trovare il punto di equilibrio, per cui convenga o non convenga.
1: Dove sta?
0: Sì, sarebbe
1: dove
0: importante
1: sta il punto
0: saperlo.
1: Di equilibrio? E soprattutto quali sono le applicazioni veramente che possono rivoluzionare l'impatto che noi esseri umani abbiamo sul clima? Io ho fatto degli esempi che sono, fatemi dire, esempi molto banali, però voi capite che ci sono miliardi di auto in circolazione. Se ognuna di queste auto consumasse il 20% in meno, le 33.000 tonnellate di CO2 di quella
0: era
1: singola,
0: 33 milioni però è quello di Amazon.
1: 33 milioni, pardon, quei 33 milioni, però siccome ci saranno 5 miliardi di auto, più o meno magari si riequilibrano.
0: Certo. No, qui è praticamente per Amazon, quindi per le consegne effettivamente con un metodo evidentemente più utile per la gestione di Amazon. Ma io non ho capito perché bisogna costruire una centrale a gas, però vabbè,
1: si possono costruire altre centrali, sono d'accordo. Alcuni ormai propongono a gran voce il ritorno al nucleare, perché ormai il trend è un ritorno al nucleare, sembra.
0: Sì, quindi il problema è che ora che l'avremo costruito sarà già obsoleto, perché fra 10 anni arriverà, si spera, il nucleare pulito, e quindi chi lo sa, anche lì bisognerebbe valutare se vale la pena di usare ancora il nucleare vecchio per chi non ce l'ha, perché la Francia ce l'ha già,
1: certo.
0: Altri paesi ce l'hanno già, continuano a usarlo, ma l'Italia
1: la Francia non l'ha mai abbandonato.
0: Certo.
1: Lo so.
0: In Germania l'hanno abbandonato, poi se ne sono pentiti, adesso dicono caspita, però abbiamo scelto il momento sbagliato proprio quando è iniziata la crisi in Ucraina. È un grande dibattito. Ma stando invece sulla intelligenza artificiale, io devo dire che io ho il mio pallino. Io sono, ahimè, una grande scrollatrice sui social e quindi perdo un sacco di tempo sui social e quindi vedo un sacco di cose. Vedo anche in gruppi in Facebook improbabili, appunto, tipo arrediamo con intelligenza o che ne so, e tanta gente chiede per favore, anche senza il per favore, mi fate vedere come sarebbe la mia casa con due piantine palline di gerani anziché di un'altra roba. E subito arrivano tutti con le belle foto fatte dall'intelligenza artificiale. Ma perché? Certo. Ma perché dobbiamo inquinare per far vedere come sarebbe?
1: Ma perché? Guarda, perché? Allora, perché fondamentalmente io dico sempre: l'uomo è ludens, cioè noi siamo fatti per giocare, noi non ce la facciamo, è più forte di noi. Noi abbiamo questo aspetto ludico, e ludico è considerato in senso molto esteso, per cui a noi piacciono queste cose, come quando ci piace, come quando da bambini facciamo i disegni, poi facciamo il disegno della casa, poi ne buttiamo via un foglio,
0: esatto,
1: e ne facciamo un altro.
0: Esatto, come
1: e
0: verrebbe,
1: poi buttiamo via un milione di fogli, come verrebbe, come sarebbe. E questo è uguale. Diciamo che qui abbiamo la percezione paradossale di non consumare. Perché dici, vabbè,
0: esatto,
1: sta lì,
0: esatto,
1: dentro un monitor, cosa vuoi che consumi?
0: No, addirittura
1: in realtà non è proprio così.
0: Non c'è la percezione, non c'è la consapevolezza. Forse comincia ad arrivare un po' questa consapevolezza del fatto che l'intelligenza artificiale ha bisogno di un'enorme quantità di energia per processare tutta quella mole di dati in pochi secondi che riesce a fare in maniera così sconvolgente e sorprendente, no? Tutto molto bello, però se magari lo usiamo solo per aspetti ludici, ecco, qui ci poteva essere anche un aspetto di utilità, ma tante volte c'è un aspetto esclusivamente ludico e forse meno etico.
1: Sì, e poi, un po' dedicati, ci sprechiamo.
0: Un po', sì, un po' del
1: sprecone.
0: Resto anch'io spreco energia, perché comunque se scrollo perdo tempo inutilmente, sì, è anche quello, però meno che con l'intelligenza artificiale. Io diciamo faccio ricorso quando non proprio è necessario ed evito magari di farlo solo per gioco, per vedere se starei meglio bionda o mora. Però vabbè, ognuno poi sceglie di fare ciò che ritiene più opportuno. Diciamo che ecco, non abbiamo la consapevolezza di cosa ciò comporta.
1: No, non ce l'abbiamo, facciamo proprio fatica.
0: Abbiamo ancora un minuto, io semplicemente chiuderei con una battuta, appunto scrollando proprio stamattina ho visto questa cosa, che è già la seconda volta che vedo una richiesta del genere, quindi mi sono indignata, ma così sorridendo. E poi tra l'altro c'era qualcuno che commentava, non capendo bene il senso della domanda, diceva: ma che male c'è a far vedere le foto? Cioè non c'è niente di male, perché poi uno diceva: ma voglio il muretto, e l'altro diceva: no, c'è troppo cemento, lascia il giardino così con le piante. E quindi, ma che male c'è a farglielo vedere col cemento? E non si era neanche capito che poi uno lo voleva vedere col cemento perché poi lo voleva cementificare. E quindi vabbè, polemiche da social, va bene. E io sono rimasta ad osservare, devo dire, non ho messo nessun like, però ho letto tutto. Grazie davvero a Alessandro Curioni, che ci ha aiutato un po' a parlare di sicurezza a modo nostro nei nostri device, e poi ad allargare un po' lo sguardo al consumo, ai consumi energetici legati all'intelligenza artificiale. Ci
1: risentiamo
0: al più presto, credo. Grazie Alessandro Curioni.
1: Grazie. Buona
0: Il
1: serata.
0: Notiziario ora.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
4: Sono le 19.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: violento sisma in Colombia, decine i morti finora accertati, ma si teme un bilancio ben più grave. L'inchiesta sull'attentato a Ranucci, la vittima finisce in carcere, il GIP parla di mire politiche, il conduttore di report non a conoscenza ma vittima. La morte di Livio Berruti, olimpionico a Roma, era gioia senza barriere, oggi per gli atleti è più difficile, diceva anche Mattarella, si inchina al campione dei 200.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino e Daniela Ubaldi. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità, decine gli edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. E dopo aver colpito il sud del Giappone, l'ambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati, a Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici cittadini. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere.
7: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermarlo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere seguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato messo nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le 4 persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dal GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Ancora fuoco incrociato e vittime tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione russa del Tatarstan, circa 800 km a est di Mosca. Vi sarebbero 13 morti. Il Cremlino parla di crimini di guerra. 6 i decessi ieri per un attacco sulla regione di Belgorod. Evacuazioni in Crimea per un incendio causato da droni ucraini. 7 i morti invece in successivi attacchi russi nelle regioni ucraine di Kharkiv e Dnipro. Resta confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente, riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza. All'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Donald Trump per il ritiro della striscia e il contestuale disarmo di Hamas, fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo, e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando, anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. E le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede 0,1 punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Voltiamo pagina tra eclisse solare e un memorabile passaggio delle Perseidi. La sera del 12 agosto si annuncia uno spettacolo astronomico imperdibile.
8: Il buio fuori programma, e oltre all'emozione del disco solare che si oscura, la visione chiara delle Perseidi che sfrecciano al ritmo di 100 meteore l'ora per regalare quello che l'Unione Astrofili Italiani definisce uno degli spettacoli migliori dell'ultimo decennio. Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi di sole, che raggiunge la sua totalità quando inizia il tramonto e quindi non sarà godibile allo stesso modo in tutta la penisola. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria. Liguria, dove a Ventimiglia la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4%, a Palermo del 40,4%. Ma la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109P Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione, ogni estate le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
6: Prosegue intanto l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud, domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia, possibile l'intermezzo di qualche temporale, ma per lo più sulle aree alpine e appenniniche. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana, nel Vercellese, i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese, figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
9: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo praticamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facevamo le gare.
6: E proprio oggi sono scattati gli europei di atletica a Birmingham, niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8,34 si è già qualificato per la finale di domani. Stasera la finale del lancio del peso, speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Ed entriamo nella terza e ultima ora del nostro Summertime serale con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in regia e con Matteo Respinti in redazione. Ed è una terza ora con vari argomenti. Oggi abbiamo spaziato davvero tanto e continuiamo a farlo in questa prossima ora. E partiamo dalle notizie che riguardano il gravissimo incidente di Gran Montanà di Capodanno e le polemiche che ne sono seguite, perché ovviamente coinvolta la Svizzera, coinvolta l'Italia, coinvolti altri paesi da cui provenivano le vittime e coinvolte tante persone, soprattutto giovanissimi e le loro famiglie, giovanissimi che sono morti, giovanissimi che hanno dovuto rimanere in ospedale per mesi, che hanno subito degli interventi e delle cure dolorose, e quindi sicuramente qualcosa che nessuno di loro dimenticherà, ma neanche nessuno di noi, perché ci siamo sentiti tutti vicini a questi ragazzi sicuramente. E adesso ci fa un po' ci fa un po' pensare il fatto che ci sia questo scontro tra l'Italia, che si vuole costituire parte civile, dalla Svizzera arriva il no, si farà ricorso. Insomma, sono cose che forse non vorremmo vedere, o siamo noi che non capiamo la portata di queste notizie. Ne parliamo tra poco con chi ne sa di più. Lenny Kravitz, Paralyzed.

0: E dopo Lenny Kravitz andiamo a parlare appunto della tragedia di Crans-Montana. Lo facciamo con chi ne ha scritto sul Corriere della Sera e chi ha seguito la vicenda per tutti questi mesi. Alessio Ribaudo, grazie per essere con noi, Alessio.
1: Buonasera.
0: Allora, innanzitutto siamo partiti anche poco fa annunciando l'argomento di questi prossimi minuti dalla constatazione che appunto tra Italia e Svizzera continua a non esserci un buon accordo sulla vicenda, continuano a esserci polemiche e decisioni o almeno visioni delle parti politiche e della magistratura coinvolta un po' diversi, no? Cioè, sicuramente c'era la richiesta di costituzione parte civile da parte dell'Italia che è stata respinta, l'Italia dice che farà ricorso, addirittura è stata rifiutata però anche la costituzione come vittima anche di un ragazzo che non italiano, ma insomma che si era ferito durante la fuga dal locale, era tornato poi indietro per cercare il fratello intrappolato con altre persone, quindi si dice no, beh, ma lui era sufficiente che stesse fuori, no? Cioè almeno non viene considerato parte civile. E poi l'altra notizia che ci è sembrata clamorosa, ne hai scritto anche tu sul Corriere qualche giorno fa, la beffa insomma per le famiglie coinvolte: Jacques e Jessica Moretti potrebbero non essere più obbligati a presentarsi ogni giorno al commissariato per firmare, basterebbe una videochiamata. In realtà si dice adesso fino ad ottobre è meglio che si presentino di persona, però ogni volta esce una polemica, allora magari c'è una frenata, ma se no sotto traccia guadagnerebbero probabilmente dei benefici se nessuno ne parlasse. Cosa ne pensi?
1: La questione è molto controversa, nel senso che noi guardiamo alle vicende processuali svizzere con gli occhi della nostra procedura penale, che è sostanzialmente diversa dalla Svizzera. E poi c'è un'altra problematica importante: il punto non è soltanto tecnico o processuale, se l'Italia verrà ammesso o meno, appunto, è una questione procedurale. C'è un altro tema, quello dei familiari delle vittime italiane, ha un valore simbolico molto alto. L'Italia aveva chiesto di essere presente nel procedimento e questa possibilità allo stato attuale è esclusa, però io ho parlato con Andrea Costanzo, il papà di Chiara, una povera ragazza scomparsa proprio nella tragedia di Crans-Montana, e le sue parole rendono benissimo il

0: Italia e in Svizzera è regolata in maniera completamente diversa. In Italia la vittima ha diritto a costituirsi parte civile in un processo penale per chiedere il risarcimento, mentre in Svizzera esiste quello che viene chiamato l'accusatore privato. È un meccanismo quindi completamente diverso e soprattutto l'ammissione di soggetti pubblici o di stati stranieri, come nel caso nostro dell'Italia, può essere molto più problematica. E però questo è un punto centrale nel caso di Clan Montana, perché occorre fare luce e giustizia. L'unica mia consolazione è che la burocrazia giudiziaria svizzera è molto più snella di quella italiana, per cui forse se in questa fase cautelare c'è stato molto garantismo verso i Moretti, probabilmente io mi auguro che, superata la fase cautelare che a tutti noi è sembrata diversa, ingiusta per i familiari. Ricordiamo che Moretti fu arrestato molti giorni dopo la strage, per esempio. Adesso anche sostituire l'obbligo di firma con una semplice videochiamata sembra a tutti noi qualcosa di diverso
1: Surreale,
0: dall'Italia,
1: surreale,
0: surreale, non so come
1: surreale.
0: definire.
1: Ecco, appunto, ma secondo te, al di là del fatto che ci siano differenze tra i modelli giuridici di Italia e Svizzera, ma se non si fossero chiamati Moretti, cioè se non fossero quella famiglia un po' particolare di cui tutti avevano rispetto, diciamo così, ecco, nella zona, si sarebbero comportati i giudici allo stesso modo, cioè le autorità giudiziarie o autorità amministrative locali si sarebbero comportate così con un signor Smith?
0: Allora, la mia idea è che proprio il tipo di sistema giuridico svizzero, che ha un federalismo giudiziario spinto, decentralizzato, fa sì che mentre il diritto penale e la procedura penale siano appunto federali, poi però c'è un'organizzazione giudiziaria e un'amministrazione della giustizia largamente cantonali. Per un italiano è impressionante quanto possa pesare appunto l'organizzazione cantonale rispetto all'intelaiatura generale. E i dubbi, secondo me, per noi italiani nascono proprio da questa cosa qui, cioè dall'influenza che questa famiglia possa avere su giudici cantonali o su un'amministrazione della giustizia cantonale. Però, fra un dubbio legittimo, per carità, da parte delle famiglie, e la prova che questi siano stati favoriti dalla loro influenza è tutta da dimostrare, perché chiaramente la Svizzera si difende che la giustizia si amministra per tutti in questo modo.
1: Certo. Quali saranno
0: Vedremo
1: quali
0: successivamente, ecco.
1: saranno i prossimi passaggi, le tempistiche, se si sanno, se puoi fare delle previsioni, cosa dobbiamo ancora aspettarci? Sarà lunga, immagino.
0: Guarda, io a oggi vedo quattro macro fronti giudiziari da seguire per noi. Il ricorso dell'Italia sulla Costituzione parte civile, perché è importante che l'Italia abbia una posizione dura, precisa, intransigente per far avere giustizia a questi ragazzi morti in questa strage. Poi c'è l'inchiesta principale, che è tutt'altro che chiusa. Al momento ci sono 14 indagati, non soltanto Jacques e Jessica Moretti, ma anche persone legate alle autorità comunali, vorrei ricordare. Ci sono oltre 400 parti lese o querelanti. E solo per dare un'idea, oltre 100 avvocati che stanno lavorando attualmente all'inchiesta penale. Poi c'è la battaglia ancora aperta sulla qualificazione del reato dei Moretti, e il processo si giocherà tutto proprio su questa qualificazione del reato. Alcuni legali delle vittime hanno chiesto che sia, come dire, derubricato a semplice negligenza o una forma di dolo eventuale. Altri invece sono molto più intransigenti e chiedono una qualificazione del reato molto più pesante. E poi l'ultimo fronte che io vedo sono queste benedette misure cautelari, e qui fare attenzione a una cosa molto importante rispetto alla sensazione, cioè il Tribunale delle Misure Coercitive ha prorogato fino al 9 di ottobre le misure appunto contro entrambi i Moretti, che sarebbe il divieto di lasciare la Svizzera, più o meno detto in soldoni, e questa presentazione quotidiana alla polizia, che ora si vedrà se sarà fisica o in videochiamata. Però i Moretti hanno chiesto che i figli possano avere, ad esempio, il passaporto. Quindi ci
1: Eh sì.
0: sono tutti questi quattro fronti che, come ho detto,

0: da qui a ottobre, quindi la questione ancora andrà avanti per almeno 2 mesi, sono tutti sul campo e sono tutti parimenti importanti.
1: Tu continuerai a seguire la vicenda, immagino.
0: Sì, decisamente, perché è una vicenda che ci interessa non soltanto dal punto di vista giornalistico, ma proprio dal punto di vista umano.
1: Immagino.
0: Perché facendo il nostro mestiere abbiamo dovuto raccogliere pochi istanti dopo che ai genitori era stato comunicato la morte, e sono cose
1: che ti
0: ti
1: segnano,
0: segnano
1: certo.
0: Anche professionalmente, ed è giusto che l'Italia abbia sempre un faro su questa vicenda e che non si spenga fino a quando non vengano acclarate le responsabilità, se ci sono, di chi sono state
1: A
0: e
1: ogni
0: quali sono
1: livello.
0: state.
1: Io ti ringrazio, Alessio, anche per la tua umanità. Alessio Ribaudo del Corriere della Sera, a questo punto grazie doppiamente perché ti abbiamo rubato per qualche minuto alle tue vacanze, ma io penso che torneremo a parlarne. Grazie davvero. Buone
0: Grazie a
1: vacanze.
0: voi, buona serata.
1: Jelly Roll, Hands Up.

0: Hands up.
1: Hands up, Jelly Roll. E noi siamo col nostro Francesco Massardo. Grazie.
2: Francesco. Eccoci, ciao Iri, ciao, buonasera, grazie.
1: Ho temuto per un attimo che tu fossi andato a guardare le stelle, ma è un po' presto. Allora,
2: sì,
1: vogliamo chiarire una volta per tutte che questa notte di San Lorenzo, noi cominciamo a parlarne il 10, ma in realtà il clou è tra 2 o 3 giorni.
2: Eh sì, bisogna ammettere di sì, ci sono 2 falsi miti diciamo rispetto a San Lorenzo. Uno è che appunto sia la notte migliore sia quella del 10 agosto, anche se poi insomma la poesia e tutto il fascino per carità,
1: certo,
2: vogliono la loro parte. Statisticamente diciamo il giorno migliore è intorno al 12-13, la notte migliore è intorno al 12-13 di agosto, ma in realtà insomma diciamo da fine luglio fino a metà abbondante di agosto è sempre un buon momento. E poi non si tratterebbe neanche di stelle cadenti, ma di una sorta di polvere di un'antica cometa, però insomma è bello anche che la leggenda alla fine voglia la sua parte, perché si tratta a guardare il cielo di una delle attività più antiche che esistono, e quindi giustamente affonda anche l'osservazione in questi miti, questi collegamenti con i santi eccetera. Rimane un momento molto romantico, ecco.
1: Quindi vabbè, però nessuno ci vieta di alzare la testa stanotte se abbiamo l'insonnia e se vediamo che il cielo è stellato, alzare la testa verso l'alto e vedere se qualcosa si muove, non fa del male a nessuno. Invece quindi lo potremmo rifare anche nelle prossime notti fino al 13, invece il 12 dobbiamo stare molto attenti a guardare queste eclissi con gli strumenti adeguati, con degli occhiali appositi. Io leggevo sui social qualcuno che diceva dove si comprano, no? Perché magari adesso non si trovano più, e qualcuno diceva gli occhiali vanno bene, anche gli occhiali da saldatore. No, se non sono specifici si rischia davvero di fare dei danni alla vista che possono essere davvero definitivi, quindi attenzione.
2: Sì, occorre fare attenzione. È vero che si tratta di un'eclissi un po' particolare, perché arriverà veramente al tramonto, anzi in Italia sarà veramente una gara contro il sole per cercare di beccare l'eclissi in tempo prima che il sole tramonti. Quindi c'è, come dire, un po' meno potenza, vi sarà capitato di guardare il sole direttamente, ecco, quando è al tramonto, però bisogna prestare la massima attenzione, soprattutto per diciamo un'esposizione prolungata, per chi giustamente
1: esatto,
2: si mette lì e per un'ora continua a fissarlo.
1: No, infatti se noi lo guardiamo,
2: certo,
1: per un secondo e poi distogliamo lo sguardo, passi, ma se stiamo fermi dobbiamo avere assolutamente le protezioni dovute. Mi ricordo che nel 99 perché io ho l'età per ricordarmi di quell'eclissi, e ci furono persone che persero la vista proprio perché si mesero lì a guardarla inconsapevoli forse del pericolo. Noi che cosa combiniamo di bello per l'eclissi qui su Giornale Radio più o meno a quest'ora il 12, fra 2 giorni?
2: Allora, come sempre facciamo il possibile, poi l'eclissi è un fenomeno molto visivo, però ci divertiamo anche a raccontarlo in diretta, intanto per tutti coloro che vogliono accompagnare magari la visione con le nostre frequenze, o che magari si trovano in viaggio o impossibilitati per qualsiasi motivo a osservare questa eclissi. Proviamo a raccontarvela in diretta, ci sarò io insomma dalle 20 alle 21,
1: però
2: quindi grosso modo
1: con me, dai, alle 19:30,
2: esatto,
1: cominciamo
2: esatto,
1: insieme,
2: molto volentieri.
1: E poi io ti lascio alle tue osservazioni ulteriori dopo le 20.
2: Molto volentieri, anche perché insomma è un percorso lungo che inizierà già dal pomeriggio, però per quanto riguarda la fascia diciamo italiana dalle 7:30 immagino che molte persone inizieranno movimentarsi. Sarà un po' l'inizio diciamo di questa fase di eclissi, che sarà inizialmente parziale, in realtà in Italia non arriverà mai a essere totale, però andrà via via riempendosi, arrivando anche a superare quota 90%, quindi sarà veramente un effetto spettacolare verso le 20:10, insomma dipende un po' dalle varie località. Quindi noi vi accompagneremo con ovviamente interventi degli esperti, con i consigli del caso anche dell'ultima ora, con il racconto anche dalla Spagna, dalle isole Baleari, che invece avranno la fortuna di avere l'eclisse totale, quindi so già che si stanno organizzando, poi, insomma diciamo che l'iniziativa
1: anche
2: non manca
1: anche
2: da quelle parti,
1: le Baleari
2: il re, sì. Quindi insomma sarà anche
1: meglio.
2: Un racconto mediatico, poi è un grande momento mediatico che unisce un po' in questo caso l'Europa e il Nord Africa, e poi accompagneremo anche con un po' di musica ad hoc, immagino che tu possa immaginare dove andremo a parare, però insomma musica
1: e io magari
2: musica
1: ti racconto del 99, facciamo così.
2: L'anniversario è domani, quindi insomma sarà un'occasione per
1: allora sarò molto molto felice di stare con te e parlare di eclissi fra 2 giorni. Grazie intanto per questo intervento, Francesco Massardo,
2: grazie,
1: di Giornale Radio. Grazie.
3: Giornale Radio.
0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi da nord a sud se non qualche addensamento in montagna. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista con pochissimi annuvolamenti, più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini e non si escludono locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Lombardia Codena 4 tra Capriate e Dalmine verso Trieste, verso Genova Codena 7 tra Bolzaneto e il Bivio per la 12. Difficoltà anche sul tratto toscano della 1 con code tra Firenze Sud e Incisa, sia verso Napoli che in direzione di Milano. In Umbria per lavori code sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno. In Campania Codena 16 tra Benevento e Vallata verso Bari. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Siamo entrati nell'ultima mezz'ora del nostro Summertime serale e diamo un nuovo aggiornamento purtroppo dalla Colombia. Purtroppo è salito a 70 il bilancio delle vittime del terremoto ed è ancora un bilancio provvisorio. Le scosse sono state davvero fortissime. Noi abbiamo sentito fuori onda un'italiana che vive in Colombia che ci ha detto: non ho mai sentito una scossa così forte, molta molta paura. E poi abbiamo saputo di edifici crollati e purtroppo di vittime anche nell'ospedale di Cali, anche bambini, quindi sono davvero notizie, immagini sconvolgenti. L'elettricità nella zona è scomparsa in pratica e di conseguenza diventano difficili anche le comunicazioni per molte persone, però non sembrano esserci tra i feriti o tra le vittime italiani. Questo l'ha detto la Farnesina e da un po' tutti i paesi stanno arrivando, o almeno da molti paesi stanno arrivando offerte di aiuto alla Colombia per cercare i dispersi, per fornire sostegno, insomma, in qualche modo. Vedremo come si svilupperà la questione nelle prossime ore, quali notizie arriveranno. Speriamo davvero che il bilancio si fermi a 70 vittime, ma sappiamo che di solito ci vogliono ore se non giorni per capire qual è il reale bilancio di un terremoto. L'abbiamo visto in Venezuela, dove si è arrivati a molte migliaia di vittime. E aiuti, quindi aiuti alla Colombia, aiuti a chi ne ha bisogno in un modo davvero originale. Ne parliamo tra poco perché c'è un'associazione che fa un'iniziativa molto originale. Prima Lady Gaga con Glamorous Life.

0: Mi piace, ci piace questa Lady Gaga con Glamorous Life. Allora, vi parlavo di un'associazione che fa qualcosa di molto originale e importante soprattutto. Nel corso della puntata e anche nei giorni scorsi abbiamo parlato di sprechi, di come ridurre gli sprechi, di come far fronte a quei consumi magari non del tutto corretti. Beh, allora, c'è un'associazione che si chiama Diagonalis che porta una sua soluzione originale e che porta praticamente in Italia qualcosa che è già stato sperimentato all'estero con grande efficacia. Ne parliamo con Giovanna De Maria. Ciao Giovanna.
1: Ciao, eccomi, sono qui.
0: Allora, Diagonalis, di che cosa si occupa? Raccontaci tutto.
1: Allora, Diagonalis si occupa di trasformare le eccedenze aziendali in valore sociale. Ci fondiamo praticamente su uno dei problemi, su un problema consolidato nella nostra società, che in realtà è un problema a due facce, in quanto le aziende di produzione dispongono fisiologicamente di prodotti integri invenduti, resi, fine serie, prodotti con delle piccole anomalie causate appunto dal processo di produzione, che normalmente per le aziende devono essere gestite con particolari attenzioni e molto spesso rischiano di venire distrutti.
0: Di che prodotti stiamo parlando? Quelli di cui vi occupate voi, in che settori spaziano?
1: Noi ci occupiamo unicamente di prodotti non alimentari e principalmente dei prodotti per l'igiene, igiene della casa, igiene della persona e poi tutto ciò che sono prodotti essenziali per la vita delle comunità. Possono essere prodotti per giochi per bambini, piuttosto che i quaderni, le biro, tutto ciò, lo zainetto, tutto ciò che serve tendenzialmente ad una comunità appunto per sopravvivere. Primariamente però noi ci focalizziamo sulla povertà di igiene.
0: Ecco, la povertà di igiene è molto interessante, adesso ti chiedo di spiegarci bene che cosa si intende, però giusto per capire, ci sono un sacco di prodotti per l'igiene personale o meno che magari non hanno una scadenza ravvicinata, però le aziende cambiano il packaging, cambiano una virgola sulla confezione e quindi non le vendono più, però sono prodotti ottimi esattamente come con un packaging diverso, no? Ecco, quindi voi, così come si fa in altri paesi con associazioni simili alle quali vi siete ispirati, potete prendere in carico questi resi, questi invenduti che poi diventano fondi di magazzino di cui le aziende devono liberarsi, no? E finiscono per mandarle a bruciare, insomma, in discarica, e invece voi le recuperate e li potete far utilizzare da chi ne ha bisogno, è così?
1: Assolutamente sì, noi portiamo in Italia un modello operativo internazionale consolidato di una a cui ci siamo associati, l'ente di cui a cui faccio riferimento si chiama InKind Direct, che è nato nel 96 in Inghilterra per poi diventare una realtà internazionale con i nomi Don Solidaire in Francia e In Natura in Germania già dai primi anni 2000. Questo network internazionale in realtà fa esattamente questo, recupera dalle aziende di produzione tutti quegli invenduti che verrebbero in qualche modo distrutti per dare loro una nuova vita e metterli a disposizione solo degli enti del terzo settore. Come facciamo? Richiediamo alle aziende di fatto di procedere ad una donazione di questi beni che per loro sono un costo, e donandoli a noi come Diagonalis, che siamo comunque riconosciuti come un ente del terzo settore, possono effettivamente anche avere delle agevolazioni fiscali, perché noi rilasciamo alle aziende un certificato di donazione ad un ente no profit, e questi beni poi vengono attraverso una piattaforma digitale, uno shop online, messi a disposizione solo degli enti no profit, okay, previa un'iscrizione, diciamo un accreditamento presso il nostro portale, che ci permette di conoscere personalmente questi enti e garantire alle aziende che effettivamente questi, i beni vadano proprio a sostenere la comunità e non vengano venduti nei mercatini causando delle turbative di prezzo che ovviamente le aziende vogliono a tutti i costi evitare.
0: Ecco, immagino che le necessità spazino molto e anche la, come dire, le comunità che potrebbero usufruire di questi prodotti siano molto varie. Voi sicuramente avete un quadro di quali potrebbero essere i vostri target, diciamo così, della beneficenza. E in particolare parlavamo di questo concetto di povertà di igiene. Ce ne vuoi parlare?
1: Assolutamente. Allora, questo è un tema, la povertà di igiene, che è un tema un po' emergente. Ci sono degli studi che sono i primi studi che danno un po' un peso di questa povertà che si aggira in un intorno di un 10% della popolazione. Di fatto sono il livello e l'impossibilità delle persone, delle famiglie di accedere ai prodotti essenziali per la cura della persona, della casa, in modo da mettere in protezione ovviamente i beni primari che sono il cibo, sostanzialmente il mondo alimentare, piuttosto che un tetto sulla casa. Purtroppo sono tutte questo impoverimento di fatto ha un diretto impatto sulla salute, sulla dignità e sull'inclusione sociale delle persone. Ci sono dei dati anche all'estero del nostro network che veramente mostrano come ci sono famiglie che sopravvivono con un unico spazzolino da denti condiviso in molte persone, piuttosto l'assenteismo scolastico e lavorativo delle donne nel periodo, nel periodo
0: mestruale,
1: del ciclo.
0: Certo, certo, in Francia se ne è parlato molto proprio del costo degli assorbenti, anche delle tasse che si pagano sugli assorbenti. C'è tutto un tema che riguarda appunto il mondo femminile, ma anche i bambini e quindi tutte le famiglie, perché i costi dei pannolini sono ingenti e quelli dei pannoloni per gli anziani pure, quindi sicuramente
1: pure.
0: Igiene non è soltanto comprarsi una volta ogni tanto il detergente che ci serve o lo shampoo, ma è tutto un mondo.
1: È tutto un mondo, assolutamente, e comunque anche si passa proprio all'inclusione sociale e alla dignità anche il fatto di pensare i ragazzini a scuola che non hanno la possibilità di andare puliti, di avere la maglietta pulita, e ovviamente si sa anche l'effetto che si ha nell'età della crescita, il sudore e quant'altro, come vengano poi esclusi, bullizzati, e tendenzialmente poi far sì che queste persone riescano a diventare degli adulti inseriti nella società, ovviamente è assai più difficile.
0: Ecco, per quindi cui io direi fai un appello, cioè visto che Diagonalis esiste da non molto, no, in Italia, cioè voi ci state lavorando da tanto tempo, però è stata lanciata tutto sommato recentemente, e quindi magari c'è ancora qualche azienda che non vi conosce e che potrebbe invece avere piacere di dare i suoi appunto prodotti che non venderebbe più alla beneficenza tramite voi, che sapete insomma dove e come consegnarli. Quindi io direi Diagonalis, qual è il sito esattamente dove andarvi a contattare?
1: Il nostro sito è semplicemente www.diagonalis.org. Attraverso il nostro sito si può prendere contatto direttamente con noi, e con un processo molto semplice facciamo una call, piuttosto che anche solo con delle semplici mail, arriviamo appunto a identificare quelle che possono essere i prodotti in surplus delle aziende, per poi riuscire a
0: intervenire,
1: a raccoglierli,
0: certo,
1: nella,
0: certo,
1: nostra logistica.
0: Grazie Giovanna De Maria per quello che fate, grazie anche per averci raccontato la vostra attività. Quindi diagonalis.org, mi raccomando.
1: Grazie mille a voi di averci dato l'opportunità di parlarne. Arrivederci
0: Giovanna. Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Rain Dance Maggie. Lips.

0: Peppers, un altro aggiornamento dalla Colombia. Il governo dichiara disastro nazionale dopo il sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito l'ovest del paese provocando molte vittime, decine sicuramente, poi chissà se il bilancio non si aggraverà oltre le 70 vittime accertate. E quindi, non appena insediato, il neopresidente Abelardo de la Estrella ha già un grattacapo non indifferente. La dichiarazione adottata appunto di disastro nazionale adottata in seguito alla gravità della situazione provocata dal sisma, il cui epicentro è stato localizzato nel dipartimento del Chocó, consentirà di accelerare la mobilitazione delle risorse necessarie per assistere le persone colpite e procedere con la valutazione dei danni alle infrastrutture. La misura non equivale alla proclamazione dello stato d'emergenza economica e sociale, che consentirebbe al presidente di adottare decreti con forza di legge. Alcuni parlamentari vicini al capo dello Stato hanno però già chiesto di ricorrere anche a questo strumento. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Noi dovremmo collegarci con Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, ma evidentemente non riesce a risponderci, e quindi parlo in breve di questa mostra che si tiene a Lecce, perché praticamente la Galleria Borghese di Roma va un po' in trasferta, no? E c'è questo Museo MAST di Lecce che corrisponde alla prima tappa di questa trasferta della Galleria Borghese. Quindi dal 24 luglio e fino al 18 ottobre è in corso questo progetto itinerante Tesori nascosti della Galleria Borghese, che porta fuori dalle sale del Museo Capitolino una preziosa selezione di opere, molte delle quali raramente esposte al pubblico. La mostra propone appunto un itinerario dedicato all'arte italiana tra Rinascimento e Barocco, attraverso oltre 30 opere, tra gli artisti anche Tiziano e Bernini. Provenienti in gran parte dai depositi del Museo della Galleria Borghese, il progetto poi proseguirà dal 7 novembre alla Galleria Nazionale di Cosenza. Purtroppo non riusciamo a sentire neanche tutti i vostri vocali, ma magari ne sentiamo uno tra poco. Intanto ringrazio Maria Teresa e Gabriele che ci fanno dei complimenti, li leggiamo tutti, grazie. E poi riguardo all'auto elettrica, c'era qualcuno di cui purtroppo non si legge il nome che dice: un esempio ce l'ha dato l'auto elettrica, che costa di più produrla e mantenerla. Eh sì, insomma, c'è sempre un pro e un contro anche nel cercare di questo ne parlavamo tra le 18 e le 19, cercare appunto di andare verso la direzione di un risparmio energetico e di un mondo più green, però anche lì bisogna imboccare la strada giusta e non disperdersi con magari tecnologie che hanno dei pro e dei contro. E poi c'è qualcuno che ci ricorda anche Gabriele, ci ricorda di quell'eclissi del 99 che ricordo anch'io, e lui dice: ho visto tutto rosa per un po', attenzione vedevo tutti arrossire, ecco, tutto rosa per un po' di giorno, penso che sia appunto per la luce che si diffondeva, un po' particolare in tema di eclissi. Abbiamo un vocale, vogliamo sentirlo? Riusciamo? Sì, certo, sentiamolo.
1: Che bello conoscere Diagonalis. Qui nella mia parrocchia di San Gaetano abbiamo fatto servizio per tanti anni, ancora c'è questo servizio, proprio per l'igiene. La parrocchia che ha messo a disposizione le docce, gli asciugamani, le magliette pulite che andavamo già a preparare il giorno prima, cioè il sabato, per tutte queste persone senza casa, famiglie intere con bambini, tutti contenti, a cui tagliavano i capelli. E poi c'era 2 o 3 medici, ancora c'è, però io dico c'era, ancora c'è tutto questo, che li visitavano e tutto. Beh, è veramente commovente. Io quando volavo vedevo queste cose solo in India, di questa gente così che non aveva di che come lavarsi o niente, se non prima che arrivasse il monsone. Comunque è un mondo da scoprire. Cercate di farlo voi che siete tutti giovani.
0: Grazie, grazie Maria Teresa. Intanto c'è uno scambio, un botta e risposta tra l'Iran e gli Stati Uniti, perché Trump dice l'Iran vuole i risarcimenti per essere stato bombardato, eccetera. Beh, li chiederemo anche noi per tutte le persone uccise da Teheran. Evidentemente fa riferimento alla repressione interna, quindi alle persone uccise durante manifestazioni dell'opposizione e così via, o forse anche ovviamente a tutte le persone e agli interessi che sono stati colpiti dai bombardamenti di ritorsione da parte dell'Iran nell'area del mondo arabo e nell'area in particolare delle basi americane in Medio Oriente e dintorni. Quindi questo è un nuovo botta e risposta. Poi, per quanto riguarda i negoziati con l'Iran, dice sempre Trump, l'Iran dovrebbe assumersi la responsabilità dei danni e delle vittime causate alle popolazioni del Libano, della Siria, dello Yemen e di Gaza. Questo perché Trump è convinto che ci sia una responsabilità appunto iraniana dietro quei suoi cosiddetti proxy, no? Quei movimenti che sono stati aiutati dall'Iran per molti anni, quindi come gli Hezbollah in Libano, Hamas a Gaza e altre formazioni in Siria, nello Yemen e così via. Ci manca un minuto, abbiamo recuperato la testimonianza, ma abbiamo solo un minuto, dobbiamo chiudere. Direttrice Francesca Cappelletti, noi chiudiamo alle 8, abbiamo solo un minuto, abbiamo dato notizia della vostra mostra, invitiamo tutti quindi a visitarla, a Lecce innanzitutto.
2: Benissimo, grazie. Certo, è una mostra che per la prima volta rende visibili molti dei capolavori che sono ancora nei depositi della Galleria Borghese, però con un percorso, quindi non è semplicemente un'esposizione di opere che non si vedono, ma un percorso all'interno della collezione, Rinascimento, Barocco e opere su pietra. Dipingere sopra la pietra non era così comune, ma era comunque una caratteristica dei grandi artisti del 600 e anche prima, perché la pittura su pietra venne inventata probabilmente subito dopo il sacco di Roma, quindi dopo il 1527. Quindi un viaggio nella storia e un viaggio nella storia del collezionismo italiano.
0: Io le propongo magari di risentirci più avanti anche per le altre iniziative della Galleria Borghese, questa quindi a Lecce è già in corso, poi da fino a ottobre, poi da 7 novembre sarà a Cosenza e poi probabilmente ci saranno tante altre iniziative di cui parlare e lo faremo in futuro. Grazie intanto Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, buona serata, siamo in chiusura, buona serata a tutti voi, grazie a Samuele Campochiaro che ci ha aiutato in regia e a Matteo Respinti in redazione e state su Giornale Radio, ovviamente la radio libera di informare anche quando ci sono notizie e musica, musica e notizie, è sempre bello ascoltare il Giornale Radio. Dai Rigaruti è tutto, a domani.
3: Giornale Radio.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
5: Sono le 20 ed un minuto. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi da nord a sud se non qualche addensamento in montagna. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista con pochissimi annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini e non si escludono locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20 e 34 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi da nord a sud se non qualche addensamento in montagna. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista con pochissimi annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini e non si escludono locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21:03. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 36 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
1: Sono le 22 e 2 minuti. Giornale radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 37 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Sono le 23.
2: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 36 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Lunedì di San Lorenzo con tanto sole ma con temporali al nord e in montagna. Nelle prossime ore pieno soleggiamento salvo qualche nube sparsa al settentrione. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:02. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È 1:32.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.